0: latte e miele.
1: Allora vieni con me.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Latte Miele. La tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Tra una chiamata mal di testa

0: che t'ho dico a fa.
1: Due e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Meglio di no.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: Pronto?

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003,

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: cercare.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: Mega Tour.
1: Cinque in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Te.
1: Sei in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Domenica 24 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro intenso, pieno di occasioni, ma anche di pressioni e responsabilità. Io punto molto sui liberi professionisti, su quelli che magari vogliono togliersi una soddisfazione, perché da luglio avremo un cielo veramente importante, quindi persino chi vuole disfarsi di una situazione che non ama più avrà l'occasione di farlo. In amore, attenzione invece a riaprire vecchie polemiche. Per il Toro, Luna, Marte, Venere favorevoli e rendono forti e affascinanti, sicuri. Questa è una domenica intrigante per le relazioni. Addirittura chi ha vissuto una separazione o anni difficili vede che nuovi progetti iniziano a crescere. Gemelli, grande energia mentale, voglia di fare con Sole e Mercurio nel segno. Cambiamenti favoriti, progetti importanti, le relazioni solide diventano un punto di riferimento. In questo weekend bisogna solo stare attenti a qualche imprevisto. Forse è già capitato ieri di dover correggere all'ultimo minuto un progetto o comunque cambiare idea su una situazione. Cancro, fascino, emozioni in primo piano, Giove e Venere nel segno, insomma, l'amore è favorito. Io penso che anche chi ha detto stop, no, ad un progetto, anziché angustiarsi, pensa di aver fatto la cosa giusta. D'altronde Giove protegge e quindi in questo periodo, se capitano delle situazioni importanti, conviene cogliere al volo, altrimenti inutile affannarsi per qualcosa di poco stabile. Il Leone, vittorie e progressi in arrivo, li ha, li avrà, ma anche molta stanchezza accumulata. C'è bisogno di rallentare, recuperare energie per evitare stress e tensioni. Quello che mi piace di questo cielo è l'aspetto amore, perché le storie che nascono adesso possono diventare importanti. Chi ha già una relazione e vuole renderla ufficiale avrà un'estate da protagonista. Vergine, idee vincenti, situazioni che presto si sbloccheranno. Se solo paragono questo periodo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, penso che anche tu noterai che qualcosa è cambiato. Se non altro torna la voglia di emozioni più semplici, sincere. Stelle a tuo favore. Bilancia, è il momento di parlare chiaro dopo qualche tensione emotiva che in casi estremi potrebbe averti anche allontanato da alcune persone. Io credo che molti Bilancia, soprattutto tra marzo e aprile, abbiano fatto le cosiddette pulizie di primavera, ma non in casa, nella propria vita. Alcuni rapporti appaiono distanti, la mente presa da altre preoccupazioni. Scorpione, occasioni in arrivo, soprattutto per lavoro e affari, crescono sicurezza, ambizione. Poi per i liberi professionisti questo è un cielo importante, perché giugno porta un programma, porta qualcosa da fare. Il Sagittario, con Sole e Mercurio in opposizione, è come se fosse confuso, sa bene quello che vuole, ma evidentemente adesso serve cautela nelle reazioni e io aggiungerei anche nelle relazioni. La voglia di cambiare comunque c'è. Discussioni oppure semplicemente trasformazioni nell'ambito del lavoro, in amore ci vuole maggiore chiarezza. Capricorno, io non credo che i Capricorno adesso si sprechino troppo in amore, nel senso che se c'è una storia la vivono per quello che è e se non c'è neanche la cercano. Questa Venere in opposizione dice di evitare polemiche, mentre per quanto riguarda il lavoro, piccole vittorie, soddisfazioni, nulla che cambi la vita, però meglio andare avanti sulla strada del successo. L'Acquario ha voglia di cambiare ruolo o situazione, le difficoltà economiche di inizio maggio iniziano ad alleggerirsi, anche se credo che molti dovranno fare una scelta nell'ambito contrattuale. Insomma, è difficile portare avanti un progetto, un lavoro, se non si è convinti. C'è anche chi farà più cose assieme. Pesci, luna opposta, attenzione al nervosismo che forse è in piedi da ieri, qualche ritardo, qualche discussione impulsiva, magari sei tu che vuoi mettere alla prova qualcuno per vedere se sta dalla tua parte oppure no. Meglio evitare provocazioni e aspettare lunedì. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Un abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop, buona.
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

iSense Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.

0: so che cadi.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo. Mentre a Cannes cala il sipario sul Festival del Cinema, che non annovera quest'anno film italiani in concorso, spicca nel cuore del weekend la Notte Europea dei Musei. Dalle grandi capitali dell'arte ai piccoli siti meno conosciuti, centinaia sono le aperture straordinarie, con visite speciali, spettacoli, reading e concerti, e l'ingresso al costo simbolico di un solo euro. La Notte Europea dei Musei è un'iniziativa internazionale patrocinata dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa e dall'ICOM e oggi accende centinaia di luoghi di cultura. In Italia spiccano programmi interessanti in Piemonte, Campania e Sicilia, mentre Roma vanta un cartellone di offerte da non perdere, a partire dal concerto straordinario alla Rapacis con Dito nella Piaga. E per rimanere nella capitale si conclude oggi Open House Roma, la 14ª edizione di un evento che con circa 300 appuntamenti gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma rende accessibili al grande pubblico studi, fondazioni, palazzi storici e siti d'eccellenza per avvicinare l'architettura e il design contemporanei. Intanto a Napoli si aprono da questo weekend le porte dell'Inferno della Divina Commedia. Al Teatro Pala Eden è possibile da oggi visitare la mostra immersiva dove, accompagnati dalla voce di Luca Ward, si entra nell'immaginario di Dante Alighieri, dalla Selva Oscura alla Discesa nei famosi gironi. Dante Inferno Immersive Exhibition è un progetto firmato da WIPLAB sotto la guida di Fernando Pintus, che così sottolinea i punti salienti del percorso.
4: La mostra è multisensoriale, ci sono molti exhibit in cui si entra nella Selva Oscura con una bella scenografia, c'è un ologramma che vi accompagna e vi invita a fare le esperienze. Dopodiché il primo exhibit è il metaverso, dove voi camminate tra le creature infernali. Finito il metaverso c'è un'altra esperienza dell'Infinity Room, che è un'esperienza con una sala di specchi. Dopodiché c'è un'esperienza con i visori, ma questa volta da seduti, un docufilm e l'ultimo, la discesa nell'inferno con l'ascensore.
3: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Latte e miele.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sport. Dal 29 maggio al 2 giugno, l'Ateniale ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Latte Miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
4: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
5: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure

0: 8 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Domenica 24 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro intenso, pieno di occasioni, ma anche di pressioni e responsabilità. Io punto molto sui liberi professionisti, su quelli che magari vogliono togliersi una soddisfazione, perché da luglio avremo un cielo veramente importante, quindi persino chi vuole disfarsi di una situazione che non ama più avrà l'occasione di farlo. In amore, attenzione invece a riaprire vecchie polemiche. Per il Toro, Luna, Marte, Venere favorevoli e rendono forti e affascinanti, sicuri. Questa è una domenica intrigante per le relazioni. Addirittura chi ha vissuto una separazione o anni difficili vede che nuovi progetti iniziano a crescere. Gemelli, grande energia mentale, voglia di fare con Sole e Mercurio nel segno. Cambiamenti favoriti, progetti importanti, le relazioni solide diventano un punto di riferimento. In questo weekend bisogna solo stare attenti a qualche imprevisto. Forse è già capitato ieri di dover correggere all'ultimo minuto un progetto o comunque cambiare idea su una situazione. Cancro, fascino, emozioni in primo piano, Giove e Venere nel segno, insomma, l'amore è favorito. Io penso che anche chi ha detto stop, no, ad un progetto, anziché angustiarsi, pensa di aver fatto la cosa giusta. D'altronde Giove protegge e quindi in questo periodo, se capitano delle situazioni importanti, conviene cogliere al volo, altrimenti inutile affannarsi per qualcosa di poco stabile. Il Leone, vittorie e progressi in arrivo li avrà, ma anche molta stanchezza accumulata. C'è bisogno di rallentare, recuperare energie per evitare stress e tensioni. Quello che mi piace di questo cielo è l'aspetto amore, perché le storie che nascono adesso possono diventare importanti. Chi ha già una relazione e vuole renderla ufficiale avrà un'estate da protagonista. Vergine, idee vincenti, situazioni che presto si sbloccheranno. Se solo paragono questo periodo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, penso che anche tu noterai che qualcosa è cambiato. Se non altro torna la voglia di emozioni più semplici, sincere. Stelle a tuo favore. Bilancia, è il momento di parlare chiaro dopo qualche tensione emotiva che in casi estremi potrebbe averti anche allontanato da alcune persone. Io credo che molti Bilancia, soprattutto tra marzo e aprile, abbiano fatto le cosiddette pulizie di primavera, ma non in casa, nella propria vita. Alcuni rapporti appaiono distanti, la mente è presa da altre preoccupazioni. Scorpione, occasioni in arrivo, soprattutto per lavoro e affari, crescono sicurezza, ambizione. Poi per i liberi professionisti questo è un cielo importante, perché giugno porta un programma, porta qualcosa da fare. Il Sagittario, con Sole e Mercurio in opposizione, è come se fosse confuso, sa bene quello che vuole, ma evidentemente adesso serve cautela nelle reazioni e io aggiungerei anche nelle relazioni. La voglia di cambiare comunque c'è. Discussioni oppure semplicemente trasformazioni nell'ambito del lavoro, in amore ci vuole maggiore chiarezza. Capricorno, io non credo che i Capricorno adesso si sprechino troppo in amore, nel senso che se c'è una storia la vivono per quello che è e se non c'è neanche la cercano. Questa Venere in opposizione dice di evitare polemiche, mentre per quanto riguarda il lavoro, piccole vittorie, soddisfazioni, nulla che cambi la vita, però meglio andare avanti sulla strada del successo. L'Acquario ha voglia di cambiare ruolo o situazione, le difficoltà economiche di inizio maggio iniziano ad alleggerirsi, anche se credo che molti dovranno fare una scelta nell'ambito contrattuale. Insomma, è difficile portare avanti un progetto, un lavoro, se non si è convinti. C'è anche chi farà più cose assieme. Pesci, luna opposta, attenzione al nervosismo che forse è in piedi da ieri, qualche ritardo, qualche discussione impulsiva, magari sei tu che vuoi mettere alla prova qualcuno per vedere se sta dalla tua parte oppure no. Meglio evitare provocazioni e aspettare lunedì. Per oggi è tutto, ma vi aspetto sempre qui. Un abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

Immortali, Achille Lauro, subito dopo l'oroscopo di Paolo Fox ad aprire la nostra mattinata insieme di domenica 24 maggio 2026. Ciao da Francesco Carruba alla voce, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Inizia una nuova puntata di Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend, noi di Latte Miele ancora di più. Ancora buongiorno, stiamo insieme dalle 8 alle 10 come ogni sabato e ogni domenica su Latte Miele. Tra l'altro oggi una giornata particolare vicino agli studi della radio, perché a Milano arriva il Giro d'Italia. Infatti il nostro Umbertino resterà bloccato dopo la diretta, non potrà tornare a casa con le strade chiuse. No, scherziamo. È bello che una grande manifestazione attraversi un po' tutta Italia. A proposito del nostro paese, questo è tempo, è periodo di saggi di fine anno di tutti i tipi: canto, musica, danza, teatro. Umbertino dice che lui ha il saggio di danza classica, io non ci credo tanto. Noi per esempio radio abbiamo il saggio di danza invece di Matilde Drizzi, la nostra Matilde che balla. Allora, siccome nella seconda ora avremo un ospite con il quale parleremo del saggio più grande al mondo, io lo chiamo così, in realtà è un vero e proprio concerto in uno stadio, insomma, avete saggi di danza in vista, non per forza vostri, anche di amici e parenti che magari vi hanno invitato al un saggio di danza lunghissimo in cui si esibiranno 200 scuole, per esempio, I vostri messaggi scritti e vocali al 335-787-1910.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Dal 30 maggio al 3 giugno San Tomero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. San Tomero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi San Tomero!
9: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
12: Latte Miele.

Rolling Stones dei The Colors su Radio Latte Miele con questo andamento reggeggiante. Non so se dentro c'è un po' di ukulele, perché lo dico? Perché oggi in Tutti Amano il Weekend apriamo subito la terza pagina, quella della cultura, prima di immergerci nell'informazione e nell'attualità, e parliamo di uno strumento particolare, l'ukulele, che suona più o meno come sentite in sottofondo, quindi comunque è uno strumento a corde, e dovete sapere che è italiano il festival di ukulele premiato come migliore al mondo. Si chiama Monopolele Mediterranean Ukulele Fest, è alla quinta edizione ed è in programma a Monopoli in Puglia dal 28 maggio al 1 giugno. È stato premiato agli Ukis, che è proprio un festival tutto dedicato ai riconoscimenti per questo strumento. È una chitarrina piccolina con questi suoni un po' esotici. Nel programma di questo festival, il Monopolele, ci sono artisti come Daniel O, che ha vinto per 6 volte il Grammy Award, ma anche Eric Amu, Paolo Damiani, e poi artisti provenienti da tanti paesi, le Hawaii, la Norvegia, la Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, anche la Slovacchia e ovviamente l'Italia. E quindi per 5 giorni a Monopoli ci sono concerti, performance di strada, improvvisazioni di sera, di notte, all'aperto, nel centro storico, ma anche al Porto Antico, nelle chiese, nei chiostri, tra le piazze, insomma ovunque suonano l'ukulele. Sapete che in Tutti Amano il Weekend ci piace anche segnalare le cose belle che succedono in giro per l'Italia. Quando ho parlato di questo festival e dell'ukulele a Umbertino, lui mi ha detto in regia: lo sai che l'ukulele ha un fratello, se non un padre dal punto di vista degli strumenti? È uno strumento che si chiama cavaquinho, e ne parliamo tra poco perché non lo conoscevo. Prima c'è un nuovo singolo, Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Le ragazze, il primo duetto di Clara e San Giovanni, nuovo singolo su Radio Latte Miele nel nostro fine settimana insieme. Allora, stavamo parlando di strumenti musicali particolari, perché poi la musica è un po' alla base anche del nostro lavoro su Radio Latte Miele. Allora, abbiamo detto del Monopolele Festival e giustamente abbiamo detto, allora, per par condicio dobbiamo parlare anche del fratello dell'ukulele, che è il cavaquinho. Allora, se l'ukulele nasce nelle Hawaii tramite emigranti portoghesi che portarono il loro cavaquinho proprio in giro per il mondo alla fine del 1800, quindi il cavaquinho in qualche modo c'era prima. È uno strumento leggermente diverso rispetto all'ukulele, ma praticamente cambia un po' solo nella forma, è un po' più ellittico, i suoni, il modo di suonarlo più o meno sono simili, e il cavaquinho è ancora molto utilizzato in Brasile, per esempio tra samba, bossa nova, insomma, è uno strumento che suona ancora. Quante cose che potete scoprire grazie a Tutti Amano il Weekend e a Radio Latte Miele. Allora, questa era la pagina della cultura, tra poco ci concentriamo sull'informazione e l'attualità. Tutti amano, wow. Tutti amano il
1: weekend. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro in entrambe le direzioni, in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa, in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta, in località Piano d'Orta, in provincia di Pescara. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Spot. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da pro-

0: Circo a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
1: Si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
2: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, ritmo live band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuochi d'artificio della pirotecnica di Fabio. 29-31 maggio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Festa di San Felice e Madonna di Reggio. Perché se non vieni mi offendo.
3: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica inizia con due canzoni molto cinematografiche. La prima è Poster di Claudio Baglioni dal 1975, poi andiamo nel 1983 con i Mattia Bazar, Vacanze Romane.

0: Mattia Bazzar nel viaggio nel tempo della musica italiana su Radio Latte Miele ci ha portato nel decennio degli anni 80. Qui eravamo nel 1983 e poi tra poco il nostro viaggio musicale continuerà e invece dobbiamo dedicarci all'attualità, all'informazione. Ci sono degli aggiornamenti delle ultime ore a partire dalla sparatoria che è avvenuta negli Stati Uniti, nei pressi di uno dei checkpoint vicini al perimetro della Casa Bianca, e quindi l'attenzione è stata subito elevatissima, tanto che è scattato subito il cosiddetto lockdown, cioè la Casa Bianca proprio è stata messa in sicurezza in pochi istanti, in cui sono stati sparati, pare, almeno 20 colpi di arma da fuoco. L'aggressore è stato identificato in Nasir Best, che avrebbe appunto aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service, che hanno risposto sparando, e poi il 21enne è morto poco dopo il trasporto in ospedale. Durante l'attacco è rimasta ferita una persona che si trovava per caso nei paraggi. Sul posto, lo dicevamo, sono intervenuti gli agenti federali, l'FBI. Al momento della sparatoria, Donald Trump, il presidente americano, era all'interno della Casa Bianca ed era impegnato in incontri dedicati ai negoziati con l'Iran, di cui parleremo tra pochissimo. Nasir Best era già noto agli agenti del Secret Service. Torniamo alla musica, al nostro viaggio nel tempo. Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Destinazione Paradiso con Gianluca Grignani dal 1995 su Radio Latte e Miele. Torniamo all'attualità internazionale, perché sembra che sarebbe pronto un accordo tra Stati Uniti e Iran, e lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire. Allora, è stato proprio il presidente americano Trump a dare alcuni aggiornamenti su questo accordo, anche se si aspettano ancora i dettagli precisi. Comunque, Trump ha detto che l'accordo con l'Iran è stato in gran parte negoziato, lo stretto di Hormuz sarà aperto. Allora, pare che l'intesa preveda una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, e in questo periodo appunto lo stretto di Hormuz dovrebbe essere riaperto. L'Iran potrà vendere liberamente il petrolio, parallelamente si terrebbero i negoziati per limitare il programma nucleare di Teheran. Si fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano. Non è chiaro però se tutto questo porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche appunto le richieste americane sul nucleare. Intanto Trump ha detto anche di aver aggiornato molti altri paesi con una telefonata su questo accordo, dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti, la Turchia

0: Acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 6334 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
5: Latte e miele.

0: Polinesia Gazzelle dal 2019, il viaggio nel tempo della musica di Radio Latte Miele ci ha portato anche negli anni 2000. Torniamo rapidamente ai giorni nostri, perché c'è un altro aggiornamento internazionale importante delle ultime ore che ci porta in Ucraina. Ogni tanto magari ne parliamo di meno, ci facciamo meno caso, ma la guerra continua anche lì. Ci sono missili balistici su Kiev lanciati nelle ultime ore, hanno fatto almeno un morto e oltre 40 feriti. La notizia è proprio questa: la Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio che viene chiamato Oreshnik contro la regione di Kiev, contro alcune città in particolare, proprio nell'ambito di questa nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese nelle ultime ore. Durante la notte le forze russe hanno colpito proprio anche Kiev con missili balistici e anche con droni. Queste sono alcune notizie che arrivano dai media internazionali, alcune devono essere ancora confermate, non è chiaro, non ci sono dichiarazioni in particolare da parte della Russia, ma anche dall'Ucraina si attendono delle conferme in più. Lattemiele.com, il sito ufficiale di Radio Latte Miele, con tutti gli aggiornamenti, le informazioni che ci riguardano. Poi c'è anche la nostra app ufficiale, quella tutta gialla, con cui ci potete ascoltare anche in streaming, e poi i nostri social ufficiali Instagram, Facebook, X, TikTok. Lì trovate anche tanti aggiornamenti, informazioni, per esempio anche nelle storie sui tour e i nuovi album della musica italiana.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: 8:59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: la domenica.
1: Questa canzone di Saif è bella sempre, ma quando cade di domenica ancora di più. Perché? Perché si intitola Buona Domenica. E così inizia la seconda ora di Tutti amano il weekend in questa domenica 24 maggio. Ciao di nuovo da Francesco Carruba alla voce, grazie a Umbertino Aniceto in regia. Allora, torniamo per un attimo sul Giro d'Italia, perché oggi c'è la nuova tappa che parte da Voghera e arriva proprio a Milano, e quindi sì, Umbertino resterà chiuso in studio in radio, perché non potrà uscire con le strade chiuse, non potrà tornare. No, scherziamo. Tra l'altro c'è Vingegaard, che è la nuova maglia rosa, perché il ciclista danese ha vinto proprio la tappa a Aosta Pila, e d'altra parte era il grande favorito della vigilia e ha scalzato dalla vetta il portoghese Eulalio, che sta facendo comunque un bel Giro d'Italia, ha fatto tanto parlare di sé. Ricordiamo il numero per i vostri messaggi, il 335 787 1910. Così oggi vi avevo lanciato a inizio puntata il tema dei saggi, perché questo è periodo, tanti bimbi che frequentano le scuole magari hanno il saggio di danza, di chitarra, di strumento, di ballo, di tutto e di più, e quindi magari anche voi siete invitati in questi saggi, che a volte sono lunghissimi, però è anche emozionante vedere insomma i ragazzi che si impegnano sul palco. Tra poco parliamo di un saggio molto particolare, in realtà è un concerto in uno stadio con la più grande rock band al mondo, formata da 1000 musicisti, però in fondo è comunque un bel saggio, perché ci sono degli artisti che si esprimono davanti a un pubblico, e tra poco chiacchieriamo con l'organizzatore di tutto questo.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
7: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Glovo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Le ACLI di Ascoli Piceno presentano
0: Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Latte Miele.

0: buongiorno con le bambole di pezza su Radio Latte Miele. C'è del rock, noi lo alimentiamo subito con Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin' Mille. Ben ritrovato Fabio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi anche la domenica mattina, anche abbastanza presto, insomma, ma anche perché probabilmente hai questo appuntamento imminente con Rockin' Mille per la prima volta in concerto all'Allianz Stadium di Torino sabato prossimo, 30 maggio. Fabio, a che punto sono i preparativi?
1: Beh, insomma, adesso cominciamo ad entrare veramente nel vivo del concerto. Abbiamo oltre 1000 musicisti che vengono un po' da tutto il mondo. Ci sono l'ultima settimana per loro per prepararsi, e tutta la produzione che deve partire, perché dobbiamo trasformare lo stadio in un ambiente che ospiterà così tanti musicisti. È uno spettacolo che comunque è piuttosto articolato e complesso.
0: Certo, ma ricordiamo che Rockin' Mille è la più grande rock band al mondo, che appunto, come diceva Fabio, raccoglie musicisti che per l'evento, il concerto, l'occasione arrivano da ogni angolo del pianeta. Come si dividono tra chitarristi, bassisti, batteristi, tassieristi, cantanti? Avete voi dei numeri oppure è spontanea la raccolta dei musicisti?
1: No, non è spontanea, in realtà sono numeri che si sono perfezionati nel corso degli anni. A oggi la formazione prevede 200 cantanti, 200 bassisti, 200 batteristi, 350 chitarristi, una sessantina di tastiere, e poi per il concerto di Torino avremo una cinquantina di fiati e poi una ventina di archi. Quindi bene o male è un numero importante.
0: Certo, ma la sezione è un po' orchestrale, è abituale o è una novità?
1: È una novità data dai pezzi che dovremo suonare. Faremo La Terra dei Cachi con gli Le Storie Tese, perché celebreremo, sì, i 30 anni di questo pezzo, che insomma ha fatto un po' la storia. E La Terra dei Cachi era stata composta per far suonare tutta l'orchestra di Sanremo, e quindi anche noi ci siamo dovuti adeguare e quindi chiamare anche dei musicisti che solitamente non coinvolgiamo, in numeri comunque elevati, come facciamo sempre.
0: Che meraviglia. Allora, hai già spoilerato un ospite che è stato annunciato in questo periodo, appunto Ielio e le Storie Tese, e resta con noi Fabio, perché tra poco ci togliamo qualche altra curiosità su questo grande evento di Rockin' Mille allo stadio di Torino. Prima c'è il disco weekend di Radio Latte Miele e poi torniamo proprio con Fabio Zaffagnini a chiacchierare.

0: Santa LDH7, il disco Weekend di Radio Latte e Miele. Noi stiamo guardando al prossimo fine settimana con l'appuntamento di Rock in 1000 sabato prossimo allo stadio di Torino. Stiamo raccontando tutto questo con Fabio Zaffagnini, che è il fondatore di Rock in 1000. Fabio, parlavamo degli ospiti, abbiamo detto di Elio Le Storie Tese, poi c'è anche un po' di rap, ci sono dei direttori d'orchestra incredibili, giusto?
1: Sì, verrà Nitro che canterà Killing in the Name of Rage Against the Machine, quindi un pezzo bello, bello energico come nelle sue corde. A dirigere l'orchestra ci saranno Daniel Plenz dei Selton e Rodrigo D'Erasmo, che sono un direttore, violinista, insomma, che ha lavorato con, che ha suonato con gli After Hours. A dirigere l'orchestra, condurre il concerto ci sarà Lodovica Comello, quindi bene o male ci sono tanti ospiti che vanno ad arricchire uno show che prevede 2 ore di musica rock, di rap, insomma, in cui andremo a sperimentare tante cose sempre suonate in 1000.
0: Tra l'altro prima mi è incuriosito perché dicevi che appunto tutti i musicisti, queste centinaia di chitarristi, batteristi, bassisti, tastieristi, si stanno preparando e stanno utilizzando un'applicazione, giusto? Su cui ci sono materiali, contenuti, video con cui possono preparare i brani della scaletta?
1: Esatto, noi gestiamo tutti i musicisti da remoto, li reclutiamo online, si possono iscrivere quando vogliono e una volta che hanno superato l'audizione, si sono iscritti all'evento e sono stati accolti, devono studiare e prepararsi attraverso un'app che noi abbiamo, costruito, che prevede tutte le informazioni logistiche, tutti i materiali su cui studiare. Loro hanno due o tre mesi almeno per prepararsi, noi poi dopo tracciamo se stanno studiando, se stanno andando avanti. E poi dopo ci incontriamo 2 giorni prima del concerto, facciamo quindi un paio di giornate di prove dalla mattina alla sera molto intense e al terzo giorno sono tutti pronti per fare un concerto di 2 ore, pur non essendosi sostanzialmente mai incontrati prima se non in quei 2 giorni di prove.
0: Così nasce lo spettacolo di Rock in 1000. Un'ultima curiosità, ho scoperto che ci sono anche le Rock in 1000 Jam, cioè sono degli eventi live diffusi. Ci spieghi, ci racconti un pochino come funziona, no? Perché magari tanti musicisti possono essere interessati.
1: Sì, Rock in 1000 oggi conta circa 110.000 musicisti provenienti un po' da tutto il mondo, che però non hanno così tante occasioni di incontrarsi ci sono solamente i grandi concerti negli stadi, quindi certo. Abbiamo deciso di organizzare a cadenza, diciamo così, settimanale in varie città del mondo, quindi da Los Angeles a Madrid per finire a Milano, Roma, Bologna, delle jam session in cui si possono trovare, suonano insieme in dei locali e quindi possono coltivare la loro passione per la musica, possono continuare a suonare anche se non ci sono grandi concerti da stadio, un po' un modo per continuare a vivere la musica nel mondo reale, incontrarsi, fare amicizia, che credo che sia una cosa importante soprattutto al giorno d'oggi.
0: Probabilmente Rock in 1000 anche per questo è la community di musicisti più grande al mondo. Tra l'altro, per chi non conoscesse la storia di questo progetto di Fabio, incredibile, c'è su YouTube il documentario che celebra proprio i 10 anni di questa storia straordinaria di Rock in 1000. Se volete andare a dare un'occhiata, ricordiamo appuntamento sabato prossimo 30 maggio all'Allianz Stadium di Torino con il grande concerto di Rock in 1000. Grazie mille Fabio Zaffagnini.
1: Grazie a tutti, vi aspetto a Torino, sarà uno spettacolo grandioso.

0: un'energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche. Che è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
7: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica ci fa riscoprire due canzoni molto particolari. Partiamo con Se mi vuoi lasciare di Michele dal 1963 e poi c'è Non so che darei, Alan Sorrenti dal 1980.

Non so che darei dal 1980. Alan Sorrenti nel nostro viaggio nel tempo della storia della musica italiana su Radio Latte Miele. Allora, torniamo subito proprio alla giornata di oggi, perché si sono aperti i seggi in 894 comuni. Ci sono anche città importanti al voto come Venezia, Reggio Calabria, quelle un po' più grandi, insomma. Si vota per le elezioni comunali, le elezioni amministrative, fino alle 23 di oggi, poi domani dalle 7 alle 15, non in tutte le città, quelle dove è finito il mandato e quindi bisogna rinnovare il consiglio comunale, eleggere il sindaco. I capoluoghi di provincia coinvolti sono 18, insomma sono tante, comunque le città interessate. Sentivo di diversi milioni di italiani alle urne. È un test magari che potrà poi avere anche chiavi di lettura nazionali, staremo a vedere. Vi ricordo anche che nei comuni con più di 15.000 abitanti potrebbe esserci il ballottaggio, nel caso si terrà il 7 e l'8 giugno. Continuiamo con la nostra musica italiana, il viaggio nel tempo, in particolare tra palco e realtà. Ligabue ha fatto un post molto lungo per ricapitolare il suo mese di maggio, perché è stato effettivamente particolarmente intenso tra concerti, ha inaugurato la location di Santa Giulia a Milano, è stato anche al Quirinale da Mattarella.

0: Luciano Ligabue dal 1997 canta quella dimensione che sta tra palco e realtà, una dimensione che riguarda la musica, i musicisti, i concerti, ma in fondo tutti gli artisti, anche per esempio quelli del cinema. Umbertino subito prontissimo ci ha messo la cosiddetta base cinema. Perché parliamo del grande schermo? Perché si è concluso il Festival di Cannes proprio ieri sera con la grande cerimonia e quindi c'è la Palma d'Oro che è stata assegnata a Cristian Mungiu, un regista rumeno, con il film Fjord, che è piaciuto trasversalmente anche per i temi che tratta. Poi premio della giuria a The Dreaming Adventure di Valeska Grisebach. Migliori attori, ci sono stati degli ex aequo tra gli attori del film Coward di Lucas Daunt e quelli del film All of a Sudden di Hamaguchi, che tra l'altro era anche tra i candidati, insomma, alla Palma d'Oro. C'è stato un ex aequo abbastanza raro, quindi storico, nel premio per la regia, vinto da Javier Calvo e Javier Ambrossi di La Bola Negra e Paweł Pawlikowski di Fatherland. Io vorrei fare a questo punto una proposta al festival, in generale ai festival di cinema per le prossime edizioni, insomma, in gara solo registi e attori con nomi facilmente pronunciabili. Grazie.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 9679. info@lavoriincorso.biz.
4: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma, autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma, più comfort, meno spesa.
5: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

Ogni tanto Gianna Nannini dal 2010 su Radio Latte Miele. Allora, prima di arrivare verso i saluti e la chiusura di Tutti Amano il Weekend, parliamo anche del quinto appuntamento del mondiale di Formula 1. Siamo sul circuito cittadino di Montreal, che tra l'altro ricordiamo è un circuito dedicato all'ex ferrarista, grandissimo pilota Gilles Villeneuve, ed è tutto pronto per questa gara del Gran Premio del Canada. È sempre favorita la Mercedes, che tra l'altro ha conquistato la vittoria sia nella gara veloce, la gara sprint, e quindi ha conquistato poi anche la prima fila in qualifica con protagonista George Russell. Senti come vanno veloci in Bertino, mamma mia, il monoposto incredibile, eh? Russell ha ottenuto, ha vinto la gara sprint, e poi appunto per il terzo anno di fila si è guadagnato la pole position. Il pilota britannico ha vissuto anche una sorta di duello con il suo compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, sia durante la sprint e poi anche nelle qualifiche. L'ha battuto per 68 millesimi, un niente praticamente. La McLaren invece si è presa la seconda fila nella griglia di partenza con Lando Norris, campione del mondo, davanti a Oscar Piastri. E la Ferrari? C'è ancora un po' da migliorare, si parla soprattutto del motore, insomma, che va un po' migliorato, sistemato, dai. E allora Leclerc e Hamilton hanno completato la gara sprint al quinto e al sesto posto. In gara Hamilton partirà dal quinto posto, Leclerc invece sarà ottavo.

0: 9:59.
1: Buongiorno Guido Monti, Dania Cericola, come state?
2: Ma buongiorno Francesco, bene, bene.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Bene, bene. Un po' stravolti da questo caldo assurdo.
3: Stravolti addirittura.
2: Io sì.
3: Ma sono stati due gradi in più del solito.
2: Ma, capito, lui sminuisce, ma invece dovete vederlo, altro che...
1: No, beh, le medie del periodo sono un po' più alte del solito, anche fino a 8 gradi, insomma, avevo
2: direi
1: letto
2: di
1: così.
2: Direi di sì. Io in questo periodo guardo continuamente le previsioni per vedere se arriva il temporale, se scende la temperatura.
3: Per quello che hai caldo.
2: Certo. No, il caldo lo sanno tutti oramai i nostri ascoltatori, che io detesto il caldo.
3: Buona domenica.
2: E quindi lo sanno.
1: Ma c'è la musica a rinfrescarci, musica di latte e miele.
2: Ma certo.
3: Beh, insomma, adesso non esageriamo,
1: Ma ecco, hai messo la pioggia rinfrescante, Umbertino? Ah, hai sentito? Questo è un temporale.
2: Aiuto.
1: Tra l'altro, Umbertino oggi ha la maglietta di Don Chisciotte e Sancho Panza. Me ne accorgo ora.
2: Bellissimo.
1: E allora ve lo lascio in regia per le vostre 3 ore. Ciao Guido, ciao Dania.
3: Ciao.
1: Dimmi Guido.
3: No, dico, pensa che fortuna che abbiamo noi, che abbiamo Umbertino.
1: Vi tocca.
2: Ma povero Umbertino, poverino.
1: Io farò un'apparizione dalle 8 alle 10 mercoledì, poi ci ritroviamo sabato e domenica sempre su Radio Latte Miele. Ciao.
2: Grazie Francesco, buona domenica, ciao.
3: Ciao Francesco.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Domenica 24 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, lavoro intenso, pieno di occasioni, ma anche di pressioni e responsabilità. Io punto molto sui liberi professionisti, su quelli che magari vogliono togliersi una soddisfazione, perché da luglio avremo un cielo veramente importante, quindi persino chi vuole disfarsi di una situazione che non ama più avrà l'occasione di farlo. In amore, attenzione invece a riaprire vecchie polemiche. Per il Toro, Luna, Marte, Venere favorevoli e rendono forti e affascinanti, sicuri. Questa è una domenica intrigante per le relazioni. Addirittura chi ha vissuto una separazione o anni difficili vede che nuovi progetti iniziano a crescere. Gemelli, grande energia mentale, voglia di fare con Sole e Mercurio nel segno. Cambiamenti favoriti, progetti importanti, le relazioni solide diventano un punto di riferimento. In questo weekend bisogna solo stare attenti a qualche imprevisto. Forse è già capitato ieri di dover correggere all'ultimo minuto un progetto o comunque cambiare idea su una situazione. Cancro, fascino, emozioni in primo piano, Giove e Venere nel segno, insomma, l'amore è favorito. Io penso che anche chi ha detto stop, no, ad un progetto, anziché angustiarsi, pensa di aver fatto la cosa giusta. D'altronde Giove protegge e quindi in questo periodo, se capitano delle situazioni importanti, conviene cogliere al volo, altrimenti inutile affannarsi per qualcosa di poco stabile. Il Leone, vittorie e progressi in arrivo li avrà, ma anche molta stanchezza accumulata. C'è bisogno di rallentare, recuperare energie per evitare stress e tensioni. Quello che mi piace di questo cielo è l'aspetto amore, perché le storie che nascono adesso possono diventare importanti. Chi ha già una relazione e vuole renderla ufficiale avrà un'estate da protagonista. Vergine, idee vincenti, situazioni che presto si sbloccheranno. Se solo paragono questo periodo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, penso che anche tu noterai che qualcosa è cambiato. Se non altro, torna la voglia di emozioni più semplici, sincere. Stelle a tuo favore. Bilancia, è il momento di parlare chiaro dopo qualche tensione emotiva che in casi estremi potrebbe averti anche allontanato da alcune persone. Io credo che molti Bilancia, soprattutto tra marzo e aprile, abbiano fatto le cosiddette pulizie di primavera, ma non in casa, nella propria vita. Alcuni rapporti appaiono distanti, la mente è presa da altre preoccupazioni. Scorpione, occasioni in arrivo, soprattutto per lavoro e affari, crescono sicurezza, ambizione passione. Poi per i liberi professionisti questo è un cielo importante, perché giugno porta un programma, porta qualcosa da fare. Il Sagittario con Sole e Mercurio in opposizione è come se fosse confuso, sa bene quello che vuole, ma evidentemente adesso serve cautela nelle reazioni e io aggiungerei anche nelle relazioni. La voglia di cambiare comunque c'è. Discussioni oppure semplicemente trasformazioni nell'ambito del lavoro, in amore ci vuole maggiore chiarezza. Capricorno. Io non credo che i Capricorno adesso si sprechino troppo in amore, nel senso che se c'è una storia la vivono per quello che è e se non c'è neanche la cercano. Questa Venere in opposizione dice di evitare polemiche, mentre per quanto riguarda il lavoro, piccole vittorie, soddisfazioni, nulla che cambi la vita, però meglio andare avanti sulla strada del successo. L'Acquario ha voglia di cambiare ruolo o situazione, le difficoltà economiche di inizio maggio iniziano ad alleggerirsi, anche se credo che molti dovranno fare una scelta nell'ambito contrattuale. Insomma, è difficile portare avanti un progetto, un lavoro, se non si è convinti. C'è anche chi farà più cose assieme. Pesci, luna opposta, attenzione al nervosismo che forse è in piedi da ieri, qualche ritardo, qualche discussione impulsiva, magari sei tu che vuoi mettere alla prova qualcuno per vedere se sta dalla tua parte oppure no. Meglio evitare provocazioni e aspettare lunedì. Per oggi è tutto, ma io aspetto sempre qui. Un abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Bye.

0: Buongiorno. Buona domenica.
1: C'è rosso sul calendario, è domenica in effetti.
0: È
1: il 24 di maggio. Buongiorno, ben alzati, ben svegliati.
0: Buongiorno a tutti, buona colazione, se state facendo colazione ovviamente.
1: Sì. Siete con noi, con Dania e con Guido, in diretta su Radio Latte Miele, fino alle 13 con questo appuntamento che si chiama Latte Miele a casa mia.
0: Ovviamente lui è ospite,
1: come sempre.
0: Che ospite lungo,
1: sono,
0: ragazzi,
1: sono
0: mamma mia.
1: Ospitissimo.
0: Che lunghezza questo ospite, ragazzi.
1: Senti, non fare così, su.
0: No.
1: So certo. Anche tu sei attenta a quello che accade nel mondo.
0: Ma certo, ovviamente.
1: Quindi
0: non posso farne a meno.
1: Sei pronta?
0: Sì, sono
1: pronta. Oggi c'è una tappa importantissima, c'è il Giro d'Italia,
0: ecco,
1: che passa da Milano.
0: E infatti Milano è praticamente bloccata. Ci sono parti della città in cui non si può più entrare,
1: già da ieri sera.
0: Se ti ricordi, già da ieri sera.
1: Va bene. Perché ti parlavo di questa cosa?
0: Perché? Dimmi.
1: Perché l'idea era di mandarti a fare un giro, ma... fai un giro al giro.
0: Faccio un giro al giro? Ma sai in bicicletta non
1: so
0: sto
1: che,
0: molto
1: lo
0: in
1: so
0: equilibrio.
1: Che non hai molto equilibrio.
0: No.
1: Però lì ci sono degli sportivi da vedere, tu ti metti
0: dietro
1: le tassette.
0: Certo, con questo caldo qui.
1: E godi con attenzione senza pedalare.
0: Con questo caldo potrei svenire in un secondo e mezzo.
1: Buona domenica a tutti, anche a chi non intende pedalare.
0: Esatto.
1: E la linea subito, immediatamente alla redazione, ci sono le notizie.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra gli Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle ore scorse da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni e la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni contro Teheran e nuovi negoziati sul nucleare. E secondo il New York Times si prevederebbe anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene. Anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace e le condizioni della Persia, twitta un portavoce ministeriale di Teheran. Nuova drammatica escalation in Ucraina con un massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Droni e missili balistici che avrebbero colpito una quarantina di obiettivi. Vi sarebbero almeno un morto e ventina di feriti. Colpita anche la regione di Odessa, 9 i feriti. Il presidente russo Putin aveva annunciato vendetta dopo che un attacco ucraino aveva colpito uno studentato nella regione separatista del Luhansk. Secondo l'agenzia moscovita TASS, l'ultimo bilancio è di 21 morti. Nuove misure contro il ministro israeliano la sicurezza Ben-Gvir, verso il quale anche il ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni europee dopo le violenze perpetrate ed esibite nei confronti dei manifestanti della flottiglia bloccati in acque internazionali. La Francia annuncia il divieto d'ingresso. L'Olanda, che già aveva annunciato la stessa misura il luglio scorso nei confronti di Ben-Gvir e dell'altro ministro dell'ultradestra Smotrich, ora mette al bando le importazioni dai territori occupati. E in terra palestinese continuano le violenze. In un attacco a Gaza l'esercito israeliano ha ucciso ieri 5 poliziotti palestinesi. Tennis al via Roland Garros, Bellucci, Cina e Sonego. Gli italiani oggi in campo nel maschile, i 3 sono impegnati contro Alice, Opelka e Herbert. Nel femminile Bronzetti sfida Bouzkova. Martedì l'esordio di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuochi d'artificio della pirotecnica di Fabio. 29-31 maggio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Festa di San Felice e Madonna di Reggio.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: L'acqua è paziente, l'acqua che gocciola consuma una pietra. Ricordatelo, bambina mia, ricordati che per metà tu sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo, giragli intorno come fa l'acqua. Margaret Atwood.

0: Sorry,
1: tesoro.
0: Il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari sulla Radio Latte Miele con Dani e con Guido. Buona domenica ancora, ben alzati, ben svegliati e ben ritrovati, perché ormai questo sta diventando un club, no? Cioè,
1: sono tante
0: persone che ritornano, che accogliamo idealmente a casa nostra. Questo è un condominio un po' particolare,
1: certo.
0: Troviamo spazio anche per te, cioè.
1: Anche per me?
0: No, per te che sei all'ascolto.
1: Ah, no, per me, dice, per forza.
0: Sei benvenuta certo, a casa nostra, a casa tua.
1: E se vuoi comunicare con noi, io ti do un numero, è importante.
0: Sì, sì.
1: 335-787-1910, se vuoi, non so, salutarci, mandarci un pensiero.
0: I messaggi di WhatsApp, per
1: i messaggi di WhatsApp.
0: Un punto di collegamento tra noi e voi, voi e noi, noi e voi, voi e noi.
1: Esattamente.
0: Stamattina avremo una mattinata naturalmente con il colpo secco,
1: più in là,
0: quindi il numero vi serve, perché poi vi chiediamo di abbinarvi alle nostre canzoni. Poi sapete che alla domenica abbiamo sempre un ospite intorno a mezzogiorno, e stamattina andiamo a cercare di metterci in contatto con Daniele, che è Daniele Piccinillo, che è un esperto, è un teologo diplomato in teologia,
1: ma è
0: anche un medium esperto in fenomeni paranormali, è proprio un indagatore del mistero, e come dicevamo ieri la vita è tutto un po' un mistero,
1: certo,
0: sono tante sfaccettature. Vediamo un po' che cosa ci racconta lui, perché è un personaggio.
1: Bene, no, non vedo l'ora di ascoltarlo.
0: Perché ho detto indagatore del mistero, perché lui presentava insieme ad un altro, Pablo, Mistero su Italia 1, che è stato un appuntamento televisivo storico per chi vuole capire di più di medium, di fantasmi, di case infestate. E poi ne parleremo magari
1: con
0: proprio
1: lui.
0: Con lui.
1: Certo.
0: E a proposito di misteri, no, cioè ormai è partita.
1: Che cosa?
0: È partita la disclosure totale, no? Insomma, sostanzialmente il Pentagono ha pubblicato una seconda serie di documenti sugli UFO. E questa è un'altra tranche di documenti su quelli che sono gli avvistamenti di oggetti non identificati. Sono 64 file su UFO o UAP, che significa Unidentified Anomalous Phenomena. Ormai fa più di moda dire UAP,
1: UFO è una cosa antica.
0: Cioè, 6 PDF, 7 file audio e 51 video che sostanzialmente documenterebbero l'incontro tra fenomeni anomali non identificati e velivoli militari, con immagini anche non troppo chiare, un po' sgranate, che però sono accompagnate da descrizioni molto molto dettagliate.
1: Esatto.
0: Vabbè, misteri anche qui, ma chi lo sa. Adesso poi magari ne parliamo più in là. Intanto buona giornata, buona domenica, e beccatevi questa canzone, visto che siamo nel mondo delle canzoni nuove, abbiamo sentito i Pinguini Tattici Nucleari e adesso c'è Mr. Rain.
2: Noi due siamo bravi

0: meglio di no.
1: Queste sono le canzoni nuove, attingiamo a piene mani dalle canzoni che sono uscite in settimana, e c'è anche questa, Lunedì Nero, Mr. Rain su Radio Latte Miele. Latte Miele.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: Mac.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Spot. Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chiesa, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
8: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Non si diventa illuminati immaginando figure di luce, ma divenendo coscienti del buio. Carl Gustav Jung.
12: Guarda, guarda lì, guarda lì, guarda come sventola.
11: Che cosa?
12: La bandiera.
11: La bandiera
12: che
11: gialla?
12: È gialla.
11: Gialla, gialla.
12: Giallissima, giallissima.

0: canzone, quella di Vasco Rossi per il nostro viaggio nel tempo, è stato splendido e sarà anche splendido perché ormai siamo alle porte del tour di Vasco. Sono 6 tappe, ognuna di 2 giorni, con partenza da Rimini proprio la prossima settimana, il 29 o il 30 di maggio, e poi via in giro per l'Italia fino al 29 giugno a Udine, Ferrara, Olbia, Bari e ancora. È un appuntamento molto sentito e tutte le tappe sono già sold out da un anno.
1: Ecco, e quindi è inutile tentare di andare a vedere il nostro Vasco.
0: Però diciamo che il popolo del Vasco è in movimento ed è in fibrillazione per questo appuntamento che si ripete e che quest'anno avrà un grande successo di nuovo.
1: Certo.
0: A proposito di successi
1: e di capsula del
0: cosa
1: tempo.
0: Cosa è successo?
1: Di capsula del tempo.
0: E cosa è successo?
1: Beh, ho trovato questa notizia che mi sembra molto carina. Durante i lavori di manutenzione ordinaria alla North Canton Middle School, il custode Chas Pyle ha notato qualcosa di strano nascosto dietro un vecchio armadietto all'interno di un muro. Praticamente era stato murato questo armadietto. C'era una borsa rossa che apparteneva a un'ex studentessa di nome Patty Runfola. L'ha persa, pensate, nel 1957. Dentro questa borsa si è fermato il tempo perché c'era la sua carta d'identità, le tessere di iscrizione a organizzazioni scolastiche del tempo, quindi è bella questa cosa, i biglietti, foglietti di carta, il trucco, il pettine, persino una gomma da masticare ancora intatta, non masticata, cioè nella nuova,
0: impacchettata.
1: C'erano per esempio le foto dei familiari, un cane, tutto congelato nel tempo. E purtroppo quando la borsa fu ritrovata, la signora era già andata sul ponte nel 2013,
0: altrove.
1: Però sono stati contattati i figli che hanno dato il permesso di appunto fare vedere e dare questa notizia. All'interno c'erano 9 monetine che i ragazzi si sono divisi e come un portafortuna e un ricordo della loro mamma. Cioè questa notizia mi ha...
0: È
1: curiosa ma è dolce, è molto dolce, molto carina. Una capsula del tempo chiusa dentro una borsa rossa.
0: A proposito di capsula del tempo, ti ricordi?
1: Che cosa?
0: Quella primavera lì.
2: Nel

0: Bene,
1: dai,
0: bene.
1: Che carina, primavera. Ah, Marina Rey. Tu era tantissimo che non
0: che
1: sentivo
0: non
1: questo
0: pezzo. No, certo.
1: Ah, no, non ti lascio, stai tranquillo.
0: Ma no, ma parlavo della canzone.
1: Sì, ho capito.
0: Non del nostro menage. Buongiorno, buona domenica a tutti. Siete con Radio Latte Miele. Le voci che sentite sono quelle di Dania e di Guido. Il sottoscritto è ospite a casa sua.
1: Ovviamente.
0: E intanto facciamo un saluto ad un ascoltatore
1: che è in macchina.
0: Che ci ha scritto in auto.
1: Vi sto ascoltando.
0: Sì, si chiama Marco. Grazie, buona domenica.
1: Ciao Marco,
0: grazie per essere
1: buona
0: con
1: domenica.
0: Noi. Un saluto a chi ci sceglie, a chi ci manda anche le fotografie. Ce n'è una molto carina.
1: Sì.
0: No, ha fatto una foto, guarda qua, con un coniglietto.
1: Ma che carino.
0: Ma così simpatico.
1: Ma così carino, bellissimo.
0: Vestito col pigiama. Ma
1: amore.
0: Io non lo so, ma come si fa?
1: Povero coniglietto.
0: Va bene. Senti, volevo dirti a proposito di primavera, di fiori, di meraviglie, che leggo su Repubblica che il Teatro Ariston di Sanremo, la città dei fiori, ospita da ieri una mostra che viene definita la mostra dell'anno. È dedicata integralmente a Mike Bongiorno, uno dei padri della TV.
1: Eh beh, certo, se lo

0: chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Top! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Italia.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lumi.
6: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lumi.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: Go Tribe, Achille Lauro su Radio Latte e Miele. E insomma, ieri sera siamo andati a vedere un'amica.
1: Sì, un'amica fantastica. Voglio fare un saluto a lei.
0: Sì.
1: Deborah Villa. Siamo andati a vedere il suo spettacolo Comedy Deb. Ragazzi, non ridevo così da anni.
0: Brava, devo dire la verità.
1: Brava.
0: Non stiamo facendo pubblicità perché era l'ultima data.
1: No, era l'ultima data, quindi.
0: Però mi sembra carino di, insomma, ogni tanto ospitiamo degli amici, delle amiche qui a Radio Latte e Miele, poi vai a vederli in teatro e esci e dici: oh, finalmente per un'ora e mezza non ho pensato a quello che accade sul pianeta.
1: Esatto.
0: Mi sono trovato bene in leggerezza e
1: abbiamo
0: in
1: fatto tante
0: risate, tanti
1: applausi. E lei tiene la scena da sola per quasi due ore, insomma, e non riesci a staccarti un attimo dal guardarla e dall'ascoltarla, perché è veramente straordinaria. E poi sapete una cosa, mi piacciono le persone semplici, modeste e empatiche. Lei è così. Mi piacciono le persone che ti abbracciano forte. Lei ieri, quando mi ha vista, mi ha abbracciata forte, non quegli abbraccini, sai, no? Quelli un po'
0: sfigatini.
1: Un bel abbraccio, un bel
0: di
1: sorriso
0: cuore,
1: di cuore. Brava, grande persona, bella anima.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: 11 e 5.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido. Buona domenica ancora a tutti, ben alzati, ben svegliati, insomma prendiamo le cose con calma.
1: Come sempre, certo.
0: È domenica.
1: Invece
0: bisogna
1: guarda,
0: andare
1: io
0: lentamente.
1: Oggi invece devo correre.
0: Tu non ce la fai a star ferma, mai.
1: No, io vorrei stare ferma, ma devo correre.
0: Certo.
1: Ragazzi, devo andare assolutamente a pulire gli split, a disinfettare gli split, perché ho deciso che non chiamerò mai più nessuno a fare questo lavoro, perché è una stupidaggine, si può fare, e ti buttano lì dei prezzi i ragazzi da denuncia
0: per la gestione dei filtri dell'aria condizionata.
1: Ma capite che vai su con una scala, togli i filtri quelli di plastica, spruzzi sulle lamelle un po' di disinfettante, mandi di nuovo in funzione il condizionatore e poi rimetti sui cosi di plastica, cioè voglio dire non è una gran due anni fa è capitato che appunto questo signore è venuto a fare questa manutenzione e poi mi ha sbattuto lì una cifra, ragazzi, da capogiro.
0: Lasciamo stare.
1: A quel punto ho detto lo faccio da solo. Quindi
0: dai,
1: ragazzi, appena finisco la diretta tiro fuori la scala, salgo e vado a sistemare gli split perché qua si soffoca. Il signor Guido Monti invece mi tiene la scala.
0: E
1: lui collabora molto, capisci? Cioè, mi tiene la scala, giusto?
0: E quindi
1: niente, volevo.
0: No, ma dove
1: volevo,
0: vuoi arrivare?
1: Ma niente,
0: cioè, perché tu preparti, fai un discorso, dici, vabbè, arriverà qualcosa.
1: No, niente, volevo dirvi che oggi. E tu hai detto calma, no? Invece io oggi calma zero proprio.
0: Certo.
1: Devo correre, fare questo, poi devo andare a fare le prove per uno spettacolo.
0: C'è lo split?
1: E c'è lo split, basta.
0: C'è il Giro d'Italia?
1: E no, quello non mi.
0: Se lo fa il giro?
1: No, non vado al Giro d'Italia, no. Devo fare tutte queste cose qua. Faccio il giro a casa, faccio ginnastica.
0: Come faremo?
1: Ma non lo so.
0: In diversa, ma.
1: Ecco, lo vesso.
0: È così.
1: Lo vesso, senz'altro.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità, prezzi super convenienti.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
12: Medical Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
13: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
14: Vi sono momenti minuscoli di felicità e sono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. La felicità, signorina mia, è fatta di

0: Colpo secco.
1: Colpo secco.
0: Colpo secco.
2: E si replica.
3: Come si replica?
2: Eh sì, l'abbiamo già fatto ieri.
3: Ah,
2: oggi
3: beh,
2: si replica.
3: Sì, beh, colpo secco, ormai è diventato proprio appuntamento fisso.
2: Del sabato e della domenica.
3: Sì, sì, apriamo la nostra capsula del tempo, vediamo che cosa c'è all'interno e estraiamo la canzone per la quale poi chiediamo l'abbinamento. C'è un numero di WhatsApp.
2: Esatto, ve lo ricordo, 335-787-1910 per abbinarsi al pezzo di Dania o al pezzo di Guido.
3: Bene, allora cosa hai scelto oggi?
2: Parto
3: per
2: io?
3: Colpo secco, sì.
2: Parto io. Io ho un Lucio Dalla meraviglioso. Felicità.
3: Con Gianni Morandi.
4: Se tutte le stelle del mondo a un certo momento venissero giù, tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo

senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che le mutande al momento più bello non mi vanno.

0: Ma che dire? Non ci sono parole. Non
1: cosa
0: ci
1: vuoi
0: sono
1: dire?
0: Parole. No, Gianni Morandi, Lucio Dalla. Ieri ho scelto solo Gianni, ti ricordi? Animale.
1: Sì, sì, sì.
0: E oggi invece ho voluto questo ensemble meraviglioso.
1: Beh,
0: non c'è niente da dire, cioè, Lucio Dalla è un poeta. E solo lui può cantare le sue canzoni, perché ha dentro tutto: malinconia, dolcezza. Vabbè, e sono innamorata di Lucio Dalla.
1: E infatti hai sparato il tuo
0: colpo
1: secco.
0: Ho sparato il mio felicità, Lucio Dalla. Adesso tocca all'altro rincopiteco.
1: Sì, sì, sì. Questa era del 1988.
0: Sì, sì.
1: Io dico che 10 anni prima, invece, usciva questa canzone. Insomma, siccome Lucio Dalla è impegnativo, io ho voluto risponderti con un altro artista con la maiuscola.
0: Certo.
1: Sono scomparsi tutti e due, ma sono tutti e due
0: purtroppo
1: nei nostri cuori. Allora, Lucio Dalla da una parte, per Dania, per Guido invece, volta la carta, Fabrizio De André.

0: Madama Doré ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

0: un classico con Fabrizio De André. Stamattina abbiamo ritrovato Volta la Carta e questa è la canzone che abbiamo estratto dalla mia capsula del tempo.
1: Sì.
0: Se volete abbinarvi potete farlo, c'è un numero di WhatsApp, scegliete o quella che ha scelto Dania,
1: cioè
0: o
1: Felicità,
0: quella che ho scelto io.
1: Io Felicità, Lucio Dalla e Gianni Morandi.
0: Oppure Fabrizio De André, Volta la Carta.
1: Al 335-787-1910.
0: E poi vediamo, perché qualcuno di voi sarà premiato con i gadget di Radio Latte e Miele.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuochi d'artificio della pirotecnica di Fabio. 29-31 maggio.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guilhem Apollinaire.
3: Di tanto in tanto è bene ripescare dall'archivio dischi anche canzoni come queste. Rimmel, Francesco De Gregori.

0: Enrico Ruggeri con il nuovo swing qui su Radio Latte Miele per la domenica mattina, ormai tarda mattinata.
1: Tarda mattinata.
0: Con Daniel, sì. Con Guido, è quasi l'ora dell'aperitivo, eh?
1: No,
0: perché
1: sì.
0: Se dico manicaretti ti agiti.
1: Sì,
0: se
1: certo.
0: Dico aperitivo invece ci sta.
1: Ma mi spiace oggi il manicaretto, come sempre, ci pensi tu,
0: Bottiglia
1: perché
0: di spumante.
1: Io devo
0: oggi,
1: fare altre
0: oggi,
1: cose.
0: Oggi bottiglia di spumante.
1: Adesso, come mai?
0: No, perché
1: cosa dobbiamo festeggiare?
0: Perché, ma no, non festeggiamo niente.
1: Ah, ecco.
0: Ma ogni tanto un brindisi ci sta sempre.
1: Sì, è vero.
0: Però leggevo che venerdì è stato battuto un record. Cioè c'è un sommelier che si chiama Mirko Reiner e nella secta Manufacture Winkler a Cornaiano Appiano.
1: Oh mamma, che nome difficile.
0: Si chiama così.
1: Bravo.
0: È riuscito a sciabolare 96 bottiglie di spumante in un minuto, superando il precedente record mondiale.
1: Quindi l'ha aperto
0: con la sciabola. 96 in un minuto.
1: Mamma
0: non sono
1: mia,
0: poche.
1: Sono tantissime.
0: Che cos'è che ha indotto lui a fare sta cosa? Perché ha capito che il suo rivale più accanito, che è un americano, uno statunitense, si chiama Ashrita Furman, aveva in programma di aggiudicarsi il record mondiale. Allora lui ha detto: no, ci penso due volte, alziamo subito l'asticella. 96 bottiglie di spumante stappate con la sciabola, nuovo record mondiale.
1: Wow, complimenti.
0: Poi, complimenti. Poi la cosa carina è che queste bottiglie sono già vendute ovviamente,
1: il ricavato
0: va in beneficenza.
1: Perfetto,
0: bravo,
1: questo
0: bravo.
1: È bello.
0: Mirko Reiner.

0: questi sono i Pooh con la donna del mio amico. Adesso voglio capire, perché qui abbiamo concluso il viaggio nel tempo.
1: Eh sì, certo.
0: Ma voglio capire com'è andata la situazione con DJ Aldo, perché e sai che ci sono stati ieri questi problemi
1: di carattere
0: diplomatico con la Bulgaria. e lo trattenevano lì.
1: Ecco.
0: Allora sentiamo cosa ci ha lasciato in segreteria DJ Aldo.

qualcosa che fosse veramente preziosa per noi. E allora top. Non bastava neanche il maestro, no. E quindi genialata. Se volete l'Italia vera, eccola qua.

0: della tammuriata nera. Adesso ci tratta solo di sentire l'amico fratello Gigi Dag e siamo a posto. Contenti?
1: Sì, contentissimi, soprattutto se torni,
2: vai, DJ
1: se
2: Aldo.
1: Ti lasciano tornare. Bene, tammuriata nera, questa versione piace molto, piace.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1° giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.

0: con noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
1: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
1: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

0: Giovanotti su Radio Latte e Miele, in questo appuntamento domenicale con Dani e con Guido, in diretta dal nostro appartamento. E prima abbiamo parlato di Disclosure da parte del Pentagono.
1: Sì, sì.
0: Guarda caso, arriva il film Disclosure Day,
1: ecco,
0: di Steven Spielberg, che ritorna ad occuparsi di fantascienza. L'uscita nelle sale è prevista per i primi di giugno, l'11 di giugno, se
1: sì,
0: non sbaglio.
1: Sì, sì.
0: Ed è un thriller fantascientifico che si chiama proprio Disclosure Day, cioè giorno della rivelazione.
1: Rivelazione.
0: E
1: sì,
0: che immagina questo mondo è ormai sull'orlo di una scoperta senza precedenti, cioè l'esistenza di vita extraterrestre e la sua divulgazione al mondo intero. Vabbè,
1: vabbè, io ho sempre pensato di non essere sola in questo universo.
0: No, no, ma certo.
1: E continuo a ribadirlo, cioè per me è assurdo pensare che non esistano altri mondi, altre specie.
0: Però la storia di questo film ruota proprio intorno alla difficoltà,
1: sì,
0: no? Cioè, per dare queste informazioni, cioè l'esistenza di vita extraterrestre deve essere divulgata al mondo e bisogna capire come e in che modo. Comunque c'è un cast stellare. Io te lo dico,
1: sì,
0: Emily,
1: sì,
0: Blunt,
1: certo,
0: Josh O'Connor, Colin Firth, le musiche come sempre firmate da John Williams,
1: sì,
0: ed è una storia un po' particolare. Ora, io non lo so, ma se scoprissi che non siamo soli,
1: sì,
0: Dania,
1: sì, dimmi,
0: c'è qualche cosa che ti spaventerebbe?
1: Beh, certo, mi spaventerebbe magari vedere un essere, che ne so, con le sembianze di un insetto, oppure di un serpente. Cioè, ecco, le sembianze mi farebbero molta paura, ma in realtà mi piacerebbe moltissimo invece dialogare e capire che cosa c'è in un altro mondo. In un
0: Vabbè,
1: altro...
0: adesso andremo al cinema allora.
1: Andiamo al cinema e vediamo.
2: .5 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: altro tormentone questa, eh?
1: Oh, assolutamente sicura.
0: Al mio paese.
1: Sì, sì. Tutta l'estate lo sentiremo,
0: sì, sì,
1: questo,
0: sì, assolutamente.
1: Pezzo.
0: Serena, sì. Brancale, Levante e Delia su Radio Latte Miele. Tra poco cerchiamo di ospitare al telefono un amico che è Daniele Piccirillo, un parapsicologo.
1: La.
0: E intanto invece subito la linea va alla redazione perché ci sono le news.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche i mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio. In serata i verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Iniziare un nuovo cammino spaventa, ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di com'era pericoloso rimanere fermi.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

0: so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Voilà, il titolo della canzone di Giulia, Fabio Concato, su Radio Latte e Miele.
2: Niente, io sento Fabio Concato e mi sciolgo proprio. Sai che ho questo amore.
1: Lo so.
2: Incondizionato per il nostro Fabio.
1: Lo so.
2: Va bene.
1: È domenica?
2: È domenica, sì.
1: E allora, domenica è sempre domenica.
2: È

0: sempre domenica per tutti quanti e credo che sia una domenica piacevole, gradevole anche per Daniele Piccirillo che ospitiamo al telefono. Benvenuto a casa nostra, ciao Daniele.
1: Buongiorno Daniele. Oh.
2: È un piacere, buongiorno, grazie dell'invito, accettato volentieri.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Grazie, grazie a te, grazie a te. Allora, Daniele è un personaggio che si è occupato per tanto tempo in TV con una trasmissione che si chiamava Mistero. Che andava su Italia 1 e ti sei sempre occupato di cose particolari, anche adesso lo fai perché sei un ricercatore, un esoterista, insomma tante sfaccettature,
2: esatto.
0: Però di quel mondo lì che
1: un esploratore del mondo paranormale, giusto?
2: esatto, allora, giusto, giustissimo.
0: Allora ti abbiamo coinvolto stamattina perché il mondo paranormale è chiaramente collegato a delle situazioni che non hanno a che vedere con gli extraterrestri, ma stamattina abbiamo parlato del Pentagono che ha rilasciato altri files che riguardano possibili, perché nessuno lo ha detto, elementi che ci riconducano lì, insomma.
1: Esatto.
0: Volevo capire che ne pensi tu, insomma.
2: Guarda, niente di nuovo, nel senso che diciamo che dal mio viaggio che ho fatto a Sedona in Arizona già parlavano di questi file all'interno appunto della Casa Bianca. Sono già anni che si parla di questo coinvolgimento della Casa Bianca, che qualcuno vorrebbe renderli noti, altri no, adesso è uscito qualcosa, ma sono cose che in realtà gli ufologi avevano già detto, quindi sono solo delle conferme. Tra l'altro capita proprio a pennello, perché poi settimana prossima, come sappiamo, uscirà un film che probabilmente ci darà delle altre indicazioni. Però il fatto che ci siano dei fenomeni atmosferici legati al mondo degli alieni e degli extraterrestri ormai è noto, e abbiamo milioni di interazioni.
1: Esatto.
2: E avvistamenti, bravissima. E quindi di conseguenza questi file che cosa ci dicono? Ci dicono che sostanzialmente ci potrebbe essere la possibilità di un contatto, o comunque già di una verità che deve venire fuori. D'altra
1: Bravo.
2: Parte sappiamo che per esempio anche il Vaticano Giovanni XXIII diceva di aver avuto un incontro ravvicinato all'interno proprio del cortile del Vaticano con un extraterrestre.
1: Ah, esatto. Caspita, ma che meraviglia, questa non la sapevo, ma era ora, diciamo, che questa cosa venisse a galla, dai. Scusami, non volevo interrompere, perdonami, ho sempre pensato di non essere sola nell'universo.
2: Esatto, quello sicuramente è la primo cardine della nostra ricerca, che non siamo soli. Ma tornando un attimo agli Stati Uniti, Obama aveva già detto in maniera quasi, diciamo, imbarazzante, quando gli hanno fatto questa domanda, l'ultima intervista che ha fatto, gli hanno chiesto proprio se lui sapeva contatti con gli extraterrestri da parte degli americani, e lui aveva fatto supporre di sì, ma poi si è rimangiato la parola e Trump si è molto arrabbiato.
0: Perché adesso queste cose stanno venendo fuori comunque sotto l'amministrazione Trump, che di canzoni ne ha fatte tante, ma su questo argomento non lo so, non è che si voglia spostare l'attenzione magari dagli Epstein Files non lo so.
2: Senti, allora io ti do ragione, secondo me vuole spostare un po' l'attenzione.
1: Certo.
0: Senti Daniele, non volevamo parlare di disclosure sul mondo UFO, vorrei parlare di altre cose con te, ma lo facciamo tra un attimo. Prima ci sentiamo una canzone qui su Radio Latte Miele.

0: LDIH7 con Santa su Radio Latte Miele. Al telefono con noi c'è Daniele Piccirillo, che è un esploratore del mondo paranormale, fai delle ricerche particolari, vai a vedere se le case sono infestate o meno. E adesso stai lavorando da qualche parte? Sei in qualche magione?
1: Guarda, una cosa interessante, c'è questo medico che ha comprato un castello nei pressi di Bologna e mi ha contattato perché non solo sentiva dei tonfi all'esterno di notte, come se qualcuno cadesse dalla torre.
2: Ah,
1: in realtà,
2: sì.
1: In realtà poi ha fatto una ricerca e si è reso conto che all'interno della torre si erano, diciamo, nascosti una ventina di SS che furono clivellati dalla contraerea americana e quindi cadevano dalla torre. E
2: oh,
1: quindi
2: Madonna.
1: Lui ha fatto questo collegamento. Ma la cosa che mi ha poi spinto ad accettare ed andare a visitare il castello è un'apparizione. Loro sono stati testimoni insieme al primario, suo amico dell'ospedale di Bologna, di un'apparizione di una donna vestita di verde che si è palesata proprio al primario, che quando ha capito che non era una donna vera, ma che si era poi, diciamo, si era poi dissolta nel muro, lui pensava ci fosse una porta, è svenuto perché lui l'ha vista proprio in maniera diciamo fisica. Cosa è successo? Che sono andati a fare una ricerca e all'interno della biblioteca del paese hanno trovato che quel castello era di una dama, di una signora che si vestiva spesso di verde.
2: Caspita, ragazzi.
0: Beh, bello.
2: Ma che bella cosa. Sai che mi vengono i brividi?
0: Queste indagini particolari nei castelli.
2: Sì.
0: C'è qualche personaggio importante, pubblico magari del mondo della TV, che ti ha mai raccontato qualche episodio in questo senso?
1: Allora ce ne sono tanti, per esempio Paolo Bonolis è uno che ha raccontato anche ultimamente di questi, che aveva una casa a Milano dove si apriva l'acqua improvvisamente, si accendevano le luci, si spegnevano, poi a un certo punto lui si è arrabbiato, gli ha detto basta, io non ne posso più, cambio casa, e questi fenomeni si sono improvvisamente calmati. Ivana Spagna, per esempio, lei ha in provincia di Como una casa dove è interessata da fenomeni, mi aveva anche contattato in passato per andare a vedere, aveva una storia particolare con un gatto che era morto, quindi lei lo vedeva, lo sentiva, miagolava. Quindi sì, ci sono tanti, insomma, Nicolas Cage, se vogliamo proprio andare oltre oceano, ha comprato la casa più infestata del mondo a New Orleans, spendendo 35 milioni di dollari solo perché appunto era infestata.
2: Ma ascoltami, una domanda stupida probabilmente, tu dirai, ma perché queste anime restano intrappolate nei luoghi?
1: No, non è giusta il termine intrappolate, perché intrappolate, perché essendo un'anima non può essere intrappolata.
2: Certo.
1: Come fa ad essere intrappolata un'anima che è libera, no? È libera di muoversi dove vuole. In realtà la loro, diciamo, quello che ci dicono i medium, quello che ci dice la ricerca, è che loro sono qui per darci un segnale che la vita dopo la morte continua.
2: Ah, ok, loro vogliono darci questo segnale. Ok,
1: esatto,
2: perfetto,
1: esatto.
2: Perfetto. Quindi non sono qua per farti del male, ma per farti capire che c'è un'altra vita. Dopo
1: non ho mai sentito nessuna storia di una persona che, insomma, è stata interessata da fenomeni, che si sia fatta male o che abbia avuto disgrazie.
2: Okay. Questo è bello, questo è molto tranquillizzante.
1: Esatto.
0: Queste cose intrigano molto.
2: Molto,
0: e
2: moltissimo.
0: Come tu sai, i tempi della radio sono quello che sono, quindi non abbiamo tanto spazio. Ti coinvolgeremo sicuramente in altre occasioni.
2: Sì, sicuramente.
1: E io ci sarò. Volentieri.
2: Allora, grazie Daniele.
0: Grazie a Daniele Piccirillo.
1: Grazie a voi.
0: Latte Miele. Un abbraccio e buona domenica, naturalmente.
1: Ciao
2: buona
1: a tutti,
2: domenica.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 30 40, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
9: Latte Miele.

0: Le persone non decidono il loro futuro, decidono le loro abitudini e le loro abitudini decidono il loro futuro. Frederick Matthias Alexander.
1: È un po' contorta, però rende l'idea.
0: Già.
1: Senti, ti va di viaggiare?

0: lo sostengo da sempre, questo è il momento che gradisco di più, quello del viaggio nel tempo. Sarà che sono legato alle canzoni che hanno una
1: alle canzoni che hanno una certa.
0: Va bene.
1: Visto che anche noi abbiamo una certa.
0: Esattamente,
1: capisci?
0: Esattamente.
1: Ecco.
0: Allora, abbiamo risentito Si viaggiare di Lucio Battisti a rappresentare gli anni 70, usciva in effetti nel 77, poi Ivano Fossati, la musica che gira intorno, e poi adesso c'è.

0: bella musica italiana, quella che trovate qui su Radio Latte Miele con Dani e con Guido in diretta per la domenica mattina. E Latte Miele a casa mia prevede anche che la mia mostriciattola preferita, l'unica peraltro che c'è in casa,
1: mostriciattola
0: vada a cercare delle mostre.
1: Mostra le mostre. Esatto. Oggi idealmente andiamo insieme a Forlì Cesena per vivere un nuovo progetto espositivo dedicato a uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. La mostra Barocco, il gran teatro delle idee, porta nelle sale del Museo Civico San Domenico oltre 200 opere. È un viaggio attraverso le idee, le

libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.

0: Robo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuochi d'artificio della pirotecnica di Fabio. 29, 31.

Trema. Si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.

0: potremmo ritornare, la canzone di Tiziano Ferro, ma
1: sì,
0: può essere anche una minaccia.
1: Potremmo ritornare, noi torneremo.
0: Potremmo ritornare
1: sabato prossimo, quindi attenzione, attenzione.
0: Sì, sì, dai, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati sin qui ed è il momento dei ringraziamenti.
1: Certo.
0: Dobbiamo dire grazie a DJ Aldo.
1: Assolutamente.
0: Che riesce a sciogliere i nodi anche con la Bulgaria. Adesso vediamo se lo lasciano tornare a casa.
1: Sì.
0: Una grazie invece a Umberto che si occupa della regia e che è con noi ancora.
2: Eccomi qua.
1: Eccomi qua.
0: Grazie a Daniele Piccirillo che ci ha parlato di cose strane e misteriose,
1: sì,
0: e che ricoinvolgeremo più in là. Un grazie anche alla signora Naso perché
1: che
0: non si è fatta
1: sentita. Esatto, perfetto.
0: Sparita, dispessione.
1: E un grazie a tutti voi che avete votato i nostri sparaspara.
0: Eh sì, perché il nostro contest di questa domenica, tu avevi scelto Lucio Dalla con Gianni Morandi,
1: esatto.
0: Felicità, io avevo scelto invece quella canzone di André che si chiama Volta la carta.
1: Perfetto.
0: Ho vinto io,
1: ragazzi.
0: Si sono abbinati più a te che a me.
1: Vabbè, così tanto per citarne alcuni. Allora Manuela, Giacomo, Andrea, Rita, Felice hanno votato per me. Invece per te, povero Guido, sempre per citarne alcuni, Martina, Pippo, Pino e Davide. Insomma, va bene così.
0: Vi ringraziamo,
1: è sempre un
0: comunque,
1: gioco.
0: Vi ringraziamo comunque.
1: Grazie.
0: Qualcuno di voi sarà premiato con i gadget di Radio Latte e Miele e non è poco.

0: 13:02.
1: Allora buona domenica a tutti.
2: Buona domenica, buona continuazione di domenica.
1: Sì, vi lasciamo in buone mani, perché in arrivo c'è Matteo Osso con la Dolce Vita e invece Dani e Guido hanno terminato il tempo a disposizione per oggi, per cui vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana,
2: esatto,
1: sabato alle 10 con Latte e Miele a casa mia. Grazie per averci scelto e buona giornata, buona domenica.
2: Ovviamente, buona domenica.
1: E buona domenica.
2: Io vi voglio salutare.
1: E buona giornata.
2: Allora.
1: E buona domenica.
2: Ma interrompi.
1: Dai, saluta, buona domenica.
2: Mi vessi fino all'ultimo. Ale! Io vi voglio augurare buona settimana con un pensiero di Valérie Perrin. Ci sono libri e anche incontri che sono come occasioni perse. Passiamo accanto a storie e a persone che avrebbero potuto cambiarci la vita senza vederle a causa di un malinteso, di una copertina, di un riassunto sbagliato. Per fortuna, certe volte, la vita insiste. Buona settimana, ciao.
1: E buona domenica. Non so.

0: Rugiada con Arisa, cominciamo questa nostra domenica insieme alla Dolce Vita.
1: La Dolce Vita.
0: Siamo di nuovo insieme, amiche e amici di Radio Latte e Miele, ben ritrovate, ben ritrovati tutti quanti, buon appetito se siete seduti al pranzo domenicale e, oppure se avete appena finito, godiamoci insieme questa pennichella pomeridiana rimanendo sintonizzati su Radio Latte e Miele. La Dolce Vita è la vostra rivista settimanale che vi porta un po' in giro per il mondo per scoprire che cosa è successo, ma anche per fare dei viaggi all'interno dei nostri ricordi. Prima di cominciare con la nostra, con le nostre news della settimana che arriveranno tra poco, sentiamo cosa hanno da raccontarci gli amici della redazione di OK Salute.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: OK Salute e Benessere.
6: Buona giornata da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Allora, martedì 26 maggio in corso Vittorio Emanuele a Bari arriva la seconda tappa della campagna itinerante Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni. Il progetto promosso da Sobi Italia con il patrocinio dell'associazione Progetto DDDD ETS delle società scientifiche FIR, SINEP e SIP nasce con un obiettivo preciso: offrire ai cittadini la possibilità di comprendere meglio il funzionamento di questi organi vitali, conoscere le patologie croniche e rare e soprattutto comprendere l'importanza fondamentale della diagnosi. Ci colleghiamo con il dottor Mario Giordano, presidente della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica e primario dell'unità operativa di nefrologia e dialisi pediatrica presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Con lui parliamo di glomerulopatia da C3 e di glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi primaria.
7: Allora, dobbiamo partire da una premessa. La nefrologia pediatrica è una branca, diciamo, di nicchia nella patologia dei bambini. Sostanzialmente si tratta di malattie che colpiscono in particolar modo il glomerulo renale. Dobbiamo tenere presente che il rene funziona, questo lo dico sempre ai miei pazienti, come una sorta di pasta salsa, nel senso che la filtrazione avviene attraverso appunto i glomeruli, che sono la retina attraverso il quale viene filtrato il sangue. In alcune condizioni si può avere un processo di tipo patologico infiammatorio a carico di queste strutture, cioè dei glomeruli, e quindi si perde questa capacità da parte del rene di filtrare in maniera adeguata il sangue. Questa cosa significa che nelle urine noi troviamo, per esempio, tracce di sangue e proteine che normalmente non devono essere presenti.
8: Senta, come si può favorire una diagnosi più tempestiva?
7: Noi spesso ci troviamo di fronte a queste malattie quando abbiamo escluso tutte le altre. Cioè, si parte da un presupposto: la cosa più comune è trovarsi in fronte alla forma classica di glomerulonefrite. Nel momento in cui le indagini ci dicono che non è una semplice glomerulonefrite, ma è qualcosa di più, si fanno altre indagini per cercare di individuare questo tipo di patologia. Solitamente come si fa? La diagnosi è prevalentemente di tipo istologico, cioè nel senso che è necessario fare una biopsia renale per poter avere questo riscontro.
8: Perfetto. Senta, lei appunto si occupa proprio della nefrologia pediatrica, quindi a lei chiedo, quando la diagnosi arriva in età pediatrica, che impatto ha sulla vita del piccolo paziente e delle famiglie e quali strategie possono aiutare nel percorso di cura?
7: Sono patologie che, una volta che si sono determinate, sono croniche. L'impatto sulla vita è importante perché sono richieste una serie di accertamenti, di accessi in ospedale periodici, proprio per tenere sotto controllo la patologia. Poi è chiaro che dipende molto dalla risposta alle terapie che vengono effettuate, perché talvolta riusciamo a fare dei controlli anche una, due volte all'anno, ma alcune volte è necessario, soprattutto nei primi passi, un'attenzione particolare.
9: Spot. entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
10: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
11: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
12: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.

0: Rolling Stones, The Colors su Radio Latte e Miele ci aprono la pista per le nostre news della settimana.
1: News della settimana.
0: Eccoci qua a fare il punto di quello che è successo durante la settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle e andiamo sulla scena internazionale. Cominciamo da lì perché c'è stato un caso, il caso Flotilla, che ha generato forti tensioni diplomatiche tra l'Italia e il governo israeliano. E cosa succede? Il fatto è il recente blocco e l'abbordaggio avvenuto da parte della marina militare israeliana nei confronti della spedizione umanitaria Global Sumud Flotilla. Questo avviene in acque internazionali. Le imbarcazioni partite da Bari dirette verso la striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari sono state intercettate al largo di Cipro, ma siamo sempre in acque internazionali, e forzatamente condotte verso il porto israeliano di Ashdod. Dove sta il problema e la crisi, diciamo, diplomatica? Nel fatto che la pubblicazione di immagini che mostrano gli attivisti ammanettati, bendati e inginocchiati e crisi dal ministro della sicurezza israeliano ha sollevato forti reazioni internazionali. In Italia la nostra presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Tajani hanno condannato l'accaduto e chiesto l'immediato rilascio dei connazionali. Non solo, hanno anche chiesto delle scuse in qualche modo formali da parte del governo israeliano, il quale per voce del primo ministro ha ammesso l'errore definendo l'atto una scorrettezza gestionale. Un po' facile dire scusate non volevo.

Da Dio con Bresh su Radio Latte e Miele, continuiamo con le nostre news della settimana. Non sappiamo dove guardare, cari amici e cari amiche, perché qui se guardiamo all'estero troviamo tensioni nei Caraibi, dove gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi come segnale di forte pressione militare su Cuba. E anche qui la gestione degli affari internazionali da parte del presidente Trump è sempre molto ondivaga, per cui ci sono momenti in cui sembra voler essere pronto a conquistare la Groenlandia e momenti in cui sembra essere pronto ad invadere Cuba. Purtroppo diciamo che al di là delle sue decisioni crea molta instabilità, crea molta incertezza e anche comprensibilmente delle preoccupazioni. E poi se guardiamo invece in Italia dobbiamo registrare fatti come l'insistente caro dei carburanti, cioè si sono ulteriormente aumentati i prezzi alla pompa dei nostri carburanti, tant'è che il governo si sta muovendo per ufficializzare una proroga del taglio delle accise sui carburanti fino alla prima settimana di giugno. Dovrebbe essere proprio in questi giorni la scadenza del taglio delle accise, che era stato deciso per cercare di calmierare un po' i prezzi, andando incontro alle esigenze delle persone che giustamente per lavoro si devono muovere, quindi hanno dei costi, avrebbero avuto dei costi importanti. Questa scadenza sembra essere sul punto di essere prorogata proprio perché ce n'è bisogno, perché altrimenti i prezzi schizzerebbero alle stelle. Quindi, che sia in caso che sia fuori caso, purtroppo le news della settimana non sono news divertenti, ma tant'è, noi ve ne diamo conto come sempre puntualmente.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma. E ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
3: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Amiche e amici di Radio Latte Miele, state comodi e preparatevi a ridere perché tra poco arrivano i nostri ospiti di copertina. Prima però ci facciamo un viaggio nella musica con il 1978 Patti Pravo, Pensiero Stupendo, e poi nel 1981 troveremo al centro della musica Ron.

0: Al centro della musica è la voce di Ron per il 1981 e noi arriviamo al momento in cui sveliamo chi è l'ospite in copertina in questa nostra rivista settimanale e io vi dico soltanto che ho il piacere e l'onore di avere ospiti due persone che hanno fatto di alcune serate nel corso degli anni della mia vita le serate in assoluto più divertenti che io abbia in memoria, perché i Legnanesi con le loro gag, con le loro cose che succedono sul palco sono una certezza di divertimento. Benvenuto Antonio Provasio ed Enrico Dal Cero, che sono due dei protagonisti di questa Promossi Sposi, che è l'ultima, diciamo, avventura nel mondo dei Legnanesi. Ciao ragazzi e grazie.
1: Ciao ciao ciao a tutti, grazie, ciao. Che complimentone, ciao.
2: Beh, ma è la
3: ciao
2: verità.
3: A tutti, comunque mi chiamo Dal Ceri, non Dal Cero.
0: Ah, scusami. C'è un motivo, ho un'amica che lavora nell'ambiente della radio che si chiama Dal Cero, Francesca, ecco. E quindi in automatico chiedo scusa, Enrico Dal Cero.
3: Niente.
0: In automatico ve l'ho detto fuori onda che sono un povero imbecile, quindi abbiate pietà di me. Allora, da dove vogliamo cominciare? Antonio, tu che sei anche regista, una nuova avventura per i Legnanesi.
1: Una nuova avventura, una nuova storia, bella, bella, bella, ci siamo divertiti a farla, stiamo quasi finendo tra l'altro, perché adesso a fine maggio, anzi al 4 di giugno finiremo la tournée che ci ha portato per più di 140 date in tutta Italia, portando più di 150.000 spettatori a teatro, quindi siamo strafelici del successo, siamo contentissimi del prodotto. Mitia del Brocco, che è la nostra autrice, ha scritto uno spettacolo meraviglioso anche quest'anno, è piaciuto tantissimo. I Promossi Sposi, cosa succede? Succede che
0: allora Giovanni... Antonio, ti interrompo perché con i tempi della radio sai che siamo sempre un po' presi per i capelli, siccome è divertente e anche capire come si faccia ad trovare tutti gli anni una cosa nuova, divertente, sempre bella da raccontare, okay, ci ascoltiamo una canzone e lo raccontiamo fra poco.
1: Va bene.

0: Troppo bella Davide De Marinis. Forse la Mabilia potrebbe pensare che Davide De Marinis l'abbia dedicata a lei questa canzone.
1: È ovvio. Chi c'è più bella di me?
0: Esattamente. Allora tornerei un attimo alla storia di questa, di questi promossi sposi, che sono, che diciamo, l'ultima avventura dei Legnanesi. Poi andiamo anche nel dettaglio dei personaggi. Cosa succede sul palco?
2: Succede che non si trova più il certificato di matrimonio della famiglia Colombo. Il Giovanni è disperato, la Teresa è al settimo cielo, no? E quindi insomma lì ne succederanno poi delle belle, il tutto poi condito da musica, costumi, scenografie meravigliose.
0: Sì, tra l'altro l'impianto scenico è sempre pazzesco, avete delle scenografie bellissime, un corpo di ballo, cioè è veramente diventata una roba ai livelli di Broadway questa cosa, cioè negli anni...
2: indubbiamente. Tieni conto che noi siamo l'ultima compagnia che porta la rivista italiana sul palcoscenico, quindi insomma c'è tanta roba.
0: 44 repliche sold out, avete sbaragliato ogni record possibile. Dove si trova la fantasia e la voglia di continuare a scrivere delle cose nuove dentro una cornice che è quella, no? Cioè la famiglia Colombo, una certa realtà, diciamo, della lombarda, non è facile.
2: Sì, però comunque sì, tieni conto che Mitia, che è mia moglie, che poi è l'autrice, Mitia del Brocco, lei comunque trova sempre, io lo dico sempre, i Legnanesi sono nati nel 49 ma sono sempre più che attuali, noi si parla sempre comunque di attualità, no? Partiamo sempre comunque dal cortile, perché il nostro pubblico vuole vedere il cortile, poi da lì possiamo arrivare addirittura, un anno siamo arrivati sulla luna con te, la luna, quindi sì. Insomma noi possiamo toccare tutti i punti del mondo.
0: Beh, questa è anche la bravura di chi scrive, oltre che quella di chi interpreta. Sono i Legnanesi che stanno ancora in giro per qualche data fino ai primi di giugno, per cui andate a cercare sui social le loro prossime date disponibili. Intanto continuiamo a parlarne qui su Radio Latte Miele, state con noi.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia in nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
5: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: Giorgia, è l'amore che conta su Radio Latte Miele e continuiamo a chiacchierare con i legnanesi di questa ultima versione delle loro avventure, i promossi sposi, che avete ancora tempo di vedere il 24 maggio a Gallarate e poi 29, 30 e 31 di maggio al Teatro Manzoni qui a Milano. Ci sono ancora biglietti disponibili che voi sappiate o dobbiamo vedere?
1: Non tantissimi.
0: Allora, se volete venire a vedere,
1: Davide Mevas, come suol dire.
0: Ecco, io sono friulano e ho importato a Milano da 30 anni, ho imparato qualcosa, ma insomma sbaglio anch'io. Se sbaglio mi corrigerete. Mabilia, che cosa succede a te che vedi questo matrimonio sfaccellarsi dopo invece aver avuto la certezza che non si sarebbe mai dissolto?
2: Io sono un po' la complice con un'addetta del comune per far sparire questo certificato di matrimonio, quindi poi alla fine non ve la dico perché sennò scoprite l'assassino.
0: Quindi comunque, ci sei tu dietro questo
2: sì, magheggio. Praticamente ci sono io dietro in questo maneggio, esatto. E niente, questo è Promossi Sposi, è un omaggio che si fa al Manzoni e anche al Teatro Manzoni di Milano, perché noi rientriamo dopo 70 anni del nostro ritorno, insomma, quindi non poteva mancare un balletto dedicato a Renzo Lucia per il finale primo tempo, invece l'abbiamo dedicato a questo grande evento sportivo che c'è stato a Milano, Milano Cortina, certo, dove la Maviglia canterà come Jennifer Lopez.
0: Non vedo differenze tra Mabilia e Jennifer Lopez.
2: Esatto,
0: faccio fatica a immaginare.
2: Un po' l'altezza, sì, un po' l'altezza, sì.
0: Perché Jennifer Lopez è invidiosa.
2: Esatto.
0: Senti, rimanete qua, abbiamo un po' di musica, sì, e torniamo tra poco.

0: 13:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Peyote.
1: Kodak, Willy Peyote su Radio Latte Miele. Ho dovuto interrompere per questioni radiofoniche Enrico Dalceri, Mabilia sul palco dei Legnanesi, mentre stava raccontando qualcosa. Ti restituisco la voce, Enrico.
2: Grazie, non ti preoccupare. Comunque volevo sottolineare che è tutto un prodotto tipico italiano, perché costumi, musica, scenografia sono stati fatti made in Italy e i ballerini professionisti sono usciti dall'Accademia Musical MTS di Milano. Quindi ci teniamo a dire questa cosa, ecco, siamo tutti made in Italy.
1: Ed è lontano da qualunque forma di improvvisazione, tutto ad un livello di professionalità che veramente è degno dell'industria dello spettacolo americana. Ve lo dico perché io sono venuto tante volte a vedervi e siete veramente bravi, c'è poco da fare. Quella è. Senti, quanto tempo ci vuole, Antonio, per preparare uno spettacolo così articolato?
3: Beh, tieni conto che noi stiamo già preparando il prossimo spettacolo, quindi ci vogliono mediamente 4-5 mesi.
1: 4-5 mesi di prove continue, tant'è che so che
3: Di prove.
1: So che per alcuni di voi diciamo c'è stato un passato in altre professioni che poi a un certo punto ha lasciato il passo al teatro, che è diventato il mestiere principale.
3: Vabbè, sicuramente lo facciamo di professione da anni.
1: Antonio,
2: anch'io.
1: Antonio, ti abbiamo perso per un pezzettino, mi sa che la connessione non è delle migliori. Enrico, vuoi dire invece vuoi dire la tua in questo senso?
2: No, infatti, come diceva Antonio, noi tre siamo veramente ormai professionisti del teatro, perché ci tiene talmente tanto impegnati sia di giorno che di sera che non potevamo fare altro. Ecco, questo volevo dire.
1: Beh, questo è inevitabile. Per arrivare a questi livelli di professionalità bisogna certamente impiegare molto tempo. Rimanete ancora con noi per qualche minuto, non è finita con i Legnanesi, state su Radio Latte Miele.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop, buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
0: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.

0: Volevo capire, Madame con Marrakesh su Radio Latte e Miele, ancora qualche minuto in compagnia dei Legnanesi che trovate a Milano a fine mese dal 29 al 31 di maggio al Teatro Manzoni con i promossi sposi. Quattro mesi di lavorazione per arrivare ad un risultato. Quante persone ci sono in scena? Ecco, parliamo anche di chi sta dietro le quinte, non soltanto di chi vediamo sul palco.
1: Tieni conto che noi in totale siamo 40 persone fra tecnici, macchinisti, sarte, attori, eccetera. Quindi c'è tanta roba dietro. Io penso siamo una delle compagnie più grandi d'Italia.
0: Voi vi muovete un sacco, vi spostate, c'è questo clima di famiglia oppure anche là c'è qualcuno che si sta sulle balle?
1: Ma indubbiamente c'è qualcuno che ti sta sulle balle, no, scherzo.
0: Vogliamo approfittare dell'occasione per fare nomi e cognomi, Antonio?
1: No. Comunque stiamo bene insieme, insomma, un bel gruppo, insomma, una grande famiglia, quindi bene o male va tutto bene, non abbiamo mai litigato, dai, diciamo.
0: Questo è importante. Ricordo che i Legnanesi sono su piazza dal 1949, quindi è veramente generazioni di attori e di scrittori, di registi, di tecnici, insomma generazioni di gente di teatro che si è passata al testimone portando avanti questa storia della famiglia Colombo, che è diventato un po' una specie, io mi ricordo, non so perché, no, adesso spero che la cosa vi faccia piacere perché è l'intenzione delle migliori, mi ricorda i Jefferson, ve la ricordate la sitcom americana in cui c'era
2: un po' bruttini,
0: certo. Beh, no, voi siete dei grandi,
1: è la famiglia che viene fuori, è la famiglia, la tradizione, sì. La cultura e la voglia di stare insieme, la voglia di condividere, quello è fondamentale.
0: Infatti, cioè, te ne aspetti sempre una nuova, sai già più o meno che ti diverti, che cosa succede, però c'è sempre qualcosa che ti sorprende. Abbiamo qualche minuto solo per i saluti finali, state con noi. Tutta sola.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina. E allora siamo arrivati veramente al momento dei saluti finali con i legnanesi. In linea con noi Antonio Provasio e Enrico Dalceri, che sono rispettivamente il Giovanni e la Mabilia sul palco dei legnanesi. Avete, ragazzi, un minutino, dividetelo come credete, potete fare un proclama alla nazione.
2: Antonio, vai tu.
3: Niente, allora io dico solamente che vi aspettiamo il 29, il 30 e il 31 al Teatro Malzorgi. Ritorneremo dopo aver fatto 44 sold out, quindi aspettiamo per fare ancora 3 sold out. E che dire, insomma, mantenere vive le tradizioni è fondamentale, il nostro dialetto, ma soprattutto la voglia di condividere, quello è fondamentale. Ciao a tutti.
1: Enrico, vuoi salutare anche tu il nostro pubblico?
2: Saluto anch'io tutti e vi aspetto.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attiva una chiusura tra lo svincolo per la variante per Roccaraso e lo svincolo di Castel di Sangro in entrambe le direzioni, in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa, in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta, in località Piano d'Orta, in provincia di Pescara. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spot. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
3: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
4: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: E tra poco parleremo di moda su Radio Latte Miele, ma prima, come sempre, il nostro giretto nei tempi della musica. Roberto Vecchioni, 1977, Samarcanda, e poi nell'82 troviamo Vasco Rossi con Ogni Volta.

0: Ogni volta 1982 Vasco Rossi, e ogni volta che viene domenica noi abbiamo un appuntamento con un'amica, una docente e una giornalista che si occupa di moda per darci un punto di vista diverso, nuovo, e farci riflettere su questo grande fenomeno che riguarda tutti noi. Abbiamo in collegamento Viviana Musumeci, la quale Viviana oggi mi ha detto fuori onda ci vuole portare un po' fuori dal seminato.
1: Allora, abbiamo sempre parlato di moda e di elementi legati alla moda, soprattutto quella sostenibile. Oggi vorrei fare una sorta di excursus in un ambito che comunque è legato anche alla moda, ed è quello del beauty, della cosmetica. Moda, accessori, beauty spesso vengono considerati beni ad alto contenuto di immagine, e quindi quando si tratta di beauty e anche qui di cosmetica si può ambire a utilizzare, ad acquistare prodotti che quantomeno rispettino il pianeta. Questo perché quando scegliamo una crema, un profumo o uno shampoo non guardiamo più soltanto al brand o alla confezione super instagrammabile. Sempre più persone vogliono capire cosa c'è davvero dentro un prodotto e soprattutto quale impatto ha sull'ambiente. Allora, la sostenibilità nella cosmetica non significa esclusivamente naturale o green, vuol dire dare in realtà attenzione agli ingredienti, alla plastica utilizzata ad esempio, qualcuno torna a usare anche il vetro, e alla produzione e al trasporto dei prodotti. Quindi il mondo della bellezza sta sicuramente cambiando, e oggi essere glamour significa anche essere più consapevoli. Ma dopo vi spiego meglio.

0: È il Diablo con i Litfiba 1990 per questo pezzo rock, e noi di rock abbiamo la nostra Viviana Musumeci, che ha lasciato in sospeso una spiegazione. Viviana ci ha lasciato dicendo: e dopo vi spiego. E allora è arrivato il momento, a questo punto, che in cui tu devi spiegare. A te la linea.
1: Ma quindi quando un cosmetico può definirsi davvero sostenibile? Ecco, prima di tutto, dicevamo prima, conta il packaging. Certo che se noi continuiamo a utilizzare plastica non riciclata e non riciclabile, diciamo che diventa un problema. Invece i materiali riciclati, le confezioni refill, sono tra le soluzioni più utilizzate dai brand beauty che vogliono avvicinarsi a un percorso più etico da questo punto di vista, cioè legato al rispetto del pianeta. Poi ci sono gli ingredienti che sempre più spesso arrivano da filiere controllate e produzioni a basso impatto ambientale. Attenzione, come sempre, però, al greenwashing. Ne abbiamo già parlato, il greenwashing è questa specie di Voldemort che si aggira ovunque quando si tratta di consumo, e consumo non sostenibile, perché non tutto quello che noi troviamo è realmente eco. Quindi a volte basta trovare una confezione verde, la scritta naturale, e subito i nostri neuroni pensano che stiamo parlando di un prodotto sostenibile. In realtà dietro questi prodotti non c'è nessun vero cambiamento. Oggi i consumatori, lo sappiamo, sono più informati, leggono le etichette, cercano certificazioni e scelgono prodotti più trasparenti. Quindi la vera rivoluzione forse è proprio questa: comprare meno ma scegliere meglio.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
6: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
7: Incominciano
3: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuochi d'artificio della pirotecnica di Fabio. 29-31

0: ti voglio sempre così.
1: Maleducata, la voce è quella di Achille Lauro, ma la voce che invece è molto educata, perché ci insegna anche a leggere meglio, a capire meglio cosa abbiamo per le mani anche nel mondo del beauty, è quella di Viviana Musumeci.
2: La cosa bella è che non serve cambiare tutto da un giorno all'altro per fare la differenza. Questo è un po' il timore di alcune persone che si vogliono avvicinare alla sostenibilità. Siccome non riesco a essere sostenibile al 100% e nessuno può esserlo, allora tanto vale non esserlo. In realtà invece sì, ci possono essere dei piccoli gesti che possiamo fare per avere un impatto, scegliere magari i prodotti ricaricabili, evitare gli sprechi. Aggiungo una cosa che non dovrei dire: spesso i brand di cosmetica ti dicono di non utilizzare i prodotti oltre la scadenza. Per me, che non sto attenta alla scadenza solo nell'ambito della moda o della cosmetica ma anche del cibo, posso dire che bisogna usare il buon senso. A me capita di usare ancora oggi dei prodotti cosmetici che ho nel mio cassetto da anni. Consiglio di provarli prima magari sul dorso della mano, in modo tale che uno possa vedere se sono, magari creano qualche allergia. Ma di solito i brand buoni, quelli che fanno le cose bene, non hanno questo limite. Insomma, la bellezza oggi non è una questione meramente estetica, è anche responsabilità.

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: C'è molto Brasile nel sangue di Gaia, ma anche in questa bossa nostra al suo ultimo lavoro, che ci porta lentamente verso il momento in cui noi facciamo un grosso passo indietro nel tempo, ma per scoprire dove, come e quando dovete rimanere su Radio Latte Miele.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie. I complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1890.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da

LDIH7 con Santa su Radio Latte Miele. Arriviamo al momento in cui ci dedichiamo ai ricordi. È uno dei miei momenti preferiti. Non a caso l'ho voluto inserire in questo programma, in questo pomeriggio insieme, perché si torna indietro nel tempo e si cantano delle belle canzoni. È il 1986, l'anno che abbiamo scelto per questa puntata insieme. La Hit Parade, come sempre, parte dalla decima posizione.

0: molto tipicamente anni 80 questo Lessons in Love Level 42 su Radio Latte Miele, era la decima posizione dell'86, sentiamo la nona.
1: Now I know what they're saying as our sun begins to fade.
0: Beh, amici, amiche, questo è un pezzone, è veramente un pezzo di storia della musica. Spandau Ballet con Through the Barricades, nona posizione, andiamo

Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, che poi diventa anche colonna sonora del film 9 settimane e mezzo, uno dei film scandalo ma anche cult di quegli anni. Andiamo alla 7ª posizione.

poi gli Aha con Take On Me su Radio Latte Miele alla settima posizione, e noi andiamo ad ascoltarci la sesta posizione, dove troviamo Gianna Nannini con Bello e Impossibile.

Gianna Nannini, 1986, Bello e impossibile, canzone meravigliosa ancora oggi. Noi dalla sesta posizione andiamo alla quinta. Madonna alla quinta posizione con Live to Tell, e noi da qui passiamo alla quarta. Mamma mia, che pezzoni negli anni 80, ragazzi, questi sono i Duran Duran, Notorious, quarta posizione, saliamo sul podio. Di grandissima Ivana Spagna negli anni 80, nella versione che poi abbiamo anche ritrovato un paio d'anni fa in una cover fatta da se stessa, addirittura in italiano. Secondo posto. Tracy Spencer, Run to Me, secondo posto per questa classifica del 1986. Vediamo chi c'è in vetta. L'86 è stato un anno d'oro per Madonna, che oltre che alla quinta posizione ritroviamo anche alla prima con Papa Don't Preach. Questo era il 1986, tra poco vi racconterò anche qualcosa che è successo proprio da quelle parti.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
5: Latte e miele.

bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.

0: Lucio Dalla in una delle sue opere più monumentali, Caruso, che nasce in un hotel di Sorrento dove, a causa di del motore di una barca che va in avaria durante una piccola gita, si trova a dover soggiornare con degli amici. Ce l'ha raccontato proprio una delle persone che era presenti qui a Radio Latte Miele, mi ricordo un racconto molto suggestivo, ma stiamo parlando del 1986, e nel 1986 c'è un fatto che è entrato letteralmente nella storia dell'umanità, direi.
1: Buonasera. Le conseguenze del disastro nella centrale nucleare di Chernobyl in Unione Sovietica concentrano quasi totalmente l'attenzione di tutto il mondo.
0: È il 26 aprile, ma si saprà soltanto 10 giorni dopo. A Chernobyl, nella centrale nucleare in Ucraina, non lontano da Kiev, ma insomma diciamo in quella parte del mondo, esplode il reattore numero 4 della centrale appunto nucleare che produceva energia elettrica. È il peggior disastro nucleare della storia. Provoca conseguenze irreparabile al territorio, a persone ed animali. Una nube di materiale radioattivo ha distrutto flora e fauna nel raggio di chilometri e ha raggiunto tutta l'Europa fino ad arrivare a parti della costa orientale del Nord America. I morti accertati e dichiarati furono solo 65, ma si trattò solo delle persone intervenute sul posto che nell'immediato sono state esposti alle radiazioni più violente e che nel giro di pochi giorni hanno sviluppato deformità, malattie che poi li hanno portati purtroppo alla morte. Contando tutti i tipi di tumore riconducibili al disastro e le deformazioni genetiche, alcune stime parlano di milioni di vittime.

0: Una canzone d'amore, 883, questo era il 1995, ma noi abbiamo ancora da concludere il nostro breve viaggio nel 1986. E oltre alle notizie di cronaca come quella che abbiamo appena ascoltato, esistono anche le notizie legate allo sport.
1: Ecco ancora Maradona, splendida condizione di forma, va via ancora Maradona, cerca il dribbling breve, serve ancora Valdano che si fa anticipare. Ed è gol, gol!
0: Il gol di Diego Armando Maradona, quelli erano gli anni d'oro del grande calciatore argentino, ed è quella che poi verrà definita la mano di Dios, la mano di Dio che aiuta Maradona e l'Argentina a vincere la Coppa del Mondo di calcio. La finale è contro la Germania che viene battuta 3-2, e la polemica ovviamente fu sul fatto che c'era o non c'era il fallo di mano, ma insomma lui ha saputo commentare, Maradona che era anche un uomo con un certo senso dell'umorismo, ha saputo commentare dicendo è stata la mano di Dio. E c'è anche un po' di televisione nei nostri ricordi del 1986, per chi era bambino in quegli anni sicuramente questa sigla vi dirà qualcosa. Erano gli anni 80 ed erano gli anni dei grandi cartoni animati che Italia 1 mandava in onda e tutti eravamo lì incollati. È il 25 settembre del 1986 quando Italia 1 manda in onda la prima puntata di Mila e Shiro, la storia di due ragazzi, di due adolescenti campioni della pallavolo che compiono acrobazie spesso anche molto poco credibili, in cui stanno in aria delle intere mezze giornate volando sopra la rete, e vanno anche della pallavolo, uno sport molto popolare in quegli anni. Questo era il 1986, tra poco per i saluti finali.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79, info @lavoriincorso.biz.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info @medicalcenterascoli.it.
10: G Giulia Nova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulia Nova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
11: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.

Di Catina Ranieri, che come tutte le edizioni della nostra Dolce Vita è un po' la nostra quarta di copertina, l'ultima pagina che in questa settimana scriviamo, leggiamo, commentiamo insieme per darci gli appuntamenti. Tra poco arriva Vaschi con la classifica di Radio Latte Miele e poi continua su Radio Latte Miele tutta la nostra musica, le informazioni, lo sport, tutto quello che sapete fa parte del nostro palinsesto. Domani mattina dalle 6 tornano gli sveglioni. Per quanto ci riguarda invece l'appuntamento è a sabato prossimo, saranno passate da poco le 13, avremo un'altra storia da raccontare, altre news di una settimana che ci aspetta a partire da questo pomeriggio e tutto quello che verrà ve lo racconteremo. La puntata è finita, ciao.

0: 15 e 59.
1: Grazie Matteo, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: È vero, ciao a tutti, c'è la classifica di Radio Latte e Miele. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia il sabato e la domenica dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni che sono quelle che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Ogni settimana ci sono delle entrate e ovviamente per ogni entrata ci sono delle uscite. Questa settimana vediamo molte canzoni che sono entrate all'interno della classifica e infatti ne salutiamo tante altre, per esempio Monghi d'oro di Gianni Morandi, You and Me di Biagio Antonacci, Ricordi di Blanco ed Elisa, Baci piano di Emma Ercomi e Baciamoci degli Eugenio in Via di Gioia. Ma prima di partire dalla numero

0: Partiamo subito dalla settimana odierna, da questo weekend, dove troviamo alla posizione numero 25 Giulie e Coez con Quelli come me.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

alla posizione 24 troviamo un'amica di Radio Latte e Miele, cioè Paola Iezzi, con Stessa Direzione. La Stessa Direzione ce l'avranno lei insieme ad Ambrangioini, Guy e Siria. La direzione è Padova, perché il 5 giugno le ragazze saranno al Pride Village. Si inaugura infatti negli spazi della Fiera di Padova quella notte pensata per ballare, no, dall'inizio alla fine, un po' come fosse una notte bianca. Ambrangioini sarà la madrina, il concerto lo aprirà Gaia e la guest DJ sarà Siria, e la sigla ufficiale è stata firmata proprio da Paola Iezzi. Lui non sappiamo bene dove sarà il 5 giugno, sappiamo solamente che alla posizione numero 23 un altro amico di Radio Latte e Miele, Niccolò Filippucci, con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.

0: numero 22 per Rocco Hunt con la sua La più bella del mondo nella classifica di Radio Latte Miele.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuochi d'artificio della pirotecnica di Fabio. 29-31 maggio a Faraone di Sant'Egidio la Vibrata. Festa di San Felice e Madonna di Reggio.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
3: Siamo agli inizi, agli albori della classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo ascoltato 4 canzoni, ne mancano ben 21, perché ne ascoltiamo in tutto 25, visto che sono quelle che sono piaciute di più durante quest'ultima settimana, quelle che abbiamo ascoltato di più durante questa settimana su Radio Latte e Miele. E proprio alla posizione 21 giochiamo con il gioco della classifica. Infatti alla 21 troviamo una ragazza che tanti anni fa, non tantissimi in realtà, iniziava la sua carriera. Era il 2012, 14 anni fa, anno in cui la cantante si presentava al mondo della musica con Distratto.

ovviamente Francesca Michelin, che spaccò di brutto all'inizio della sua carriera a 17 anni, a solo 17 anni, con ben 2 dischi di platino alla sua prima pubblicazione. Infatti era distratta, sono passati 14 anni da quel giorno. Oggi la troviamo alla posizione 21 con Una donna non può, c'è Francesca Michelin sul Latte e Miele.

Alla posizione numero 20 troviamo Canzone estiva di Annalisa ed è passata dalla numero 2 alla 20, sono ben 18 salti, 18 passi all'indietro in neanche una settimana. Questo secondo me, non vi sto dando uno spoiler, però vuol dire solamente una cosa, che tra poco uscirà una nuova canzone di Annalisa. Ora noi non lo sappiamo, però tendenzialmente quando vediamo una canzone molto in alto scendere molto in basso, questo è più o meno un indizio del Annalisa sta cucinando. Sappiamo che la ragazza ha raccontato ogni tanto, parla dei suoi sogni, sogna per esempio gli stadi, ma avendo lei la testa sulle spalle ha detto che aspetterà il momento giusto, ed è una cosa secondo me molto saggia, anche perché si rischia spesso di bruciarsi troppo velocemente quando da un momento all'altro si passa davvero dalla fiera di paese agli stadi. Ecco, questo è il caso di Annalisa, però molto saggio da parte sua. Non parliamo di stadi ma di Summer Festival, è il periodo. Infatti le bambole di Pezza hanno annunciato il Summer Tour che partirà dal Barocci Summer Festival il 10 luglio, appuntamento a Sant'Angelo di Gatteo a Forlì. Lì potrete cantare a squarciagola insieme al loro Porno, che troviamo alla posizione numero 19.

la classifica di latte e miele. Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 18.

0: Forse un tormentone estivo? Non lo sappiamo, ma alla 18 troviamo Cabana di Rama nella classifica di Radio Latte Miele.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: monge.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona

0: industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
5: Una classifica che ha una missione, ha più o meno una missione, che è quella di scoprire quale sarà il tormentone dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato prima un paio di canzoni che più o meno sperano di diventare il tormentone, ovvero La più bella del mondo, mi viene in mente, di Rocco Hunt, e soprattutto Cabana di Rama, che è una delle ultime uscite di questa settimana. Siamo in quella fase, la fase in cui si cerca di capire quale sarà il tormentone estivo. Tra i tanti candidati c'è anche la nuova canzone di Francesco Gabbani, che è Summer Punk, che si è raccontato ed è un po' da esempio per tutti quelli che si sentono in ritardo. A 30 anni mi ero rassegnato a fare altro, poi cantai Amen e arrivarono i primi successi. 30 anni sembrano tanti, ma se non molli, alla fine in un modo o nell'altro ce la facciamo. C'è Francesco Gabbani alla posizione 17 con la sua Summer Funk.
6: Le

copiata alla 16, volevo capire con Marrakesh. C'è Madame che è in giro per i firmacopie del suo nuovo album Disincanto, dove ovviamente fa anche parte Volevo capire, la canzone con Marrakesh, disco che è uscito ad aprile. Infatti questa settimana a Genova si è creata in via 20 settembre una bella fila di fan, i suoi fan che si sono fatti firmare foto, dischi, dischi in vinile, il CD, il braccio con un pennarello e magari anche una Polaroid. Dico questo perché tra i vari tormentoni estivi, cioè almeno le canzoni che si candidano a essere il tormentone estivo 2026, c'è anche Willy Peyote che si è fatto firmare una macchina fotografica, forse una Kodak. È il titolo della canzone alla numero 15. C'è Willy Peyote su Latte e Miele.

0: domenica.
1: È quello che vi auguriamo anche noi di Radio Latte e Miele. Buona domenica di Seif alla posizione 14 della classifica.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Bel tempo quasi ovunque, clima caldo di stampo estivo. Nel corso del pomeriggio andrà tuttavia aumentando l'instabilità temporalesca al sud, specie su Calabria e Sicilia centro-orientale, ma dei rovesci potranno verificarsi anche sulle Alpi occidentali. Buono ovunque altrove? In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo.

0: C'è l'ultima di Arisa, Rugiada, alla posizione numero 13 della classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 13 canzoni ascoltate.
1: Numero 25.

0: siamo a metà, ne abbiamo ascoltate 13, ne mancano ben 12.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: C'è il giro di boa della classifica di Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, io sono Vaschi. Ascoltiamo insieme 25 canzoni il sabato e la domenica dalle 16 alle 18, che sono le canzoni che hanno avuto più passaggi, che abbiamo ascoltato di più durante quest'ultima settimana, ovviamente su Radio Latte e Miele. Spesso durante la classifica parliamo anche dei tour dei nostri cantanti, che durante questo periodo allungano la scia di date che li vedrà impegnati durante quest'estate 2026. Succede anche a Fulminacci, Filippo Uttinacci, che ha aggiunto al suo tour Fulminacci all'aperto anche la data del 29 agosto. Quel giorno sarà al Trento Live Fest e canterà davanti alla città di Trento, giusto appunto. Meta che oltretutto è molto ambita per chi cerca di respirare un po' di aria fresca, soprattutto durante un'estate che pare che sarà davvero davvero molto calda. Canterà sicuramente anche il suo ultimo singolo, si chiama Maledetto Me di Fulminacci, che troviamo alla posizione 12 della classifica.

Un bellissimo trittico, quello composto da Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini, alla posizione 11 della classifica. Una bella novità prodotta da Mace, cantata da Colapesce e rappata infatti da Salmo, canzone che mette insieme tre artisti che non hanno mai lavorato insieme, con spiegano l'energia istintiva di Salmo, la scrittura malinconica di Colapesce e il pop elettrico di Mace. Sempre piaciuto Mace, anche perché piace molto soprattutto a chi per esempio va ad ascoltarlo al Sago Forum di Milano, che è stato completamente sold out. Piace soprattutto perché ogni volta che leggi Mace live stasera è sicuro che troverà altri cantanti come Jamie Tights, Fra Quintale e Marco Mengoni. Vi faccio ancora un paio di nomi, quelli di due amici sono LDA e H7, che dopo il successo di Sanremo continuano a fare musica insieme. Infatti li troviamo alla 10 con Santa, LDA e H7.

0: Numero tondo per i due giovinastri, LDA e H7, li troviamo con Santa alla numero 10 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
9: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
9: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K-Lotto, Umbro, Key-Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche. Che è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma, autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma, più comfort, meno spesa.
12: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
13: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
14: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
15: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e Miele, Media Partner.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
3: E siamo ben dentro la classifica di Radio Latte Miele, siamo entrati nella top 10, infatti abbiamo appena ascoltato Santa di LDA H7 e tra poco ascolteremo Laura Pausini, che ultimamente abbiamo spesso citato, soprattutto per quello che succede nei suoi tour all'estero. Infatti a finita ottobre tornerà in Italia e non si schioderà dal bel paese. In estate infatti toccherà 3 stadi, quelli di Messina, Bari e l'Olimpico di Roma. Poi a ottobre inizierà il suo tour nei Palasport partendo da Mantova il 1° di ottobre. Canterà ovviamente tutti i suoi singoli e le sue cover, e tra le varie anche la cover di Umberto Tozzi, Immensamente, che troviamo alla posizione 9 della classifica di Radio Latte e Miele. C'è Laura Pausini.

si chiama Sorry, scusa, lo sento, l'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari, la troviamo alla posizione 8 della classifica di Radio Latte e Miele, canzone che potrebbe essere il giusto metodo per far smettere di piangere i vostri figli neonati. Lo dico non io, ma lo dice Riccardo Zanotti per questo motivo qua.

Bellissima, alla fine ride anche il figlio di Riccardo Zanotti. Lui ha pubblicato questo video dove canta con una pianola giocattolo, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, e il bambino quindi smette di piangere e addirittura si mette a ridere. Uno che vorrebbe un figlio, l'ha raccontato ultimamente, è Achille Lauro, che ha raccontato su vari microfoni, anche a vari giornali, che gli piacerebbe a un certo punto avere la famiglia e un figlio. Intanto lo troviamo con vari successi ogni settimana, ogni weekend nella classifica di Radio Latte e Miele. Oggi lo troviamo alla 7 con Comuni Immortali. C'è Achille Lauro. E ciao.

le hit più ascoltate in Italia. In diretta con la classifica di La Femmiere. Numero 6.

Amore, Elisa, alla posizione 6 della classifica, canzone prodotta da Dardust. Amore, che anticipa anche il nuovo album e anche una nuova fase del suo percorso creativo. Infatti ha raccontato che questo percorso artistico culminerà con la nuova raccolta dei suoi singoli che le ha descritto come personali, maturi e intensi. Un paio, anzi tre amiche più tranquillone che vogliono solo divertirsi? Sono Serena Brancale, Levante e Delia, che troviamo alla posizione 5 con Al mio paese. Mi sento

0: Delia Levante e Serena Brancale alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte e Miele con Al mio paese.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
9: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
10: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
11: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
12: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
13: La tua musica italiana in classifica.
14: La tua musica italiana.
13: Solo su Radio Latte Miele. Numero 4.
15: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero,

0: Abbiamo Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte e Miele, canzone che ha avuto ovviamente successo, ma lo capiamo anche perché è stata la soluzione di un programma famoso televisivo.
1: E do la soluzione.
2: Con calma, sì, fai sì. Finire Samira, così abbiamo... anche il pubblico a casa ha giocato. Dimmi, Daria.
1: Solitudini generate dal successo in una loro hit.
2: Tiziano Ferro.

sempre bello sentirsi citare in un programma storico come La Ruota della Fortuna. Ecco, magari davanti alla TV molti di voi si mettono a guardarla e magari si mangiano qualcosa, si bevono qualcosa. Ecco, per il bere possiamo consigliarvi una bella aranciata, anzi la consiglia Fra Quintale, che lo troviamo alla posizione 3 della classifica. Go!

Cioè, frequentale sul podio, medaglia di bronzo per lui con Aranciata, e manca un mese al Summer Tour di frequentale che si prepara a un luglio pieno di impegni per poi magari stare nel chill, come dicono quelli giovani, durante il mese di agosto. Infatti partirà il 3 luglio da Pordenone, poi Alba in provincia di Cuneo, il 4, poi il 9 a casa sua a Brescia, poi Padova, Bologna, Francavilla al Mare, Roma, Cosenza, Catania e Bari. Lei anche sarà un bel po' in giro quest'estate, abbiamo parlato infatti prima di Paola Iezzi del Padova Pride Village, infatti quel giorno, il 5 giugno, a Padova canterà anche Gaia, che troviamo alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte Miele con questo sound molto brasileiro. C'è Bossa Nostra.

0: Posizione numero 2, molto in alto Gaia con la sua Bossa Nostra nella classifica di Radio Latte e Miele, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 12. È una vita.

0: bene, ne abbiamo ascoltate 24, ne manca solamente una.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni al regolamento su anyplenitude.com.

0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rhapsody Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma. E ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero!
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Veloce agli sgoccioli la classifica di Radio Latte e Miele. Come ho detto prima, abbiamo ascoltato 24 canzoni, ne manca solamente una, perché sono 25 le canzoni che ascoltiamo ogni settimana, ogni weekend, il sabato e la domenica dalle 16 alle 18. E mentre ultimamente dalla posizione 5 alla 2 c'è un rimescolio di artisti come fossero delle carte mischiate da un croupé professionista, alla prima posizione per la quinta settimana consecutiva rimangono loro. Sono i The Colors, che giovedì hanno cantato al Live Interred Party in Piazza della Loggia a Brescia, ma tranquilli e non preoccupatevi, se ve li siete persi potete riascoltarli in giro per l'Italia quest'estate. Arriverà il reggae di chi fino a qualche settimana fa ci portava in discoteca. Oggi ci portano al

0: Su quel gradino più alto del podio i The Colors ci hanno fatto le radici, infatti li troviamo anche oggi alla posizione numero uno con la loro Rolling Stones. La classifica è finita e vi auguro una buonissima serata, ciao a tutti da Vaschi.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: E racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook.

0: Lubi.
1: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve Lubi.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
3: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Oh, io ti vivica l'Italia. Oh, sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Italia.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuori.

0: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1991.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi e i cieli torneranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Nella mattinata di domani bel tempo soleggiato su tutti i settori del nostro paese, con qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con la possibilità di veloci rovesci. Nel pomeriggio alcuni temporali potranno registrarsi su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, mentre altrove saranno poche le variazioni con tanto sole e clima caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e
8: nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 19 e 4
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con ADN Kronos Prometeo. Il divieto dell'urea nel bacino padano previsto per il 2028 dal DDL Coltiva Italia rischia di abbattere del 45% il valore della cerealicoltura nazionale secondo uno studio Nomisma per Assofertilizzanti presentato a Roma. Nonostante l'impatto emissivo ridotto, il settore ha già investito 100 milioni in tecnologie innovative capaci di abbattere le emissioni fino al 65%. Anche il governo sostiene la necessità di coniugare la tutela ambientale con la protezione delle colture strategiche. Paolo Girelli, presidente di Assofertilizzanti Federchimica.
3: L'industria dei fertilizzanti in questi ultimi anni ha investito più di 100 milioni di euro in attività di ricerca. Chiaramente io mi riferisco esclusivamente alle aziende associate che nel loro insieme rappresentano circa l'80% della produzione nazionale di fertilizzanti. E questi 100 milioni sono stati spesi prevalentemente per sviluppare prodotti efficaci, efficienti a bassissimi dosaggi. I risultati migliori in genere si raggiungono combinando tra di loro i diversi mezzi tecnici, distribuendoli nel momento più adatto e cercando di ridurre al massimo l'apporto della risorsa acqua.
2: Sono 257 le località rivierasche e 87 gli approdi turistici che hanno ottenuto la bandiera blu 2026 assegnata dalla Foundation for Environmental Education, un trend in crescita con 11 comuni in più rispetto ai 246 dello scorso anno, 14 ingressi e 3 non confermati. Il Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali e Animali Esausti ha presentato i risultati relativi all'esercizio 2025 registrando una crescita della raccolta di oli e grassi esausti che ammonta a 82.125 tonnellate. Dal 16 al 19 giugno il Pala Congressi di Rimini ospita Velocity 2026, appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile promosso dalla European Cyclists Federation, tema dell'edizione 2026 Delivering the Urban Dream. La raccolta dei rifiuti di plastica rappresenta una delle iniziative chiave nella strategia per la sostenibilità ambientale del gruppo Devines. Dal 2021 al 2025 il gruppo ha contribuito alla raccolta di oltre 3.436 tonnellate di plastica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
5: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
6: Un bil- Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Latte e miele,

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
3: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
4: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
7: Latte Miele.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot.
6: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.

0: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
1: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
0: Fineplast di Battista Farotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
2: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
3: Solo qua.
4: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
3: Io sono ancora qua.
5: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: 12B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
4: Salutiamo tutti i tifosi bianconeri e tutti gli sportivi all'ascolto di Radio Latte Miele. Siamo in diretta a trasmettere dallo stadio del Duca di Ascoli Piceno la semifinale di andata dei play-off del campionato di Serie C Sky Wi-Fi 2025-2026. Stanno per scendere in campo Ascoli e Catania, una squadra seconda classificata nel girone B contro una squadra seconda classificata nel girone C. È un big match ovviamente, perché stiamo parlando di semifinali. L'altra semifinale è Union Brescia contro Salernitana. Di queste quattro formazioni solamente una andrà in Serie B. Il saluto vi giunge dal Del Duca, da Alberto Crementi.

0: interverrà d'ufficio il VAR negli episodi dubbi, richiamando l'arbitro alla visione, al monitor, eventualmente per episodi controversi. Sulle note di un'avventura di Lucio Battisti, come di consueto per tutto quest'anno, entrano in campo le formazioni. L'Ascoli alla divisa bianconera con i pantaloncini bianchi e i calzettoni bianchi e il portiere Vitale tutto di verde come di consueto, così come consueta è la formazione mandata in campo, che verrà mandata in campo dall'allenatore Tomei, gli stessi 11 delle ultime partite. Nel Catania invece, che scende in campo con una maglia rosso-blu che tra poco verrà svelata perché per ora è coperta da una soprammaglia, con pantaloncini neri e calzettoni neri, l'allenatore è Domenico Toscano, che nel corso dell'anno era stato avvicendato da William Viali, ex bianconero, e poi è rientrato sulla panchina etnea. Intanto che ascoltiamo le note di questa canzone che è diventato un po' l'inno di questa meravigliosa stagione bianconera, Edoardo Ciriaci, ti chiedo di presentarci la partita dal punto di vista tecnico-tattico.
1: Ma l'Ascoli, il compito che deve fare lo conosciamo, inutile ripeterlo. Il Catania è una squadra che può essere temuta perché ha delle individualità che possono spaventare, insomma, pensiamo anche a diversi ex come Di Tacchio, come Forte, che è mandato titolare in campo da mister Toscano, però ci sono anche Casasola, lo conosciamo bene dai tempi del Perugia, della Ternana, anche se non ricordo male conquistò un calcio di rigore che poi Dionisi sbagliò proprio sotto la curva nord. Quindi insomma, giocatori che sanno cosa fare, come affrontare queste partite, chiaramente non si fanno intimorire troppo da uno stadio che oggi è pieno in ogni ordine di spazio e numero, però è chiaro che c'è tanta attesa per questa sfida importantissima, perché poi mercoledì ci sarà un ritorno molto probabilmente, da quello che dicono le prime voci, senza tifosi bianconeri al seguito, quindi è chiaro che bisognerà dare il massimo oggi.
0: E con 20-25 mila catanesi, ci fossero anche 500 bianconeri, sarebbe difficile, certo, comunque sentirli. Ma l'Ascoli, come abbiamo già detto anche nelle altre partite, non ha più paura del fattore campo, forse non l'ha mai avuta quest'anno finché non è arrivato il girone di ritorno, ecco, che ha messo un po' le cose in chiaro. E uno dei grandi meriti di Tomei è stato quello proprio di inculcare la mentalità casa trasferta è la stessa cosa in una squadra che in effetti gioca a memoria, come riconosciuto dagli avversari. Il Catania, che è rossazzurro, non rossoblu come colori, scende in campo infatti con questa divisa azzurra sul retro, davanti con due linee rosse, il rossazzurro confermato che prosegue anche sulla manica, i pantaloncini sono neri, i calzettoni sono neri, ed è una squadra che ovviamente incute timore perché ha anche dei nomi importanti sia per questa categoria ma anche per il passato. È una squadra piuttosto anziana, con giocatori esperti, li nomineremo fra poco. E anzi, vi diamo le formazioni già che ci siamo. Il Catania scende dunque in campo con Dini in porta, Gherardi, Miceli e Celli, difesa a tre, però i braccetti sono a destra Casasola, a sinistra Pieraccini, a centrocampo Quaini e Di Tacchio, Jimenez e Cicerelli, dietro la punta che è Forte, il numero 32. Nell'Ascoli, Vitale in porta, Ghiebre, Rizzo, Curado e Alagna in difesa. Rizzo sostituisce Nicoletti, che è infortunato come saprete e non giocherà neanche la partita di ritorno di mercoledì al Cibali. Damiani Milanese come al solito a centrocampo, Duffizzi, Rizzo, Pinna e Silipo dietro a Gori. Già piuttosto chiare le intenzioni catanesi, pressing quasi zero. Si vede che Forte, che è il giocatore più avanzato, è appena al di qua della metà campo. Nell'Ascoli invece si gira palla per vie orizzontali e si comincia così. Edoardo.
1: Beh, l'Ascoli deve iniziare subito con il giusto piglio la partita, è chiaro che sarà lui a doverla fare, approfittando del pubblico di casa che spinge con forza i nostri giocatori. Con Rizzo dal primo minuto la partita cambia fino a un certo punto, rispetto a Nicoletti chiaramente ti dà meno garanzie in fase offensiva. Rizzo è uno che preferisce restare sulla propria posizione, quindi mi aspetto magari un Curado che voglia guadagnare la profondità del campo.
0: Intanto un fallo in attacco su Rizzo Pinna, subito da Rizzo Pinna, con evidente capriola del bianconero, non è stata punita dall'arbitro Ubaldi e ci sono stati subito i primi mugugni da parte del pubblico, più che mugugni, fischi veri e propri e anche qualche ululato naturalmente, però si ricomincia con ancora l'Ascoli in possesso palla. Si prova sulla sinistra ma la palla torna indietro come sempre i primi

0: minuti per l'Ascoli sono quelli che portano a uno studio accurato delle zone dove poter attaccare, pur avendo ben fisso in mente il piano partita di mister Tomei. Chiaramente i bianconeri dovranno avere la solita pazienza. Ricordiamoci che le partite in questo caso durano 180 minuti, quindi la pazienza è una virtù non solo dei forti ma dei fortissimi, perché è assolutamente necessario essere pronti per ogni evenienza. Intanto cerca il Catania con Cicciarelli di andare al di qua della metà campo, apre Di Tacchio sulla sinistra proprio per il numero 10, costretto a rinculare. Di Tacchio perde palla, poi la recupera abbastanza fortunosamente Celli sulla fascia sinistra, ancora Di Tacchio, ex bianconero anche lui, molto fischiato, ma è fischiata un po' tutta la squadra, non penso siano ad personam. Di Tacchio, ricordiamolo, ha giocato nell'Ascoli oltre che negli anni delle giovanili, dal 2005 al 2008, è stato all'Ascoli in due occasioni, nel 2008-2009 con 12 presenze e poi nel 2023-24 con 33 presenze, ed è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Tra l'altro è un classe 90, quindi potete immaginare che non è l'esperienza quella che gli manca. Intanto Rizzo recupera un ottimo pallone sulla sinistra, va a chiamare in causa Vitale, nessun pressing, dicevamo, da parte degli attaccanti rossazzurri sul portiere o sul primo passaggio, e allora si cerca di scavalcare la tre quarti catanese con un lancio su Alagna, che però ha un difetto nel controllo, perde palla, Cicciarelli al limite dell'area, l'intervento è di Curado e l'arbitro usa lo stesso metro usato per Rizzo Pinna prima, non fischia, se ne va in velocità Duffizzi, prova sulla sinistra, trova lo spazio su Ghiebre, Ghiebre entra in area, uno contro uno di Ghiebre, palla sul sinistro, il tiro attraversa troppo velocemente l'area piccola, il cross forte di Ghiebre, che probabilmente era più un tiro che un cross, Edoardo, mi sembra.
1: Sì, subito l'intenzione di Ghiebre, che probabilmente avrebbe anche potuto rientrare e poi calciare a giro, invece lui ha cercato il fondo per poi andare ad un tiro più che un cross non preciso, ma l'Ascoli pericoloso, funziona la catena di sinistra con Duffizzi e Ghiebre, sappiamo che si crea tanto lì da quella parte.
0: Sì, una palla recuperata è letale se il Catania ha tanti uomini in attacco, come era successo adesso. Cicciarelli aveva richiamato l'arbitro per un fallo che non è stato fischiato, vedremo il metro di giudizio, ne parliamo da quando è iniziato il campionato, ma è un nostro cavallo di battaglia, che è importante che l'arbitro fin dall'inizio faccia capire ai giocatori e anche al pubblico qual è il suo metro di giudizio, se questi due non sono contrasti fallosi che mantenga questo criterio di giudizio per tutta la partita, così uno sa che cosa aspettarsi. Corradini lancia per Duffizzi, mentre Gori è stato abbattuto sul secondo passaggio da Pieraccini. È già la seconda volta che i giocatori bianconeri appena lasciano la palla vengono stesi, anche prima Duffizzi si è lamentato molto perché ha lanciato Ghiebre, poi è stato letteralmente alzato da Quaini, il numero 16, l'arbitro ha lasciato correre, ma quello era un fallo da ammonizione, la palla se n'era abbondantemente andata, ma Duffizzi non ha più potuto partecipare all'azione. Intanto esce Silipo a recuperare un pallone sulla tre quarti, all'indietro per Alagna, gira palla l'Ascoli, naturalmente il Catania finora non ha potuto far altro che una manovra piuttosto veloce con quel fallo di Cicciarelli che l'arbitro non ha ritenuto di rilevare. Si scambiano a centrocampo la palla Rizzo Pinna e Corradini, poi si cambia gioco sulla sinistra per Damiani, Damiani apre per Ghiebre che scende, aspetta che intervenga Duffizzi, subito raddoppiato se non triplicato, perché ho visto anche Ierardi, il laterale sinistro numero 68, stringere molto su Duffizzi, pronto a scavalcare il diretto rivale che in quel caso era Casasola. Vedremo, che poi tra l'altro i giocatori del Catania sono anche piuttosto famosi per essere delle teste calde tra virgolette, dal cartellino facile, diciamo così, con Casasola e Di Tacchio su tutti, la loro carriera parla per loro. Edoardo,
1: bene, abbiamo anche ricordo qui in Ascoli di Di Tacchio, era spesso attenzionato, diciamo, dai direttori di gara.
0: Sì, ma è tutta la carriera, quindi che parla per lui. Casasola c'ha anche parecchi rossi da nervosismo, falli di reazione, è un argentino, è caliente, lo sappiamo bene, ed è stato spesso una bestia nera per l'Ascoli, soprattutto indossando poi le maglie delle due umbre. Ha giocato sia a Perugia con 35 presenze e 9 reti che a Terni 71 presenze e 7 reti, ed è un giocatore particolarmente in viso al pubblico bianconero. Questa sera gli toccherà la fascia destra sotto la mazzone e saranno fischi ogni volta che prenderà palla, questo è sicuro. A centrocampo, sulla linea di centrocampo, Corradini fa avanzare Curado e il Catania è chiuso, chiusissimo, non si pressa neanche sul primo passaggio a centrocampo, per dire quanto le due linee fra centrocampo e difesa siano strette, pronte a recuperare i passaggi così e così dell'Ascoli come in questo caso, solo che adesso è ancora Rizzo Pinna col suo dinamismo a recuperare una palla persa poco prima. L'Ascoli si allarga con Silipo che dà in profondità per Alagna, deve uscire Pieraccini e mettere in fallo laterale, rimessa effettuata subito da Alagna con Silipo, palla sul sinistro, la mette in mezzo, il cross, il colpo di testa, errore clamoroso di Duffizzi che però era fuori gioco. Sul secondo palo Duffizzi è arrivato bene a colpire di testa, ma non so se l'ha presa con la testa o con la spalla, l'ha messa fuori a due metri dalla porta, il portiere era fuori gioco, nel senso che non avrebbe potuto intervenire, però ecco, il fatto che sia stata alzata la bandierina un po' stempera la nostra meraviglia per un errore così clamoroso, Edoardo.
1: E forse ci fa anche capire perché Duffizzi fosse in realtà da solo in mezzo all'area, anche se si era mosso benissimo, è stato bravo anche Silipo con un cross preciso. Insomma, l'Ascoli inizia a farsi vedere dalle corsie laterali, sappiamo che quello può essere un tema della gara.
0: Intanto grandissimo recupero del pressing bianconero che con Corradini, Rizzo Pinna e Silipo è andato sul primo passaggio del portiere Dini, non ha potuto far altro nel tentativo di liberare Celli, di dare la palla a Silipo. Primo corner per i bianconeri, lo va a battere alla sinistra del portiere Silipo, palla sul primo palo, un colpo di testa, palla che rimane in area, la recupera ancora l'Ascoli, cerca di giocarla Damiani, lo fa ancora con Silipo, cerca lo scambio con Damiani, poi Silipo va da solo, si libera Alagna pronto al cross dalla tre quarti, rinuncia per servire ancora Silipo, risale Damiani che lascia quindi spazio a Corradini per l'inserimento in area sulla destra, ma l'Ascoli cambia gioco con Alagna, va su Rizzo, Rizzo verticalizza per Rizzo Pinna, si apre Ghiebre sulla sinistra, non riesce a servirlo Rizzo Pinna che cambia ancora gioco, Curado al di qua della metà campo, sale a ricevere Corradini, poi Alagna di prima per Gori che di sponda la dà a Rizzo Pinna, cerca il tiro al volo, quest'ultimo appena entrato in area, applausi di Tomei, palla svirgolata, va direttamente sul fondo, l'Ascoli cerca le giocate di prima, dentro all'area siamo già arrivati almeno tre volte e siamo al decimo minuto di gioco, 0-0 fra Ascoli e Catania. Edoardo,
1: la prima soluzione diversa con il pallone dato a Gori che fa il classico lavoro di sponda, per chi dice che ha lasciato troppo solo, Gori deve fare questo, portare via uomini e aprire spazi che poi Rizzo Pinna può riempire con la sua qualità e precisione. Lo ha fatto, lì il tiro era impossibile, ma piuttosto di perdere palle e favorire un contropiede del Catania che è bravo a farlo, è meglio spazzarla fuori.
0: Intanto il portiere Dini ha rinunciato al passaggio breve visto il pressing bianco-nero che aveva fruttato il primo corner della gara a favore dell'Ascoli, ha rinunciato, dicevamo, e ha lanciato lungo, il colpo di testa di Rizzo non ha trovato pronti i compagni a centrocampo, rimessa in gioco già effettuata dal Catania, grande l'anticipo adesso di Alagna, anticipare Ciccarelli appunto, il passaggio di prima verso Jimenez che la appoggia verso Ciccarelli ma sbaglia completamente la misura del passaggio, rimessa in gioco per l'Ascoli davanti alla panchina di Tomei, effettuata da Curado, la palla è andata a Rizzo che la porta avanti con molta calma, c'è solo Francesco Forte a pressare i giocatori bianconeri, palla sulla destra Corradini per Alagna, Alagna il tentativo di pressing di Ciccarelli, sale di tacchio, ancora palla per Curado, Curado con molta calma verso Vitale, non c'è il pressing sul portiere, ripetiamo, anche Francesco Forte col numero 32, lo squalo, torna indietro e preferisce aspettare sulla tre quarti la prima palla che è di Curado che va su Alagna, Alagna per Curado, ancora una volta all'indietro, questa volta Forte decide di andare su Vitale, Damiani all'altezza del dischetto del rigore si disimpegna bene, Curado quindi trova spazio per salire sulla destra mentre Gori viene steso sulla tre quarti addirittura da un intervento molto deciso di Pieraccini, mi sembra di aver visto, è 73 che gioca da difensore centrale, mi sembra che giochi a 4 il Catania, eh? Vedo il 5-73, Miceli e Pieraccini che giocano da difensori centrali, Celli a sinistra e Gherardi a destra, quindi una novità tattica in questo Catania, Edo.
1: Sì, anche se in realtà in fase non possesso si mette quasi in un 4-1-4-1 con Di Tacchio mediano e Forte come punta.
0: Sì, è così in effetti, vedo Di Tacchio molto attaccato alla linea difensiva, l'Ascoli deve essere bravo a superare questi quattro. Intanto Silipo trova un bello spazio al centro, serve Damiani, Damiani palla sul destro, poi sul sinistro, serve Ghiebre, Ghiebre prova il tiro, anzi no, rinuncia per Duffizzi che può entrare, rientrare in area sul destro, attenzione a Duffizzi, la conclusione che poi è un cross purtroppo ribattuto e quindi a facile gioco la difesa del Catania a rinviare, la mette giù Forte, cerca di far partire Jimenez che va sulla destra per i compagni di centrocampo, poi è costretto a rinculare per il pressing bianconero, sbaglia il passaggio indietro, ma è fortunato il Catania a mantenere il possesso della palla, lo perde poi subito, recupera l'Ascoli con Silipo, 1 contro 4, Silipo aveva addirittura 4 uomini addosso, se ne va però sulla destra, viene spinto in maniera piuttosto evidente da Cicerelli che poi però non viene sanzionato con il calcio di punizione, quindi abbiamo capito che per quest'arbitro questi non sono falli, quindi rimessa in gioco per il Catania all'altezza della bandierina alla sinistra del portiere Dini, rimessa in gioco con ben 8 bianconeri intorno alla zona della palla, infatti Corradini recupera di testa, poi è Gori che effettua un ottimo pressing, l'ultimo a toccare questa palla è Alagna secondo l'assistente di destra che è Russo, che si chiama Russo, eh? L'ambiguità, cerchiamo di chiarirla subito. E intanto Di Tacchio prova a girare la palla dalla parte opposta sulla fascia destra di prima, il Catania mette moto Jimenez, si accentra Jimenez con un passaggio inspiegabile di esterno sinistro per Forte che comunque era circondato da quattro bianconeri, non aveva dato la minima impressione di poter scattare sul primo palo, lì è stato servito dall'italo spagnolo, perché Jimenez è nato in Italia a Milano ma ha la cittadinanza spagnola, Caleb Joel Jimenez è un classe 2002 che gioca con il numero 7 nei rossazzurri. Ricordiamo che in questa partita sono assenti i tifosi etnei e saranno assenti da tutte le trasferte della loro squadra fino a febbraio del 2027 per gli incidenti successi a Lecco, stessa squalifica ovviamente per i lecchesi ed è la stessa squalifica che hanno già subito i tifosi del Pescara proprio lo stesso periodo per gli incidenti in casa dopo l'ultima giornata che ha sancito il ritorno in Serie C degli Adriatici. Tanto l'Ascoli con un po' di difficoltà cerca di superare la metà campo, bravissimo Damiani con un primo controllo orientato a disorientare Quaini e Rizzo molto attento finora in questo inizio partita, serve sulla sinistra Duffizzi che sbaglia però la verticalizzazione ma per fortuna interviene Ghiebre con grandissima prestanza fisica, ruba una palla, viene spinto ma anche in questo caso l'arbitro non fischia il calcio di punizione, quindi è un contrasto regolare secondo lui. Intanto all'indietro Curado un po' in difficoltà con Forte, riesce a recuperare la palla con una rovesciata, interviene in suo aiuto Alagna che poi lascia lì un pallone che Curado deve mettere comunque in fallo laterale. Rimessa in gioco per il Catania, sarà Celli a effettuarla, proprio di fianco a lui in piedi a braccia conserte tutto vestito di nero il mister bianconero Francesco Tomei. La palla a cercare Casasola, il numero 32 perde palla per l'ottimo intervento di Curado, poi Alagna perfezione il rinvio, Corradini di testa contro Di Tacchio, la palla finisce all'interno dell'area, libera Rizzo, Gori non interviene di testa, lo fa però Curado che la mette giù, il tentativo è per Silipo che ha successo, Corradini e ora palla a terra, l'Ascoli può ripartire, sempre molto elaborate ma molto pulite le costruzioni dell'Ascoli, Edoardo.
1: Giusto non snaturarsi perché poi il Catania è una squadra che cerca tanto i duelli, viene a prenderti alto ma questo favorisce la nostra uscita con qualità soprattutto sugli esterni e quindi è chiaro che l'Ascoli deve insistere, non deve però andare a lancioni come si suol dire, ha la qualità per giocare il pallone a terra e deve farlo.
0: Damiani ha provato una verticalizzazione profonda, c'è stato l'intercetto di Celli La palla però è rimasta ai bianconeri, l'intervento di Rizzo Pinna, serve Rizzo, Rizzo prova ad andare sulla sinistra per Ghiebre, è chiuso, Damiani ha molto spazio davanti, non lo guadagna perché preferisce Corradini, al limite dell'area apre per Silipo, uno contro uno di Silipo, va sul sinistro, forse anche sul destro, eccolo il destro, il cross in mezzo, secondo palo, saltano in due, non la prende nessuno, Ghiebre prova il diagonale da fuori, grande parata del portiere, conclusione di Corradini, salvataggio sulla linea di un giocatore del Catania, prima conclusione pericolosissima dell'Ascoli, a portiere battuto Corradini, sulla ribattuta ha centrato lo specchio della porta, ma sulla linea c'era un difensore del Catania che ha liberato primissima occasione veramente da gol per l'Ascoli. Catania un po' in affanno, l'Ascoli recupera un altro pallone in difesa, siamo sulle ali dell'entusiasmo per questa azione, applausi anche da Vitale e dalla panchina bianconera. 18° minuto, ancora 0-0, occasione gol, Edo.
1: Occasionissima gol, è stato bravo Ghiebre a non pensarci troppo e a tentare la conclusione, poi Dini non l'ha stoppata, non l'ha bloccata con le mani e quindi ha favorito la ribattuta, non era facilissimo da lì centrare la porta, ci ha provato con un tiro abbastanza dritto centrale, è stato
0: di
1: fortunato
0: destro,
1: sì, a trovare
0: non
1: il
0: non era neanche
1: il
0: suo piede, però
1: lì.
0: Insomma c'era un difensore appostato sulla linea. E anche nella partita precedente, i quarti di finale contro il Potenza, abbiamo dovuto vedere un difensore ricacciare letteralmente un colpo di testa di Gori destinato in fondo al sacco, e anche in questa partita si comincia con un salvataggio sulla linea, scivola Silipo sulla destra, poi però riesce a servire all'indietro Corradini che fa salire i centrocampisti catanesi. Ora il tentativo di Rizzo che non ha un piede fatato ma trova un ottimo Duffizzi, calcio di rigore per l'Ascoli per un fallo di mani del difensore Casasola sullo stop di Duffizzi, l'arbitro indica immediatamente si alza anche la bandierina, però l'arbitro aveva indiscato il dischetto, forse dopo è tornato indietro sulla
1: forse gli è stato
0: sulla
1: detto.
0: Decisione, sì, gli è stato segnalato che c'era il fuorigioco, il fallo di mani probabilmente era evidente perché Duffizzi ha alzato immediatamente il braccio e l'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto, non ha alzato la mano per dire fuorigioco, ha indicato il dischetto dopo il fischio, quindi ha segnato il calcio di rigore, poi però l'assistente di destra che è Russo ha evidentemente segnalato qualcosa al direttore di gara che ha alzato a quel punto il braccio e dato il fuorigioco. Naturalmente c'è lavoro per il VAR però, Edoardo.
1: Sì, beh, chiaramente questa è una cosa positiva, stanno anche velo tanto, anche perché credo fosse una questione veramente di pochi centimetri, perché si vedeva che Duffizzi fosse leggermente avanti, però è da capire poi effettivamente quanto. E un'altra soluzione diversa con Rizzo Pinna che cerca che cerca il lancio lungo, e poi lì Duffizzi sappiamo ha la qualità per fare questi stop con cui cerca una sorta di sombrero, no? di scavalcare il difensore, è stato bravo a toccare il pallone. Stanno ancora controllando, sì. La cosa che mi colpisce l'occhio è che Rizzo Pinna ha la palla.
0: Sì, Rizzo Pinna è pronto a battere il rigore, perché è chiaro a questo punto che non lo batterà Gori, se non altro da questo segnale. Però io ripeto, l'arbitro secondo me ha fischiato il calcio di rigore, poi dopo si è fermato perché c'era a controllare la posizione di fuorigioco, ma attenzione perché è tutto da vedere come sarà questa decisione. L'arbitro, la revisione al VAR è piuttosto lunga, non c'è l'on-field review, non è stato chiamato, evidentemente c'è il fuorigioco. Alza il braccio adesso l'arbitro, quindi dopo il controllo viene confermata la posizione di fuorigioco, il portiere Dini tira un sospiro di sollievo e va a cambiare il pallone che secondo lui è piuttosto sgonfio, si fa dare dal raccatapalle una palla nuova. Niente calcio di rigore, ma secondo brivido importante, anche perché comunque lì il controllo, già il passaggio di Rizzo così preciso è stata una sorpresa positiva, sì. Come hai detto tu, una variante tattica, è già un secondo lancio in profondità che vediamo in questa partita, ma il controllo di Duffizzi era stato ottimo, tanto che aveva messo in difficoltà Casasola che aveva preso la palla col braccio, per quanto involontariamente evidentemente il braccio era largo perché l'arbitro ha fischiato subito il rigore, dopodiché il fuorigioco ha vanificato tutto ed è stato confermato dopo ampia revisione al VAR, quindi qualche difficoltà c'è stata, diciamolo. Intanto il Catania cerca di andare al di qua della metà campo, Curado un po' controtempo su questo intervento ha dovuto mettere la palla in fallo laterale.
2: Gabriele,
0: intanto c'è l'Ascoli che se ne va con una grande discesa di Rizzo Pinna che aspetta Alagna sulla destra, una sorta di contropiede velocissimo dell'Ascoli con Silipo. Dopo che ha recuperato palla l'Ascoli non ha perso tempo con Rizzo Pinna, che mi sembra in questo momento un giocatore in splendida forma, era stato anche uno dei migliori nell'ultima partita secondo me, poi sostituito evidentemente anche per dosare le energie, non certo per demeriti di un giocatore che ha fatto un campionato straordinario, Andrea Rizzo Pinna, tra l'altro capace di battere punizioni e rigori, ed era pronto, come aveva evidenziato poco fa Edoardo Ciriaci, a battere l'eventuale penalty per l'Ascoli. Intanto Corradini, palla sulla tre quarti, Corradini è sceso a dar manforte mentre Alagna è andato a fare l'ala destra, Corradini fa il centrocampista di fianco a Damiani per gestire questi palloni che permettono all'Ascoli di cominciare le proprie azioni offensive. 23esimo minuto, 0-0 fra Ascoli e Catania, un'occasione d'oro per l'Ascoli con salvataggio sulla linea da parte di un difensore del Catania, un rigore per l'Ascoli tolto per un fuorigioco, quindi capite che fino a questo momento chi sta facendo la partita è la squadra bianconera. Corradini ancora in attesa di essere caricato da Ciccerelli, poi serve direttamente Vitale per allungare ulteriormente la disposizione in campo dei catanesi. Si scambiano il pallone come sempre Damiani e Curado, ora si fa vedere Corradini un po' più avanti del solito, poi taglia il campo con un passaggio a metà campo e su una sbracciata di Ghiebre l'arbitro fischia un calcio di punizione. Ghiebre aveva stoppato la palla con qualche difficoltà, si era aiutato evidentemente per mantenere l'equilibrio con un braccio, l'arbitro ha ritenuto di dover intervenire. Fallo su Casasola a centrocampo, palla del Catania, 24esimo minuto, Ascoli Catania 0-0, andata della semifinale playoff di Serie C.
1: Ma buono comunque l'atteggiamento dell'Ascoli, diciamo, con il Catania che sta avendo qualche difficoltà in, soprattutto in fase di impostazione, perché l'Ascoli è messo bene in campo, riesce a chiudere gli spazi e quindi costringe e rosso azzurri ad andare a dei lanci lunghi che però sono imprecisi, e quindi questo non favorisce poi la creazione di una manovra organizzata come Toscano vorrebbe. Continuo a chiedere calma, ma il tempo passa e chiaramente lo 0-0 a loro tra virgolette può andare anche bene.
0: Ma sì, ma non è scontato che chi non subisce gol è contento sempre in trasferta naturalmente. Ma intanto l'Ascoli però a Rizzo Pinna al limite dell'area, pronto alla conclusione, altro tiro che è stato deviato, palla che sta per andare in corner ma non ci va per l'intervento in scivolata di Jimenez che impedisce il corner, regala però all'Ascoli la rimessa in gioco di fianco alla bandierina, se ne occupa Alagna, di fianco a lui l'assistente russo. Vediamo Alagna pronta alla rimessa, l'arbitro si attende la rimessa in gioco, c'è il fischio dell'arbitro che aspettava che il portiere Dini si rimettesse a posto, aveva qualche piccolo problema, ora cerca di passare Damiani sulla destra, lo contrae Celli che mette ancora la palla in fallo laterale, subito battuto, la palla è arrivata a Curado e poi a Rizzo, e siamo già dalla parte opposta dove Ghiebre e Duffizzi stanno dimostrando tutto il loro valore anche in questa partita. Ancora Duffizzi uno contro uno, ancora con Casasola, lo punta, mette la palla sul destro, poi però preferisce ritornare a giocare da Rizzo. Curado, si cambia ancora una volta gioco con Alagna che fa salire la difesa del Catania e poi cambia gioco a sinistra. Duffizzi un controllo difficoltoso un po' all'indietro, costretto a ridare la palla all'indietro a Rizzo. Ascoli molto compassato ma sempre deciso a non perdere palla, e Catania come detto da Edoardo poco fa con un 4-1-4-1 difensivo che assomiglia molto a un fortino napoleonico con Forte che sta correndo a destra e sinistra senza toccare un pallone, non ha ancora toccato palla in tutta la partita perché il pressing non lo fa, i difensori lo fanno ballare e la palla in avanti non gli arriva, quindi è dura essere un centravanti in una partita come oggi per un giocatore come Fotte. Intanto Rizzo cambia ancora gioco. L'Ascoli ha girato palla almeno 6-7 volte in questi ultimi due minuti, dal 25 al 27esimo. Siamo nel corso del 27esimo. Ora prova a verticalizzare, palla dentro, palla fuori, verticalizzare, Ascoli dentro e fuori di nuovo, questa volta con Dentradini, Murado, Malagna, Cervini, spazio sulla destra, lo si libera Silipo, spazio sul controllo di Silipo, si può andare uno contro uno, va verso il centro, mette la palla sul sinistro, scivola però con il destro, riesce a recuperarla, lascia però la sfera tra i piedi dei giocatori del Catania, una scivolata improvvida, non ci voleva proprio, dopo tanto girare palla si era creata l'occasione per l'uno contro uno classico di Silipo, che quando si apprestava, dopo essersi accentrato, a mettere la palla in mezzo, è scivolato e non ha più avuto il pieno possesso della palla, che è finita in fallo laterale.
1: È la seconda volta comunque che Silipo cerca di fare questa giocata rientrando, ma secondo me perché poi vuole ritrovare il fondo del campo e andare al cross, solo che poi perde aderenza con il terreno e scivola. Intanto non si sono in curva nord, ciao Jessica con i relativi applausi.
0: Intanto l'Ascoli riprova a girare palla con Curado, sempre lui. Oggi sarà sicuramente quello che tocca più palloni se andiamo avanti così. Il lancio di Alagna questa volta è sconclusionato. Tomei si arrabbia. Tomei, uomo più vicino ad Alagna, disgraziatamente per lui, proprio in questa occasione. Un lancio a metà strada fra Silipo e Corradini, e la palla è andata direttamente dentro l'area, quindi senza motivo. Il rilancio lungo di Dini trova nessun giocatore del Catania, ma semplicemente il recupero palla dell'Ascoli, ancora una volta con Damiani. Damiani rimane a terra, Jimenez che si rotola, tarantolato, poi si alza immediatamente, quindi bene ha fatto l'arbitro a lasciar proseguire. Ubaldi sta fischiando veramente poco, ma lo sta facendo per tutte e due le squadre, quindi alziamo le mani e diciamo adeguiamoci. Corradini cambia gioco, sempre per Rizzo, sempre sulla sinistra, sempre per Curado. Adesso sale un po' di più forse adesso il Catania, vedo che cercano di prendere gli uomini sulla tre quarti. Rizzo Pinna non perde il pallone e Corradini se ne stava andando quando non doveva fischiare, l'arbitro ha fischiato impedendo a Corradini la discesa per vie centrali, chiede scusa l'arbitro Ubaldi, ha chiesto scusa per questo fischio, però il fallo c'era, è vero, però si era liberato Corradini e se ne stava andando in beata solitudine al centro del campo, verso il centro dell'area, avrebbe richiamato fuori il difensore centrale Miceli, e invece all'arbitro è scappato il fischio che non doveva esserci. Quindi se noi giochiamo sugli errori degli avversari e l'arbitro ce li vanifica, siamo a posto. Gori adesso colpito alle spalle ancora una volta da Miceli, lo stopper che lo ha seguito fino oltre la tre quarti, siamo quasi alla linea di metà campo. Miceli, Mirko Miceli del 91, è dovuto salire fino a lì per colpire Gori che spalla alla porta, cercava di fare da pivot, da boa, per chiamando fuori il difensore centrale per aprire spazi ai centrocampisti centrali bianconeri pronti a inserirsi. Quindi calcio di punizione battuto e si ricomincia da metà campo, ancora una volta Damiani. La mezz'ora è giunta, quindi siamo ancora 0-0, una partita piuttosto bloccata. L'Ascoli ha avuto due o tre fiammate, adesso il Catania ha stretto ulteriormente le fila per non fornire troppe occasioni ai bianconeri. Un lancio in verticale verso Gori che però è partito con moltissimo ritardo su questo lancio di Damiani, che voleva servirlo in profondità verso il portiere Dini, che pur non essendo stato perfetto ha buttato la palla infatti in fallo laterale, ha impedito comunque a Gori di arrivare per primo di rincorsa sul pallone. Sempre Ascoli in possesso di palla quando siamo alla mezz'ora esatta, 15 più recupero al termine del primo tempo. Ascoli e Catania sono ancora sullo 0-0 nella gara di andata della semifinale dei playoff di Serie C. Ora calcio di punizione per l'Ascoli, ancora una volta proteste dei giocatori del Catania, quando non gli ha fischiato i falli gli andava bene, adesso che le ha fischiato uno protestano un po' tutti e l'arbitro Ubaldi sta cercando di farsi valere anche a parole. Intanto Rizzo Pinna con una grandissima giocata supera due giocatori, si crea la superiorità per l'Ascoli a destra, la trova Silipo, va in uno contro uno, sta per entrare in area, va sul destro, palla in mezzo sul primo palo, troppo bassa, colpo di testa e secondo corner per l'Ascoli. Ha cercato la soluzione bassa Rizzo Pinna, ora va a battere il corner, sono in due i bianconeri. Silipo, la palla gli è stata toccata, troppo però frettoloso questo corner, palla nell'area piccola, esce senza problemi Dini, la palla ha sorpreso con la battuta veloce l'Ascoli, ha sorpreso la difesa del Catania ma ha sorpreso anche l'attacco dell'Ascoli, lasciatecelo dire, e quindi è stato un po' regalato questa opportunità dalla bandierina. Ancora un lancio in profondità del Catania, ancora preda dei giocatori bianconeri, e la palla che arriva come al solito accompagnata verso Vitale, questa volta da Damiani. Damiani e Corradini a centrocampo fanno un grandissimo lavoro di recupero palloni, soprattutto appena la palla tocca i piedi dei giocatori del Catania li aggrediscono, ovviamente sportivamente parlando, vanno a recuperare palloni che finiscono poi nelle grinfie dei difensori o del portiere bianconero per ricominciare le azioni manovrate dell'Ascoli di Tomei. Ancora palla verso Rizzo, il possesso palla adesso sarà 70-30 per quanto riguarda le statistiche, dopo vediamo se Edoardo ci riesce, ci confermerà questo dato anche solo per sua impressione. La palla però arriva a Gori al limite dell'area, riesce a servire bene sia Silipo che Alagna che si sovrappongono sulla destra. Alagna, palla in mezzo per Gori che cerca di liberarsi, è costretto però a tornare indietro e serve Corradini. Corradini, palla sul sinistro, fa girare ancora la sfera, siamo più avanti di 4-5 metri rispetto al solito con Curado che la dà a Corradini, Corradini a Silipo, Silipo, eravamo riusciti a entrare in area con Gori che però non ha sfruttato le proprie doti di dribblomane ed è stato costretto a uscire. Guadagniamo metri ma lentamente, e comunque davanti abbiamo sempre 10 maglie rossazzurre e più quella del portiere. Ghiebre prova adesso su Duffizzi, l'uno contro uno di Duffizzi, è pronto al raddoppio su di lui Jimenez. Duffizzi infatti deve tornare all'indietro per Ghiebre, Ghiebre chiama fuori proprio Jimenez, viene superato ancora una volta da Duffizzi, lo scambio, Jimenez se ne va seguendo Ghiebre ma Duffizzi deve ricominciare da capo. 34esimo minuto, ancora Ascoli in possesso palla, non ci sono spazi a sinistra, ce ne sono di più sicuramente a destra, Edoardo, vero?
1: Beh, diciamo che Silipo è anche più veloce, spesso tiene il pallone fermo e poi riparte per bruciare la marcatura avversaria.
0: Intanto Rizzopina prova una palla verticale, difensore del Catania Miceli riesce a respingerla con un po' di fortuna, altrimenti sarebbe stata buona per Gori. Nel frattempo il Catania perde un altro pallone, lo recupera l'Ascoli e Jimenez in scivolata lo mette in fallo laterale. Non riesce proprio a avere un'idea di gioco il Catania perché non ha mai la palla fra i piedi come caratteristica degli avversari bianconeri.
1: Ma diciamo che comunque la loro partita la stanno facendo, quella di chiudersi in blocco e negare opportunità all'Ascoli che comunque ci prova sugli esterni. Catena di sinistra un po' più bloccata rispetto alla gara con il Potenza, Silipo invece sembra avere un po' più di spazio. È chiaro che la partita è tutta lì, perché quando hai una squadra che si chiude così devi provarci con le individualità. Il possesso palla può servire fino a un certo punto, chiaramente il Catania non viene a prenderti alto perché sa che sarebbe un regalo.
0: Intanto recupera palla il portiere Dini col numero 57 sulle spalle e una maglia arancione, palla al di là della metà campo, molto al di là, forte, anticipato, e poi fallo a metà campo e primo cartellino della partita per Jimenez, uno dei più attivi a centrocampo ma anche uno dei più decisi nei contrasti, ha fatto almeno tre falli il classe 2002 numero 7, questa volta ha colpito Rizzo che aveva già toccato la palla. Cartellino giallo, primo dell'incontro per Jimenez, si puniscono anche i falli tattici accumulati fino a questo momento. Per la prima volta un arbitro fa un po' un compendio di quanto è successo finora.
1: Beh sì, diciamo che è giusto, ha sbloccato il fischietto, ha iniziato a fischiare soprattutto sui falli che l'Ascoli conquista nella propria metà campo, perché poi Rizzopinna in questo è un maestro, cioè prendere palla a spalle alla porta, a liberarsi dalla marcatura.
0: Intanto l'Ascoli con uno dei suoi dai e vai veloci al centrocampo con protagonista Gori che cercava di servire Rizzopinna, non trova la profondità giusta per un fortuito tocco di un giocatore del Catania, poi prova ad andarsene Ciccerelli sulla sinistra, bloccato immediatamente dalla difesa bianconera in maniera eccezionale, e riparte l'Ascoli, prima finge di andare velocissimo, il Catania rincula velocemente, poi l'Ascoli torna indietro e i catanesi si trovano spiazzati a doversi fermare di colpo e a quel punto salta anche il pressing preventivo, quello sui primi palloni, così l'Ascoli può manovrare con molta molta calma. Ancora a superare la metà campo Curado, il capitano bianconero al di là della metà campo per Ghiebre, all'indietro per Damiani che è l'ultimo uomo dei bianconeri nel cerchio di centrocampo. Alagna sulla destra, trova Silipo, la appoggia Silipo ma lo segue fino a lontanissimo il numero 3 Celli. Ancora Ghiebre, Rizzo, Ghiebre, Curado, siamo al di qua della metà campo. Anche oggi tutto esaurito per quanto riguarda i biglietti bianconeri, nessuno invece nel settore ospite. Intanto Silipo prova lui sulla destra, uno contro uno, la palla sul sinistro, va in mezzo, il cross deviato ancora una volta da Di Tacchio ed è il terzo corner per l'Ascoli, 0 per il Catania. Siamo al 37esimo minuto, lo va a battere ancora Silipo, questa volta non c'è, no, lo va a battere Rizzo Pinna, quindi si andrà al cross a uscire Edoardo, perché finora li ha battuti Silipo senza diciamo aver successo. Si proverà la palla in mezzo all'area con Rizzo Pinna, vediamo il cross che proviene da sinistra, grandi movimenti a centro area, palla in mezzo respinta dalla difesa del Catania, per loro fortuna c'è un difensore anche al limite dell'area e provano ad azionare il contropiede con però l'intervento di Rizzo Pinna che inciampa su Di Tacchio che era già caduto a terra, aveva perso palla. Rizzo Pinna però alza le braccia, non vorremmo che si sta alzando le braccia, fa fatica a respirare Rizzo Pinna perché quando è caduto evidentemente ha preso un colpo
3: male
0: sullo sterno, c'era Di Tacchio con le gambe sollevate per terra, voglio vedere se fra i due c'è un cenno di, no, non c'è niente. Di Tacchio non è il tipo che va a chiedere scusa per quando fa fallo, figuriamoci quando pensa di non averlo fatto. Comunque Rizzo recupera ancora palla, ancora Ascoli, 39esimo minuto che inizia in questo momento con ancora l'Ascoli al di qua della metà campo. Palla in verticale, sbagliatissimo il passaggio di Damiani che si lamenta un po' però con Duffizzi dicendogli che sta troppo fermo. Recupera un altro pallone l'Ascoli con il tentativo di Corradini che serve sulla sinistra, Duffizzi che riesce a toccare la palla sull'uscita del portiere, ma ancora una volta la difesa del Catania rimedia, l'uscita di Dini era stata superata dal tocco di Duffizzi che più di tanto però non ha potuto fare, e forse c'era anche stavolta una bandierina alzata, attenzione. Comunque poco conta perché il tocco di Duffizzi era troppo debole e la difesa del Catania ha recuperato anche questo pallone. Rimessa in gioco ora per i catanesi sotto la tribuna Mazzone nella zona difensiva del campo.

0: Fischi del pubblico ascolano per le perdite di tempo dei catanesi sulla rimessa in gioco. L'ultimo tocco è catanese ancora una volta, quindi rimessa che passa all'Ascoli, la effettua Ghiebre di testa, poi prolunga la palla Duffizzi, la mette giù o almeno cerca di farlo Gori, non riesce più di tanto, ma il Catania butta un'altra palla in fallo laterale. 40° minuto che va a scadere con il Catania che butta via un altro pallone dopo averlo recuperato. L'Ascoli non fa passare neanche l'acqua, come si dice in questi casi.
1: A centrocampo stiamo vincendo tutti i duelli, bravissimi nella riaggressione, subito alta a riprendere il pallone, ma soprattutto la cosa che mi piace è che sulle seconde palle cerchiamo di metterla giù e non giocarla subito.
0: Sì, forse però è questo che manca al punto da dover permettere al Catania di schierarsi sempre.
1: Ci vorrebbe
0: una giocata o uno svarione difensivo. In questi casi gli episodi fanno la differenza tutta la vita.
1: Sì.
0: Quindi vedremo se sul lungo periodo, perché io ripeto, parliamo di 180 minuti, ne sono stati giocati solo 40 e 30 secondi, quindi è tutta da vedere. L'Ascoli fa bene a non perdere la pazienza.
1: Io comunque insisterei sulla destra con Silipo, perché tolti i fuorigiochi, le azioni più pericolose o almeno anche i calci d'angolo sono arrivati quando
0: tutti
1: il pallone ce l'ha avuto lui.
0: Corradini, Alagna dopo la rimessa in gioco battuta da quest'ultimo. Curado porta un po' troppo palla, però verticalizza bene, doppia verticalizzazione che porta adesso Duffizzi dopo il passaggio di Rizzo Pinna, si sposta con la palla ai piedi a sinistra, ignora Ghiebre, lo serve adesso, però rimane lì e quindi Ghiebre è circondato da tre avversari perché Duffizzi, non facendo il movimento, ha tenuto l'uomo lì. Prova Duffizzi a mettere in mezzo, Gori di testa, palla fuori alla sinistra del portiere. Prima azione che prevede un cross verso il centro, Gori andava verso la palla, quindi l'ha presa un po' come una spizzata e non come un colpo di testa a girare di quelli di cui lui è capace. Quindi altra conclusione fuori dallo specchio e nemmeno troppo pericolosa.
1: No, però insomma almeno ci provi, fai entrare in partita anche Gori in termini di produzione offensiva, di tiri in porta. Poi è chiaro che non era il più facile né il più preciso, però almeno si sente parte del gioco.
0: Non riesce a rimettere dal fondo Dini per il pressing dei bianconeri. Alla fine, dopo 30 secondi stucchevoli, senza che l'arbitro intervenga, diciamolo, mette giù la palla e effettua una rimessa coi piedi che va direttamente in tribuna Mazzone. Si alzano i tifosi bianconeri ad applaudirlo ironicamente, naturalmente. 40 secondi persi per buttare la palla in tribuna. Intanto l'Ascoli di prima sul secondo palo, il passaggio all'indietro poi molto rischioso per il portiere Dini, servito al volo da Jimenez di sinistro, la palla finita sul petto di Dini che però non ha trovato nessun bianconero pronto a pressarlo. L'Ascoli, c'è da dire, era andato molto velocemente in attacco, quindi non si era schierato di reparto in maniera precisa. 43° minuto, ancora di 0-0. Cicerelli prova il tocco con forte, la palla se ne va, Cicerelli non passa, protesta vigorosamente con l'arbitro, ma non se ne dà per inteso naturalmente il direttore di gara Ubaldi. L'Ascoli continua a girare palla con Corradini che alza la testa con calma, serve poi Damiani inseguito da Jimenez non può intervenire perché già ammonito, quindi la palla continua a correre sulla fascia sinistra da Rizzo a Ghiebre poi all'indietro per Curado. Siamo al di qua della metà campo, 44° minuto, Alagna sulla destra non trova spazio per servire Silipo che è costretto ad andare incontro alla palla, ma così facendo si porta dietro Celli e quindi Alagna, che può servire anche Corradini, preferisce invece la finta e di nuovo lo scambio con Rizzo Pinna che è uscito a sinistra. Curado, Rizzo ancora all'indietro, l'Ascoli cerca di chiamare fuori il Catania ma più di tanto gli etnei non escono. 44° minuto che sta per scadere, sta per cominciare l'ultimo minuto del primo tempo, non so se ci saranno dei recuperi, non
1: sì,
0: credo.
1: Sì.
0: Intanto l'uno contro uno di Duffizzi a sinistra lo porta a mettere una palla in mezzo, il tocco paratino del portiere,
1: gol.
0: La palla è gol! gol! La palla ha superato la linea, ci sarà il controllo del VAR, ma la palla ha superato la linea, il gol di Corradini con un tocco dopo il cross dalla sinistra di Duffizzi al volo. La parata è stata in ritardo del portiere Dini, ci sembra che sia stato Corradini a metterla dentro. Bravo. Vediamo un attimo gli applausi di tutti per Corradini. Esultanza dei bianconeri, naturalmente ci sarà il controllo del VAR, però 1-0 per l'Ascoli quando siamo al 45esimo minuto del primo tempo. C'è il VAR che sta controllando l'azione, l'arbitro naturalmente indica la metà campo, però attenzione, mi sembra che il gol sia stato convalidato. La palla ce l'ha però l'arbitro, se non sbaglio ha fischiato la fine del primo tempo.
1: No, ma mi sa che si è bucato il pallone.
0: Ah, questa è una palla proprio da cambiare. Sta andando l'arbitro.
1: Addirittura
0: c'è la palla, il gol è convalidato perché c'è, come vedete nelle partite di Serie A, per chi la guarda, c'è un minuto di recupero indicato adesso. La palla sarà messa all'asta, quindi penso che si scatenerà l'asta ad Ascoli, perché non penso ci siano molti tifosi interessati alla palla di Corradini. Corradini al 45esimo, quindi porta in vantaggio l'Ascoli. Ripartiamo l'azione, Duffizzi sulla sinistra in uno contro uno, ha messo la palla in mezzo, Corradini ha colpito al volo, la palla ha superato la linea bianca e il tuffo di Dini è stato sicuramente in netto ritardo e ha potuto prendere la palla solamente oltre la linea. 1-0 per l'Ascoli, quindi quando sta già per scadere il minuto di recupero concesso dall'arbitro Ubaldi, diciamo che è uno dei momenti migliori per colpire l'avversario, Edoardo.
1: Una battuta che non capirà nessuno, corra Dini, corra. Visto che il portiere,
0: si chiama Dini. E intanto Occhio. Ci sono un po' di scintille vicino alla panchina bianconera, si scaldano gli animi con Pieraccini che è andato a recuperare un pallone, arriva ovviamente Di Tacchio, perché se ci sono tafferugli c'è Di Tacchio. Naturalmente si alza, Di Tacchio sta litigando con Galuppini.
1: Sì, aveva spinto Galuppini, per quella era partita, era iniziata la rissa. Ovviamente Doi, conosciuto per essere pacere.
0: Doi e Galuppini con Di Tacchio, cosa potrà venirne fuori? Mentre Di Tacchio continua, intanto Galuppini continua a dire all'avversario, che è Pieraccini, di chiacchierare di meno. Gli ha fatto proprio il segno della bocca, chiacchiera di meno e vieni fuori, gli ha detto Galuppini, per dire come la tensione sia abbastanza alta in panchina. Arriva l'arbitro, va nella panchina bianconera, dice qualcosa a Tomei, c'è anche l'assistente, anzi no, c'è il quarto ufficiale Lovison, che vediamo se dirà qualcosa all'arbitro. Intanto Cicerelli ha qualcosa da dire a Tomei, addirittura sono stati dati altri 30 secondi di recupero da questo momento, ho visto il quarto ufficiale segnalarlo all'allenatore toscano, nel senso di cognome. Rimessa in gioco per l'Ascoli, siamo a metà campo, i minuti adesso sono 2:30 a dir la verità, era uno solo, ne è andati 30 in più, quindi si giocherà fino al terzo minuto di recupero. La palla è per Rizzo Pinna, altro tocco del Catania e palla in fallo laterale. Tenere bassa la tensione, ma finisce ora il primo tempo con l'Ascoli meritatissimamente in vantaggio per 1-0 sul Catania nell'andata della semifinale di playoff. L'Ascoli rientra negli spogliatoi passando tra l'altro dalla parte opposta, non dalla parte dove escono i tifosi catanesi, proprio per evitare qualsiasi tipo di contatto e di esacerbazione della partita. Edoardo, un primo commento.
1: Bene, l'Ascoli mi è piaciuto per atteggiamento, per qualità, per occasioni create, bravi ad approfittarne nel momento forse migliore, non dico dell'Ascoli ma della frazione in generale, perché andare in vantaggio a pochi minuti dal fischio di fine primo tempo può dare una grande mano, soprattutto dal punto di vista mentale. Bisogna essere bravi adesso a trasformare queste energie della mini rissa, se così vogliamo chiamarla, in carica per il secondo tempo, però insomma è una squadra che sta giocando molto bene.
0: Benissimo, quindi adesso concludiamo la radio cronaca del primo tempo dando la linea alla regia Eugenio Gaspari. Ci sentiamo fra 15 minuti circa dallo stadio del Duca, Ascoli 1 Catania 0.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Ma solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua.
8: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incide.

0: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare Surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia

0: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
1: Del Duca, sta per iniziare il secondo tempo agli ordini del direttore di gara Ubaldi con gli assistenti Russo e Cavalli, quarto ufficiale Lobison, al VAR Piccinini, assistente al VAR Mirabella. Il risultato dopo i primi 45 minuti di questa semifinale di andata dei playoff 2026 del campionato di Serie C Sky Wi-Fi è Ascoli 1 Catania 0, la rete di Corradini al 45esimo minuto del primo tempo dopo una discesa sulla sinistra di Duffizzi che ha messo in mezzo una bella palla, e questa palla è servita all'Ascoli per passare in vantaggio con la conclusione al volo di Corradini che è finita in porta. Il portiere Andrea Dini, autore comunque di un paio di interventi in sicurezza nel corso della gara, ha provato a ribatterla ma la palla era già uscita. Battuto il calcio d'inizio della seconda frazione da parte del Catania con un lancio in verticale che finisce fuori. Il dato impressionante della prima parte di gara è quello del possesso di palla, che ha visto l'Ascoli comandare il gioco per l'85% della partita contro solo il 15% del Catania, quindi una superiorità di gioco schiacciante. Edoardo, un dato che fa riflettere ma che non ci sorprende più di tanto.
2: No, anche perché credo che poi quel 18% sia solo del portiere che ha toccato l'alla mettendoci anche un po' di tempo a rinviarla. Per il resto ci aspettavamo un Catania che venisse qui a chiudersi e a negare spazi all'Ascoli, che però è stato comunque bravo a crearli con un ritmo veloce del gioco e la solita qualità di chi poi ha, diciamo, delle qualità individuali. Quindi un buonissimo primo tempo da parte dell'Ascoli, con Tomei soddisfatto, che però mentre la squadra rientrava ha parlato molto segretamente insieme a Tommaso Milanese, quindi credo che a breve entrerà lui.
1: Dobbiamo anche far ricordare, per chi si ponesse all'ascolto solo nel corso di questo secondo tempo, che nel primo tempo l'Ascoli ha avuto almeno 3 occasioni da gol, una concretizzata, una salvata sulla linea e altre impedite da interventi all'ultimo secondo o del portiere o comunque dei difensori all'interno dell'area. Quindi meritato il vantaggio, giusto il risultato fino a questo momento. E negli ultimi secondi di gioco, per una palla uscita dalle parti della panchina bianconera subito dopo il gol, quando il Catania aveva già battuto la palla al centro, c'è stato un piccolo parapiglia all'interno della panchina bianconera in cui hanno spiccato come al solito Di Tacchio, diciamo come al solito perché conosciamo la veemenza del centrocampista ex bianconero, ma soprattutto Galuppini ha avuto molto da ridire con gli uomini della difesa del Catania. Adesso non ho capito bene se era Celli o Miceli il destinatario delle sue invettive, comunque lo ha addirittura invitato fuori dallo stadio. Galuppini era particolarmente accaldato.
2: Sì, perché è stato spinto da un giocatore del Catania durante le proteste dell'Ascoli.
1: Intanto recupera palla il Catania al centrocampo, una delle poche volte vedo che l'Ascoli si è abbassato troppo secondo Tomei, il quale se ne frega dell'1-0 e dice dovete salire. Invece l'istinto bianconero è stato quello di andare a non far salire il Catania, ma lo tieni lontano se giochi come nel primo tempo, che è il modo migliore per farlo, ed è molto molto tomeiano questo ragionamento. Intanto c'è un fallo a centrocampo da parte di Damiani, l'arbitro fischia il calcio di punizione, palla per il Catania. Sono passati 3 minuti nel corso del primo tempo, Ascoli 1 Catania 0. Ricordiamo che l'altra semifinale playoff della Serie C si disputa da soli 9 minuti, sono di fronte Salernitana e Union Brescia alla Recchi di Salerno. Fallo laterale ora per l'Ascoli con la difesa del Catania, come è successo nel primo tempo tante volte, che ha dovuto intervenire per impedire una folata offensiva bianconera. Catania che nel corso dell'intervallo, anzi all'inizio della ripresa, con l'allenatore Mimmo Toscano ha deciso di sostituire il numero 16 Quaini Alessandro, piuttosto in difficoltà a centrocampo evidentemente, e al suo posto è entrato Giovanni Di Noia, classe 94, quindi un altro di quelli esperti del Catania, che è una delle formazioni più vecchie del campionato di Serie C. Ricordiamo che giocano Forte, ex Ascoli del 93, Di Tacchio del 90, Cicerelli del 94, Miceli del 91, Celli del 94, lo stesso portiere Dini è un trentenne, quindi è una formazione di grande esperienza, ma probabilmente anche di fatica, che si avverte prima quando il pressing bianconero li ha messi un po' in difficoltà. Intanto palla recuperata dai bianconeri, Gori va di corsa su questo colpo di testa di Duffizzi, che è stato bravissimo. Gori lo serve sulla corsa, anzi no, preferisce rallentare, lo serve adesso, si sovrappone Ghiebre, Duffizzi ha spazio davanti a sé, entra in area con la palla, palla sul destro, il servizio per Damiani che prova la verticalizzazione, la voleva bassa Duffizzi ma era comunque in fuorigioco, secondo la segnalazione di adesso dell'assistente che decide di metter giù la palla. Attenzione all'entrata molto buona di Duffizzi sul tentativo di Gherardi di costruire, il numero 68 ha messo giù la palla, è entrato Duffizzi e la palla è rimasta lì. L'Ascoli ora prova con il suo solito gioco, lo scambio con l'errore di Gori all'indietro per Ghiebre, costringe proprio Ghiebre a recuperare il pallone, però non ce la fa più di tanto Jimenez, il tocco di Damiani, si butta Jimenez, un giocatore che sta sempre per terra, ora però è veloce a rialzarsi naturalmente visto che l'arbitro non ha fischiato. Parte sulla destra il Catania con un Casasola, l'intervento però di Rizzo rimette le cose a posto. Il tocco finale è del numero 10 Cicerelli, che butta la palla in fallo di fondo, aumenta l'intensità del riscaldamento milanese, come già segnalato da Edoardo Ciriaci, probabilmente sarà questo il primo cambio che verrà effettuato da Tomei. Stiamo cercando di capire se c'è qualche disposizione particolare. C'è Duffizzi che parla col quarto ufficiale già da un po', con Lovison, perché prima nel suo intervento il 63 Gherardi ha avuto qualcosa da ridire a Duffizzi sulla pericolosità della sua scivolata, che però è stata precisissima. Intanto una grandissima sventagliata sulla sinistra da parte di Rizzo Pinna per Duffizzi, che può giocare uno contro uno. Duffizzi, la palla sul destro, sul sinistro, ancora sul destro, al limite dell'area, cincischia troppo Ghiebre, palla sul sinistro, conclusione, rete! Rete! Gol di Ghiebre! È arrivato il primo gol di Ghiebre, il numero 17 bianconero trova il primo gol del campionato in un momento fantastico, l'andata dei playoff. Ghiebre con un tiro a fil di palo e a filo d'erba colpisce quando siamo solamente al 53esimo minuto, quindi ottavo della ripresa, il gol di Ghiebre. L'Ascoli raddoppia 2-0 dopo 52 minuti ed è un Ascoli che adesso deve gestire un momento importantissimo della partita. Edoardo,
2: miracolo, ha segnato pure Ghiebre, meritatissimo per le prestazioni che erano state in queste ultime settimane, ma il cross è perfetto. Allo stadio c'è anche Federico Di Marco che applaude, perché questo è un gol da Serie A, va detto, per come è stato costruito, per come l'Ascoli è riuscito a farlo, e scatta la festa perché è un 2-0 che pesa e neanche poco.
1: Veramente il lancio che è partito dalla tre quarti e che ha messo in movimento Duffizzi, libero di fare un uno contro uno con nessuna copertura da parte del Catania, è stato di una intelligenza tattica e di una precisione mostruosi. Difesa del Catania presa di infilata, Duffizzi ha cercato l'uno contro uno, ha superato un uomo, poi ha recuperato la palla, è entrato in area, c'è stato un raddoppio su di lui, a quel punto Ghiebre era libero al limite dell'area, Duffizzi gli ha lasciato la sfera, l'ha messa sul sinistro Ghiebre, ha fatto partire un mezzo esterno sinistro sul palo alla sinistra del portiere Dini, che si è proteso in tuffo ma non ha potuto fare niente. Intanto il Catania è già in attacco a tentare una sortita offensiva, ma il racconto del gol valeva la pena e quindi bellissima l'azione dell'Ascoli. Come sempre quest'anno c'è da divertirsi a vedere la formazione bianconera, sono aumentati anche i giri dei bianconeri che si scaldano, c'è Obishak, naturalmente c'è Galuppini, vediamo milanese che già era caldo da prima, Shakir, c'è l'Ascoli insomma pronto a entrare in campo e a dare una forte mano, c'è anche del sole, quindi sicuramente in qualche modo cambierà per proteggere questo risultato l'Ascoli, che ha comunque ancora 40 minuti buoni da giocare, considerando anche il recupero. L'importante è mantenere la stessa sicurezza nel gioco. Ora Vitale butta una palla al di là della metà campo, non riesce a arrivarci Duffizzi, ci prova a mettere giù la palla Gori, che salta addosso a un avversario letteralmente in maniera un po' pericolosa. L'arbitro non ha dato il permesso di ricominciare l'azione, rimprovera solo verbalmente Gori perché il suo intervento è stato onestamente molto corretto dal punto di vista del tentativo sportivo. È caduto di tacchio, il fallo c'era, calcio di punizione per il Catania, 55esimo, quindi decimo della ripresa, Ascoli 2 Catania 0. Attenzione perché ora l'Ascoli adesso deve semplicemente non arretrare troppo e continuare a essere se stesso. Calcio di punizione quindi per il Catania, con Jimenez che alza la testa e cerca di servire sulla destra all'interno dell'area i compagni, esce però Vitale, segue con molta attenzione e poi riparte in velocità, forse troppa, però infatti si lamenta un po', avete visto? No, non avete visto, ve lo raccontiamo noi. Infatti abbiamo visto che c'è stato il lancio troppo frettoloso e Tomei ha alzato le braccia, ma l'Ascoli ha già recuperato ancora palla, è in attacco sulla destra con Sinipo che porta il pallone sul sinistro, è all'interno dell'area, Sinipo, Damiani, la conclusione fuori di un niente, sfiora il palo alla sinistra di Dini, l'abbiamo vista dentro, la prospettiva ci ha ingannato, Damiani è riuscito a calciare di prima da fuori area, palla che spizzica il palo alla sinistra di Dini e va fuori, sarebbe stato il colpo del KO e invece il Catania ora si riprende e effettua un doppio cambio, entrano con il 20 Donnarumma al posto di Pieraccini, cambierà la disposizione tattica sicuramente, esce Cicerelli con il numero 10, giocatore che letteralmente non ha potuto dare una mano ai compagni, esce anche con il numero 73 Pieraccini. L'Ascoli vede entrare in campo anche il numero 99 D'Ausilio, quindi già tre cambi per Toscano che cerca in qualche modo di cambiare l'inerzia di una partita che ha preso una brutta piega per gli etnei. 2-0 per l'Ascoli, siamo al 57esimo minuto, il colpo di testa di Rizzo sul lancio in verticale, ancora Duffizzi a cercare di servire Gori, nel tackle va decisissimo Duffizzi, la palla va fuori, la rimessa in gioco effettuata velocissimamente da Ierardi. Il tocco verso la difesa per Miceli, aggredito da Rizzo Pinna, cerca di portare palla al di là della metà campo Celli, il pressing dei bianconeri costringe il Catania all'indietro verso il portiere Dini che alza la testa, lancia poi in verticale un lancio profondo a cercare Forte su cui va Curado che tocca la palla per ultimo, serve Ghiebre all'indietro, rimane a terra Forte, forse colpito inavvertitamente saltando da Curado, la palla è proprio per lui che si è rialzato subito e il Catania prova a organizzare una manovra offensiva, ovviamente adesso l'Ascoli non ha più la fretta di recuperare i palloni, attenzione al Catania in mezzo all'area, un cross in mezzo, mette giù il pallone e va alla conclusione sporca e storta, il numero 24 Casasola l'ha messa giù, di controbalzo poi ha colpito, ma ha colpito di mezzo esterno buttando la palla fuori nettamente alla destra del nostro portiere Vitale. 2-0 per l'Ascoli il risultato, lo ricordiamo, siamo al 59esimo minuto, iniziato adesso mezz'ora abbondantissima al termine di questa partita. Palla che viene data a Gori che cerca di prima intenzione all'interno del cerchio di metà campo di lanciare Rizzo Pinna, la palla però è molto lenta, recupera Alagna, Alagna alza la testa ancora per Gori che lotta a centrocampo ma di testa non riesce a metterla giù per poterla controllare di piede, regala quindi la palla ai giocatori del Catania, la tocca ancora in pressing ancora Gori ma è in ritardo Damiani, quindi ancora il Catania costretto però a dare la palla all'indietro a Dini, ancora il Catania con il pressing che mette in difficoltà l'organizzazione di gioco etnea con Duffizzi che costringe a un lancio in profondità, lancio che finisce tra i piedi di Corradini che poi colpisce, è rimasto però a terra e c'è il fischio dell'arbitro che interrompe il gioco, ritorna indietro di un'azione e fischia calcio di punizione per l'Ascoli. Il fallo è stato commesso da Di Tacchio, gomito alto, rimane a terra Corradini, calcio di punizione per l'Ascoli, si rialza e calcio di punizione verrà battuto da Rizzo all'interno del cerchio di centrocampo. Quindi quando siamo al 60° minuto l'Ascoli continua a giostrare questi palloni, anche se naturalmente adesso il pressing della Catania è più alto. Se l'1-0 Edoardo poteva essere un risultato quasi accettabile per il Catania, il 2-0 no.
2: Beh, è chiaro che adesso cambia tutta la partita, l'Ascoli deve gestire, anche se manca ancora troppo, deve chiaramente cercare di continuare a fare la sua partita, anche di spingersi in avanti perché ha la qualità per farlo. Il Catania insomma ha subito il secondo gol, inizia a perdere di lucidità, l'Ascoli con i cambi può insomma creare altri spazi interessanti.
1: Intanto se ne va sulla destra ancora l'Ascoli con Corradini, palla messa giù molto bene, uno contro uno per entrare in area, entra adesso il cross, Gori sul sinistro, ancora lui vuole tirare, conclusione, parete, gol! Ha toccato la palla il portiere, ma l'Ascoli va sul 3-0 con il gol del bomber Gori, che va sotto la curva a salutare tutti i tifosi. Niente da fare, Gori voleva questo gol a tutti i costi e lo ha trovato, ha tolto letteralmente la palla dai piedi di un compagno di squadra dal limite dell'area, Gabriele Gori, torna il bomber a colpire il numero 35, Ascoli 3 Catania 0, 61° minuto, siamo in vantaggio per 3-0 nell'andata dei playoff. Mimmo Toscano, allenatore del Catania, in panchina pensieroso, comincia a avere gli incubi.
2: Se è un sogno non svegliateci, questo è un gol importantissimo soprattutto per Gori, lo meritava, lo voleva, lo ha cercato e lo ha trovato con la sua qualità, quella di un attaccante che la porta, la vede, la sente, non vuole passare il pallone stavolta con un pizzico di egoismo che però un bomber come lui deve avere. La palla finisce in porta, l'Ascoli va sul 3-0 e il Del Duca canta.
1: Intanto l'Ascoli sta festeggiando, l'arbitro naturalmente lascia correre per i festeggiamenti, nessuno si è tolto la maglia, non ci sono cartellini, viene solo annunciato il fatto che ci sarà del recupero, ma questo è scontato. Adesso protestano i giocatori del Catania per il tempo che ci si mette a ricominciare la partita. Gori è l'ultimo a rientrare al di qua della metà campo, passa sotto la tribuna centrale e riceve tutti i sacrosanti applausi, saluta anche gli amici nella tribuna est, tribuna Mazzone. Ora il 3-0 è un risultato, se il 2-0 era pesante per il Catania, il 3-0 è una montagna e dobbiamo fare assolutamente il tentativo di mantenere questo risultato fino alla fine dell'incontro. Questa è la squadra di Tomei, la squadra che non rinuncia sul 2-0 a un lancio in profondità, a un contropiede, a pressare il portiere, a recuperare un pallone. Questo è l'Ascoli che cerca sempre il gol e che ha mantenuto la propria identità per tutta la partita. 3-0 sacrosanto al 63° minuto, non appena si sono aperti degli spazi l'Ascoli ne ha approfittato ed era prevedibile che l'1-0 stappasse la partita in favore dei bianconeri. Sbaglia ora clamorosamente il passaggio agli indietro e chiede scusa, però è un rischio che poteva benissimo evitare Rizzo, passaggio all'indietro, regalato un corner al Catania, tra l'altro è il primo calcio d'angolo che battono gli etnei, lo battono nel secondo tempo al minuto 63 sul risultato di 0-3 ed è questa anche una fotografia della partita. Il corner parte dalla sinistra, finisce sul secondo palo, saltano in due i giocatori del Catania, l'ultimo a toccarlo però è un bianconero, quindi secondo calcio d'angolo consecutivo per la formazione di Toscano. Questa volta si va a batterlo alla destra del portiere Vitale, vediamo che è arrivato fino a centrocampo addirittura Agostinone a dare indicazione, a palla nell'area piccola, Vitale esce, si butta per terra, difende questa palla, deve alzarsi subito perché naturalmente sapete che l'arbitro conta gli ultimi 5 secondi degli 8 a disposizione del portiere bianconero, il quale non se ne avvede, mancano 2 secondi, 1 secondo, la mette giù adesso all'8° secondo, ci ha fatto prendere un brivido, ora però non la può più prendere e infatti serve sulla sinistra Rizzo che farebbe bene a disfarsi subito della palla, lo fa con Ghiebre che supera in eleganza e poi va via di potenza Ghiebre, Di Tacchio recupera però un pallone in scivolata, altra scivolata questa volta di Rizzo Pinna, Recupera palla il Catania all'altezza della propria panchina, cerca con il numero 99 D'Ausilio una giocata per cambiare zona del campo. Di Noia è entrato nella ripresa come D'Ausilio che gli ha passato il pallone sulla tre quarti. Sono pronti due cambi nelle file bianconere. Intanto la conclusione del Catania, o perlomeno il tentativo di una conclusione, è vanificata da un tocco di troppo degli attaccanti catanesi. Palla sul fondo. Anche il Catania sta per effettuare il quarto cambio, è il suo secondo slot perché uno è stato fatto nell'intervallo. È pronto a entrare in campo Bruzzaniti, giocatore che viene dal Pineto, lo ricordiamo, nel Pineto ha giocato fino a Natale più o meno con 17 presenze e ben 9 reti. A Catania ha trovato poco spazio, però ha avuto modo di farsi notare. Al Catania serviva un rincalzo per Ciccerelli, diciamo così, e lui è un giocatore di qualità. 18 presenze e 2 reti con il Catania, ripeto, giocando molto meno rispetto a quanto non facesse a Pineto. Intanto si disfa della palla all'interno dell'area Damiani, che poi la va a recuperare di testa, riparte l'Ascoli ancora in contropiede, attenzione che siamo in 5 contro 4, è Duffizzi alza la testa, può andare lui al tiro, Duffizzi il tiro, sfiora l'incrocio dei pali con la conclusione da fuori area, pregevole il tiro di Duffizzi, sarebbe stato un colpo mortale per la formazione etnea. Intanto il cambio del Catania è pronto con il numero 18, anzi entra Caturano, non è Bruzzaniti, io vi ho parlato di Bruzzaniti, invece viene inserito Caturano al posto di Di Tacchio. Gioca il tutto per tutto a questo punto Toscano, che deve segnare, toglie un incontrista di centrocampo e mette una punta. Attenzione, Caturano tra l'altro è un ex ascolano, pochi se lo ricorderanno o forse molti se lo ricorderanno, giocò ad Ascoli nel 2015, 9 presenze e un gol per lui. Ora Catania a piena trazione offensiva con Forte, Caturano dietro a loro, Casasola sulla destra, Jimenez in mezzo con Di Noia e Donnarumma, quindi forze fresche per cercare di mettere in difficoltà la difesa bianconera, che in difficoltà finora non c'è mai andata. Caturano tocca il primo pallone, va a concludere da fuori, la palla rimbalza davanti a Vitale che effettua la prima vera parata dell'incontro proprio sul tiro di Caturano, lasciato libero dopo un dribbling al limite dell'area ma con poca potenza. Ora il pressing del Catania, vediamo i rischi che prendiamo noi sempre con Damiani, che passa una palla che passa fra me, due difensori del Catania che stavano pressando. Non vi so dire quello che proviamo in questi momenti quando Damiani va a prendere la palla all'altezza del dischetto del rigore. Recupera ora il pallone il Catania, che prova sulla sinistra con un cross in mezzo, l'uscita della difesa dell'Ascoli non ha successo perché si libera il Catania al limite dell'area, si stringono le maglie dei difensori bianconeri, rincula il Catania, ancora una volta è costretto a tornare all'indietro. Ascoli un po' in difficoltà sulla destra, Alagna però recupera un pallone d'oro, va a servire ma la palla era già fuori dalla linea laterale di destra, cercava di servire con un lancio in profondità Gori, non è stato così. Rimessa in gioco per il Catania, il minuto è il 68esimo, quindi siamo al 23esimo della ripresa, metà del secondo tempo se n'è andato, il risultato è di 3-0. Il Catania entra in area ma è bravissimo ancora una volta la difesa bianconera, questa volta Rizzo fa valere la sua prestanza fisica, poi il passaggio all'indietro ancora una volta per Corradini che fa da regista basso, cerca l'Ascoli le manovre come suo solito, riesce con un colpo di tacco Gori a mettere in movimento sulla fascia destra Alagna, anzi no, non ci riesce, la palla è in fallo laterale, rimessa battuta dal Catania con una certa velocità, c'è il cambio però nelle file dell'Ascoli, l'arbitro ferma tutto, triplo cambio tra i bianconeri, entra Del Sole con il numero 10, entra Milanese ed esce Rizzo Pinna, il terzo cambio è Chakir per Gori, tutto abbastanza prevedibile, però questo Ascoli ha sicuramente fame di questa partita. Il terzo a uscire è Silipo, quindi Chakir, Del Sole e Milanese per Silipo, Rizzo Pinna e Gori, siamo a ruolo su ruolo. Gori applaude il pubblico, esce dal campo un po' sconsolato, l'arbitro lo va a invitare a accelerare le operazioni di sostituzione, dà la mano anche all'arbitro, naturalmente Gori si gode il momento di uscita dal campo, il triplo gol, triplo vantaggio dell'Ascoli, porta la sua firma, fortemente voluto il tiro da fuori a fil di palo di Gori che se la sentiva. Grande applauso a Pier Gabriele Gori che è ritornato il bomber nel momento più caldo della stagione. Abbraccia anche Mirko Evangelista, il team manager, abbraccia tutti, stringe i pugni, abbraccia Tomei, è tornato il bomber Gabriele Gori. 3-0 per l'Ascoli, mancano 21 minuti al termine della partita. Partita in controllo dell'Ascoli fino a questo momento. Edoardo, puoi parlare anche tu ogni tanto.
2: No, stavo seguendo.
1: Stai godendo, me ne
2: rendo
1: conto.
2: No, stavo seguendo, anzi immortalando l'uscita dal campo di Gori.
1: Aspetta,
2: ma ti lascio andare.
1: Sì, mi lascia andare perché l'Ascoli è in contropiede, solo davanti al portiere. Shakir mette una palla in mezzo, un doppio controllo milanese, parata nel portiere, ma forse c'era fuori gioco.
2: Anche secondo me
1: c'è l'assistente che è pronto con la bandierina, adesso non l'ha alzata, ha lasciato la norma del vantaggio. Secondo me il lancio su Shakir era in fuori gioco, quindi non avremmo esultato più di tanto perché siamo nella posizione ideale per dirvi che era fuori gioco. Intanto il Catania però ci prova sulla destra, questa volta con Jimenez, il passaggio per il 68 Gerardi, se ne va sulla sinistra il Catania, è all'interno dell'area, attenzione, palla in mezzo ancora per Gerardi che ha qualche fatica nel controllo, palla in mezzo sul secondo palo, conclusione in mezzo e Curado all'altezza dell'area piccola la mette giù, se ne va Duffizzi, Duffizzi supera un avversario che poi lo falcia colpendolo completamente sulla gamba destra, cartellino giallo, sanzionato Casasola se ho visto bene,
2: ma mi sa il numero 18 Caturano, mi sa, no, però protesta Casasola,
1: secondo me è Casasola,
2: sì.
1: Il fallo è di Casasola, ho visto una maglia con un numero 4 che è Casasola, quindi secondo ammonito della partita dopo Jimenez è Casasola, due ammoniti tutti e due nel Catania. Hai licenza di parlare?
2: No, volevo fare un po' di polemica, sai che a me piace. No, scherzi a parte, non per fare il difensore della patria, però diciamo che molti dopo la partita con il Potenza avrebbero tolto Gori sin dal primo minuto, invece l'importanza di tenerlo, di dargli fiducia e modo anche di sbloccarsi, perché per lui serviva tantissimo questo gol che gli possa permettere poi di affrontare la semifinale di ritorno con la giusta carica e la giusta importanza, perché non bisogna dimenticare tutto quello che Gori ha fatto e continua a fare per l'Ascoli.
1: Perde palla l'Ascoli, attenzione sulla tre quarti, il Catania però non ne approfitta, riesce con un po' di fatica la difesa bianconera a rimettere le cose a posto. Palla in fallo laterale che verrà battuta dall'Ascoli. Vediamo come si sviluppa questa azione con l'Ascoli che adesso è costretta a partire molto molto dal basso. Nel primo tempo ci facevano giocare, adesso ovviamente non più, però sul lungo linea, sempre sulla fascia destra, l'Ascoli guadagna un'altra rimessa in gioco. Dobbiamo notare come Duffizzi sia sempre libero di fianco a Tomei sulla fascia sinistra, ma le sventagliate come quelle di prima non arrivano più e non vede l'ora Duffizzi di riceverne una per poter iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori, vero Edo?
2: Ci sta provando dal secondo minuto della partita, anche se la difesa oggi si è comportata bene con lui, nel senso che lo ha messo troppe volte in fuorigioco e quindi deve assolutamente prendere il pallone in posizione più arretrata e poi andare all'uno contro uno. Lo ha fatto tante volte, sappiamo che ha la qualità per farlo e il gol manca anche a lui.
1: Intanto abbiamo un calcio di punizione per l'Ascoli, scusatemi, stavo vedendo la situazione dei diffidati ma non ci sono diffidati in campo quest'oggi, quindi rimane la squalifica di Menna che ha la sua seconda di 4 giornate di squalifica. Calcio di punizione per l'Ascoli battuto, siamo al di qua della metà campo, un momento in cui il Catania ha bisogno anche di tirare il fiato perché l'Ascoli l'ha messo alle corde facendolo correre da destra a sinistra, poi gli ha piazzato 3 gol e adesso le energie per reagire soprattutto dopo il 3-0 cominciano a latitare nella formazione etnea. L'Ascoli si è dimostrato una squadra di una categoria superiore, non al Catania ma in generale di una categoria superiore, per come ha condotto magistralmente con pazienza e con grande precisione tecnica questa partita. Intanto Shakir mette un po' in difficoltà Damiani che è costretto a buttare la palla in fallo laterale regalando quindi la rimessa in gioco in fase offensiva al Catania. Chiede calma Toscano perché la frenesia a volte fa giocare brutti errori, il Catania deve riaprire la partita con un gol e non è facile in questo momento, mancano 17 minuti al termine, l'Ascoli in vantaggio per 3-0. Ripetiamo i marcatori: Corradini al 45esimo del primo tempo, Ghiebre all'8 e Gori al 16esimo della ripresa. Catania che prova a rimettere una palla in mezzo, bravo ancora una volta Rizzo, oggi sicuramente molto pulito in tutti gli interventi e molto attento e concentrato nel non effettuare svarioni. Il Catania prova ancora una volta sulla fascia sinistra, però poi c'è un muro che si frappone tra i giocatori etnei e la porta bianconera. Recupera ancora palla con una scivolata il Catania, non interviene però nessuno dei tifosi, dei difensori bianconeri, permettendo a Jimenez di mettere una palla pericolosa in mezzo. Colpo di testa pericoloso del Catania all'interno dell'area piccola, è stato Caturano a tuffarsi in tuffo, la palla sorvola all'incrocio dei pali alla destra di Vitale e termina fuori. Seconda conclusione del Catania, una sola nello specchio. Caturano è sicuramente un giocatore con l'esperienza necessaria per sfruttare ogni piccola occasione che gli si potesse concretizzare.
2: No, poi sono giocatori alti, quindi insomma il cross al centro può essere una buona soluzione pensata dal Catania per far male all'Ascoli, che si è un po' troppo abbassato, è vero, vede che il tempo passa, però insomma ha perso quella lucidità dei primi minuti anche di secondo tempo, bisognerebbe ritrovarla con un possesso più controllato.
1: Intanto l'Ascoli cerca di recuperare un pallone a metà campo, l'arbitro lascia correre su un intervento dubbio a metà campo mentre si prepara il quinto cambio e ultimo per il Catania. La palla in mezzo all'area è preda dei bianconeri, con Milanese che alla fine, per sbrogliare la matassa pericolosa, la butta fuori, mentre c'è un conciliabolo fra Tomei e Agostinone che parlano di qualche problema bianconero sulla fascia destra, e in effetti è fascia destra difensiva, e in effetti è da lì che il Catania attacca in continuazione. Ecco l'ultimo cambio di Mimmo Toscano, l'allenatore del Catania. Entra ora Bruzzaniti, di cui vi ho parlato prima, ed esce Francesco Forte. Forte è un giocatore che ha disputato, come abbiamo già detto, due campionati qui ad Ascoli, nel 2023 15 presenze e 3 reti, nel 24-25, quindi l'anno scorso, 10 presenze e 3 reti. Non c'è mai stato feeling con la tifoseria bianconera, che ha sempre dimostrato una forte avversione per questo giocatore. Oggi è stato letteralmente ignorato e comunque certo non è più il Forte della Serie B e dei gol con la pinna alzata. Intanto l'Ascoli gestisce un po' il pallone, siamo al 77esimo minuto, 13 ora più recupero al termine di una partita che i bianconeri devono condurre in porta con il clean sheet, ossia la porta pulita, perché il lenzuolo pulito, letteralmente la porta pulita vuol dire non subire gol. Va adesso a controllare il vice allenatore bianconero Agostinone un po' di statistiche con qualche tattico sulla panchina speciale, di fianco alla panchina, e forse è pronto qualche altro cambio per i bianconeri. Vediamo Ovichak che si sta scaldando con una buona intensità, ma si scalda non solo lui fra i bianconeri. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio. Il Catania non sta nemmeno più pressando, Edoardo.
2: No, siamo entrati in quella fase di partita in cui forse perdi anche un po' di speranza, quantomeno di riaccorciarla. Poi è vero che ci sono ancora tanti minuti, perché un quarto d'ora più ci aspettiamo comunque un recupero piuttosto largo. Valuterei dei cambi, perché considerando che si gioca tra 3 giorni più il viaggio.
1: Ma tu giochi fra 3 giorni più il viaggio, ma c'hai un 3-0 e se c'è feeling, come dice sempre Tomei,
2: sì,
1: io non
2: sì.
1: Lo vado a interrompere, perché questo 3-0 è oro colato. Attenzione all'errore intanto nel rilancio, molto bravo comunque, bravissimo anzi, partita magistrale anche di Milanese da quando è entrato. Ora Ghiebre va a servire, male, purtroppo Duffizzi, sono questi gli eccessi di Ghiebre, no? Che c'ha troppa forza nelle gambe, lo ha dimostrato con quel tiro a filo d'erba e fil di palo che è valso il 2-0 per l'Ascoli nell'8° della ripresa. Però questa volta un lancio semplice ad appoggiare sulla sinistra è stato purtroppo preda della rimessa laterale per il Catania. Ora si lotta su ogni pallone corpo a corpo letteralmente fra Rizzo e Caturano, alla meglio il bianconero. Rimessa in gioco per l'Ascoli, palla servita per Damiani che la scambia proprio con Ghiebre, un dribbling poi messo giù, ma regolarmente Ghiebre poi non riesce a intercettare il passaggio, il Catania cerca spazio questa volta sulla destra, invece cambia gioco sulla sinistra di Noia, che ha l'ordine evidentemente di attaccare da quel lato. Ancora lui dopo aver recuperato un pallone a centrocampo, lo scambio con Gimenez che mi sembra piuttosto stanco ma è sempre pronto a intervenire in aiuto dei compagni. Catania che dalla sinistra fa partire un cross in mezzo all'area, palla che attraversa tutta l'area, poi dalla destra addirittura il passaggio sbagliato del 24 Casasola diventa un passaggio per l'Ascoli addirittura sulla corsia opposta, invece di far finire la palla fuori l'Ascoli riparte e Damiani di prima prova a lanciare in un corridoio meraviglioso milanese, purtroppo la palla va in fallo laterale, se milanese partiva c'era Duffizi tutto libero dalla parte opposta, mentre stanno per entrare Ovisak e Galuppini se vedo bene.
2: Ovisak che è dal posto di Duffizi, Galuppini
1: Chiebre.
2: Ah sì, potrebbe però dopo
1: te la giochi, mancano 10 minuti.
2: No, nel senso sto cercando di capire dove poi si va a mettere Galuppini.
1: Galuppini esterno di difesa, no, magari sposta qualcuno là, vediamo. Esce Duffizi invece. Duffizi col numero 15 in panchina, entra Ovisak. E Galuppini che ritrova il campo, importante anche questo perché bisogna sempre avere giocatori motivati. Francesco Galuppini, detto Galup, entra in campo, sicuramente Simone non è contentissimo di non aver segnato, però cosa vuoi dire?
2: No, il capocannoniere.
1: Ah, Corradini. Esce Corradini, quindi Galuppini va dietro le punte,
2: sì,
1: o comunque
2: sì,
1: ad Armanforte a centrocampo e a fare un po' a botte con qualcuno, perché se se l'hai promessa con qualcuno questo è il momento di regolare i conti, no Edoardo?
2: Beh certo, è chiaro che è un giocatore che ti può dare esperienza, sa anche come farlo, quindi è sicuramente una scelta azzeccata.
1: Intanto il Catania prova ma deve ripartire dal basso quando mancano solamente 10 minuti al termine di un incontro che l'Ascoli ha dominato 3-0, il risultato per il Catania solo un tiro nello specchio della porta e uno fuori, c'è ora addirittura un fuorigioco di rientro per il Catania che con Caturano in campo ha una fortissima trazione offensiva, anche se l'Ascoli è stato molto molto attento. A proposito dei diffidati, devo correggermi, mi corregge il regista Eugenio Gaspari che ringrazio, i diffidati del Catania sono 3, Miceli, Jimenez e Pieraccini. Attenzione all'Ascoli all'interno dell'area, subito con Galuppini, il colpo di tacco per Ovisak sul fondo, palla in mezzo e tiro! Gol! 4-0 dell'Ascoli, 4-0 dell'Ascoli, ha segnato l'Ascoli ancora una volta! Il gol di Milanese, 4-0 dell'Ascoli, trionfale semifinale di andata per i bianconeri, è un gol fantastico con l'Ascoli che è entrato in area con i nuovi entrati, 4-0, non l'avevamo mai vista una semifinale così, tutta l'Italia sta ammirando l'Ascoli, uno spettacolo signore e signori, un 4-0 nell'andata delle semifinali che di solito sono partite bloccate, significa essere una squadra di un livello superiore, l'avevamo già detto, 4-0 i gol di Corradini, Ghiebre, Gori nel primo tempo, Corradini nel secondo, Ghiebre, Gori, e adesso Milanese che non ha voluto far mancare il proprio sigillo, siamo al minuto 83, il gol è arrivato all'82esimo, quindi al 37esimo della ripresa, un grandissimo Ascoli che mette una serissima ipoteca a questo punto sulla qualificazione, il gol di Tommaso Milanese, la palla è già al centro ma i giocatori del Catania mi sembrano distrutti e ci mancherebbe altro, è una partita che neanche nei migliori dei nostri sogni potevamo immaginare così, il pubblico del Duca è in visibilio, in panchina faccio solo sorridenti. Milanese in gol, Casasola è rimasto impietrito a metà campo con Toscano che gli urlava qualcosa, probabilmente gli ha urlato almeno proviamoci, ma mi sembra che con 7 minuti più recupero il 4-0 sia un risultato terrificante per la squadra in trasferta. Attenzione però a non abbassare la guardia, perché con 4-0 salirebbero almeno al 70% le possibilità di qualificazione dell'Ascoli. Invece un gol potrebbe rinvigorire inaspettatamente il Catania, ma riparte l'Ascoli, incredibile, con Ghiebre per Obisak. Obisak palla sul destro, prova lui, si ferma, contrastato da un avversario, fallo al limite dell'area, protesta in maniera abbastanza evidente il giocatore del Catania, ma il fallo è nettissimo, siamo ai 20 metri e chi può battere questo calcio di punizione se non Galuppini, che vuole battere. C'è Obisak che gli dice lo batto io, Galuppini dice lascia perdere, sei una matricola, ci penso io, non litighiamo per queste cose. C'è Obisak che vuole a tutti i costi battere il calcio di punizione, Galuppini non gli dà la palla, va bene, vediamo un attimo. Intanto stavo parlando dei diffidati, non ho potuto farlo. Dicevo che i diffidati sono tra Miceli, Jimenez e Pieraccini nelle file del Catania. Jimenez è stato ammonito e verrà squalificato, ma adesso è secondario. Vediamo allora sulla palla chi c'è. C'è Obisak, c'è Rizzo, che secondo me è andato a dividere i contendenti per battere questo calcio di punizione. Obisak pari e dispari, se la sono giocata pari e dispari, ha vinto Galuppini, abbiamo visto nettamente la scena, a pari e dispari se la sono giocata, ha vinto Galuppini e Obisak gli ha dato anche una pacca, questo vuol dire essere comunque all'interno della squadra. Galuppini di sinistro proverà il tiro ad aggirare la barriera, siamo guardando la porta, decentrati sulla sinistra, mancano 5 minuti più recupero, ci prova Galup, il calcio di punizione, arriva il fischio, Galuppini il tiro e la palla sfiora il palo alla destra del portiere Dini, ha calciato benissimo Galuppini, ma la palla ha girato poco e quel poco non è bastato. Intanto il colpo di testa all'indietro di Rizzo, molto attento Curado a recuperare la palla. 86esimo minuto ora, Ascoli 4, avete capito bene, Ascoli 4, Catania 0, andata dei playoff al Del Duca, che dimostra il trionfo dei bianconeri fino a questo momento. Gli spettatori di oggi non li abbiamo dati, 10.250, tutto esaurito naturalmente, solo biglietti per i tifosi di casa, vietata la trasferta ai tifosi catanesi. Incasso di 120.758,68, col Potenza l'incasso era stato di 12.000 euro superiore, gli spettatori erano stati 600 in più, quindi è tutto dimostrato da quei 550 biglietti del settore ospiti che non potevano essere messi in vendita. Intanto l'Ascoli con Vitale butta una palla al di là della tre quarti, la tocca inavvertitamente già fuori dal campo sulla schiena un giocatore dell'Ascoli, mi sembra Del Sole, suggerimento arrivato dal regista Eugenio Gaspari. Mancano 3 minuti e mezzo al termine della gara, l'Ascoli recupera un altro pallone a centrocampo, ma c'è un calcio di punizione fischiato in seconda battuta dal direttore di gara Ubaldi. È importante anche Edoardo che non sia stati ammoniti i giocatori dell'Ascoli.
2: Io non riesco più a...
1: ho notato.
2: Non riesco più a dire nulla. No, quello a parte è veramente importante. E infatti il mio discorso sulle sostituzioni era dovuto anche a quello, per la paura che magari il Catania volesse far innervosire i giocatori e portarli appunto magari ad una ammonizione che poi costa tanto.
1: Punizione per il Catania, battuta, palla in mezzo all'area. La ribattuta della difesa, cerca il Catania una... palla che non c'è perché c'è un fallo in attacco fischiato a Bruzzaniti, quindi calcio di punizione per l'Ascoli.
2: Sì, buona marcatura dei difensori, ormai attenzione totale il Catania.
1: Buona gestione del doppio vantaggio, doppio, sì, 2-0, sì, sì, sì. Gestione magistrale sul 3-0, perché giustamente una squadra di Tomei, se segue Tomei, sul 3-0 deve andare a fare il quarto gol. E questo forse gli avversari nemmeno se l'aspettavano, che l'Ascoli aggredisse allo stesso modo sul 2-0, sul 3-0 e forse anche sul 4-0 adesso, mancano 2 minuti.
2: Sì, no, ma questa è stata...
1: Ecco l'Ascoli in area con la conclusione ancora una volta di Obisak, che forse ha avuto fretta di concludere di sinistro, poteva rientrare sul destro perché la difesa del Catania oramai è sulle gambe, quindi ogni lancio in profondità con le nostre forze fresche, basta guardare i tre davanti chi sono: Obisak, Ciacchire, Galuppini, quindi sono i più freschi della squadra. Un lancio in profondità porta sempre qualcosa. Intanto Rizzo abbattuto da un attaccante, l'arbitro lascia correre, Ghiebre mette giù il pallone ma non lo spazza, preferisce giocarla per l'ennesima volta, va in verticale alla cieca e non trova nessuno, però Damiani, quindi il Catania recupera un pallone ma Ghiebre ancora una volta fa il trattore, recupera un pallone che viene lanciato poi in verticale su Ciacchir da Damiani, il portiere Dini deve uscire fuori dall'area, mette giù il pallone Bruzzaniti, attenzione sulla destra a Casasola, prova una discesa, la stoppa Milanese che serve Damiani, Damiani ancora una volta l'Ascoli con Galuppini, può fare un'altra discesa nell'ultimo minuto di gioco, un Ascoli arrembante che sta stritolando letteralmente il Catania, ha sbagliato il passaggio laterale troppo facile da parte di Curado che regala una palla a Bruzzaniti, la palla ancora per Jimenez, attenzione al limite dell'area il Catania che cerca almeno il gol per tenere vivo il doppio confronto ma non ci riesce perché è Galuppini che si addormenta un po' sul pallone, se lo fa toccare da dietro da parte di Bruzzaniti, lo recupera 30 secondi al termine, poi ci sarà solo il recupero, si arrabbia un po' Tomei perché non vuole queste distrazioni quando si può uscire con la palla al piede, l'intervento di Rizzo è falloso ma il Catania contiene, mantiene il possesso di palla, l'arbitro però, visto che il vantaggio non si è concretizzato diciamo così a lungo, fischia il calcio di punizione per il Catania, crampi per dei giocatori, per un giocatore del Catania che mi sembra Jimenez, rimane a terra, viene aiutato dai compagni, non riesce a rialzarsi, è scattato il 90° minuto adesso, si alza la lavagna con i 4 minuti di recupero solamente,
2: uno a gol praticamente,
1: un minuto per ogni gol, giustamente dovevano essere di più i minuti di recupero,
2: sì, in effetti anche io
1: è un minuto per ogni due cambi, no? 30 secondi a cambio, sì. Quindi dovevi dare 2 minuti e mezzo per i cambi, un minuto a gol si dà o 30 secondi, devono essere almeno 5 comunque.
2: Ma anche con il Potenza, ci sono trovati pochi.
1: Nel primo tempo ce l'hanno dato uno e ne abbiamo fatti 3, adesso ne hanno dati 4, vediamo quanti ne faremo. No, perché tutto può essere, intanto è partito il nostro cronometro, sono già passati 30 secondi, va benissimo. Calcio di punizione per il Catania che dalla destra cerca di entrare nell'area bianconera con Bruzzaniti che butterà una palla un po' alla cieca in mezzo all'area, palla che va su Gori, su Vitale, la palla si alza per un tocco di un difensore bianconero ed è il terzo calcio d'angolo per il Catania che lo va a battere alla sinistra del portiere Vitale, noi stiamo fremendo perché il 4-0 è un'assicurazione sulla vita e non è bello subire gol alla fine mai e poi mai, quindi vediamo ancora una volta la difesa bianconera schierata, il calcio di punizione di calcio d'angolo di Bruzzaniti, il colpo di testa all'interno dell'area, altro corner concesso al Catania, quarto addirittura, il Catania ci supera per il conto dei corner avendone battuti nel secondo tempo, ma ripeto, quando il risultato era di 3-0 ha battuto il primo, ne ha battuti poi 4 in rapida sequenza, quindi vediamo dalla bandierina ancora una volta Bruzzaniti quando sono passati già 1 minuto e 50 secondi del tempo di recupero, ancora Bruzzaniti, la palla di nuovo in mezzo respinta dalla difesa bianconera, poi sbaglia il rinvio l'Ascoli, una conclusione completamente sbagliata da parte di Celli, Celli ancora una volta prova a interrompere l'azione offensiva, non ci riesce e il risultato rimane sul 4-0 con l'Ascoli che naturalmente cerca di guadagnare tempo, non ci si riesce perché l'arbitro sollecita la rimessa in gioco velocemente da parte dei giocatori bianconeri mentre si alzano in piedi anche tutti i tifosi della tribuna centrale, giornata trionfale fino a questo momento per l'Ascoli che conclude questa partita cercando di rintuzzare le ultime velleità del Catania, sono passati 2 minuti e 43 del recupero. 4-0 il risultato. Attenzione al Catania però, che ha ancora un po' di energia con Jimenez, se ne va sulla sinistra, palla in mezzo, deviazione ancora una volta di Alagna, la palla recuperata dai bianconeri, ancora con Alagna, ultimo minuto di recupero iniziato adesso con Shakir, che cerca di andare al di là della metà campo, riesce a trovare lo spazio per Milanese che supera la metà campo, viene strattonato alle spalle, cartellino giallo anche sollevato per il numero 20 Donnarumma. Oggi i giocatori del Catania avranno capito che cos'è, cosa significa avere un senso di impotenza di fronte a una squadra che ha dominato in lungo e in largo. Non vi voglio nascondere che ci vengono i brividi a parlare di un Ascoli che in questa stagione ha disputato delle partite belle, delle partite bellissime, ma una partita meravigliosa come questa era al di là del bene e del male, al di là di ogni nostro sogno. Mancano 15 secondi, l'Ascoli continua a tenere palla in attesa solamente del fischio finale dell'arbitro, palla che gira da destra a sinistra, ancora Curado, non viene servito neanche il portiere all'indietro, c'è lo scambio dei centrocampisti con i difensori di questa palla, con Rizzo che va in verticale per Ghiebre, c'è un palloncino in mezzo al campo a disturbare le azioni dei giocatori, Obishak guadagna una rimessa laterale che però viene data al Catania, la partita è letteralmente finita già da 15 secondi, rimessa in gioco per il Catania, la effettuerà con il numero 68 Ierardi, si attende solo il fischio finale, palla buttata sulla destra, ancora una volta controllata dai bianconeri con Del Sole che la dà questa volta all'indietro a Vitale, non capisco cosa aspetti l'arbitro a fischiare, sono passati 4 minuti e 33 secondi e può bastare così probabilmente, vediamo l'arbitro col fischietto in bocca, adesso fischia, Ascoli batte Catania 4-0, andata della semifinale dei playoff, ricordatevelo tutti, andata della semifinale dei playoff, 4-0, le reti di Corradini, Ghiebre, Gori e Milanese, un Ascoli travolgente, un Catania travolto. Edoardo, dammi il tuo commento, poi vatti a rilassare un attimo.
2: Non la partita perfetta, ma questa è la cosa più importante, perché nonostante una mancata perfezione l'Ascoli segna 4 gol, non li prende e mette un'ipoteca grande. Non mi voglio sbilanciare perché l'entusiasmo stasera, lo sappiamo, è forte, ma il calcio ha regalato imprese storiche che ancora oggi sono tatuate, marchiate a fuoco sulla pelle dei tifosi. Quindi c'è una partita lunghissima da vivere, l'Ascoli lo fa nelle migliori delle condizioni e si prepara ad un ambiente che sarà sicuramente caldo, perché senza l'apporto dei tifosi il solo Catania secondo me non può farcela, quindi deve assolutamente avere il bisogno di tutti, credo che lo avrà perché resta una piazza storica, rispettosa, ma questa si è vista, questa sera si è visto un Ascoli affamato come non mai, credo che sia stata la partita più bella dell'anno, considerando poi anche quello che c'è in palio, l'avversario, il momento di forma, la totale indifferenza tra titolari e subentranti. Un Ascoli che veramente ha fatto quello che voleva, l'ho fatto a modo suo, con un Tomei che non aveva neanche più da dire qualcosa nel corso del finale.
1: Come diceva a fine campionato, posso anche non andare negli spogliatoi, no Edoardo?
2: Sì, è ormai una squadra che va da sola, alimentata dall'entusiasmo di una piazza che non smette di sostenerla, che arriva da momenti difficilissimi.

0: che Curva Nord naturalmente, ma noi la chiamiamo Curva Sud. Tutti pronti i tifosi per la solita cerimonia di fine partita quando si vince. È difficile riuscire a raccontare a parole quello che abbiamo vissuto oggi, perché io ripeto, il fatto che una squadra non senta la pressione, o comunque la senta e la trasformi in energia positiva come ha fatto l'Ascoli di Tomei quest'anno, è un grande merito dello staff tecnico, è un grande merito dell'allenatore ed è anche un grande merito dei giocatori, che si sono lasciati andare completamente senza avere mai paura del risultato, senza avere mai paura di insistere e di cercare, dopo il primo gol il secondo, dopo il secondo gol il terzo e dopo il terzo gol addirittura il quarto, per sfiorare financo il quinto con una conclusione di Ovišak sul palo di destra del portiere Dini, incredulo nel continuare a vedere i giocatori bianconeri che gli si paravano dinanzi con i suoi compagni di squadra letteralmente annichiliti. Ripetiamo i nomi dei giocatori che erano in squadra nel Catania: Forte, Casasola, Cicerelli, Jimenez, Miceli, in panchina c'erano Bruzzaniti, Caturano, Donnarumma, Di Noia. Nessuno di questi ha potuto fare niente. Il possesso di palla nel primo tempo dell'Ascoli 85%. Io penso che chi ha visto questa partita in televisione si è reso conto di essere davanti a una meraviglia, e la meraviglia è stata l'Ascoli di quest'anno, con tutti i tifosi ora a salutare la curva con il solito coro tutta la settimana, ad aspettare, che tutti conoscerete, la sciarpata ed ora la liberazione finale in questa esplosione in cui anche i giocatori saltano e cantano. Arriva un grandissimo applauso prima di tutto e poi eccoli i cori dei tifosi a celebrare una vittoria che mette una serissima ipoteca. Io ho detto un 70%, sono stato basso, ma 4-0 è un risultato che nelle coppe segna il passaggio del turno, quindi figuriamoci in un playoff di Serie C, quando poi l'Ascoli ha giocato 3 partite di playoff, non ha subito nemmeno un gol e si trova ad andare in uno stadio caldo quanto volete, ma per le caratteristiche che ha l'Ascoli, che sono quelle di mantenere il possesso di palla e soprattutto di mantenere il controllo del gioco per tutta la partita, il Catania dovrebbe realizzare un vero e proprio miracolo, segnare 4 gol nei tempi regolamentari per portare la partita ai supplementari. Ecco, già il fatto mentalmente non ne devono fare 5 ma gliene bastano 4 per andare ai supplementari. Sarà da lavorare molto a livello mentale per quanto riguarda l'allenatore del Catania, però lasciateci dire che siamo qui a bearci di questa superiorità schiacciante dell'Ascoli nei confronti di ogni avversario incontrato quest'anno, soprattutto nel girone di ritorno ed ora nei playoff. Purtroppo dobbiamo interrompere qui la radiocronaca, è finito lo spettacolo di questa sera. Edoardo, vorremmo che questi momenti non finissero mai.
1: Io credo che Tomesi sia commosso, lo stavo guardando da un po', seguiva in disparte la festa della squadra sotto la curva. Questi sono momenti che ti restano nell'anima, che ti porti con te. E
0: anche perché Edoardo, Tomei vede probabilmente in questa Ascoli la realizzazione del suo sogno, del suo ideale di allenatore, che non ha visto ovviamente da altre parti anche per la sua carriera, però è come il compimento di un quadro che tu ti accorgi di aver dipinto ed essere un capolavoro.
1: No, l'Ascoli è una cosa meravigliosa fuori dal campo, perché c'è passione, c'è identità, c'è costanza, ed ecco infatti Tomei che si prende l'applauso, c'è costanza, ma soprattutto in campo è un Ascoli che proprio va come deve, perfetto in ogni sua maniera, e quando tu sei l'allenatore capisci che tutto questo è soprattutto merito tuo, dei sacrifici che fai, delle notti passate a studiare delle possibili alternative. Esultanza la Klopp di Tomei sotto la curva con i pugni a chiamare i cori.
0: Stava andando negli spogliatoi, l'hanno chiamato sotto la curva. Come fai a non andare a goderti questo momento,
1: giusto,
0: che come hai detto tu resterà nel cuore per tutta la vita Tomei, qualunque sia la sua carriera e la sua strada. Intanto vediamo in campo 3 dei 4 marcatori bianconeri, manca Milanese.
1: Sì,
0: non manca Milanese,
1: delle foto.
0: Manca Corradini. Ci sono delle foto ai 3 marcatori bianconeri, manca solamente

0: Corradini, e intanto in campo c'era il presidente Passeri con suo figlio e c'era una grande festa, una grande quasi incredulità, diciamo, anche tra il pubblico del Duca, che ne ha viste tante, ma come questa mai.
1: No, è un qualcosa di pazzesco. Guardavo Gori, sorride come un bambino, è felicissimo, si è tolto veramente un peso grande questa sera. È una bella emozione, vediamo. Adesso mercoledì ci sarà comunque una partita molto difficile. È difficile pensare di ripartire dallo 0-0, perché chiaramente il risultato di stasera è chiaro, però sarà tutta un'altra partita da vivere.
0: E ci aspetteremo una formazione magari un po' diversa? Cosa dici? Conoscendo Tomei magari no.
1: Conoscendo Tomei magari no, ma anche perché credo che sarà superflua la domanda ai protagonisti: te la senti? È chiaro che vuoi giocare, non vuoi uscire mai. Dipende come andrà la partita. Il primo tempo potrà già dare dei segnali, anche perché poi dopo 3 giorni si gioca già un'eventuale altra partita.
0: Io un'ultimissima parola la voglio spendere per Nicolas Rizzo, perché sì, sostituire Nicoletti, quando tutti storcono la bocca, quando tutti dicono senza Nicoletti la difesa soffre eccetera, oggi Nicolas ha disputato una partita inappuntabile, assolutamente grandiosa secondo me, e quindi bisogna dargli merito di aver messo da parte tutte le diffidenze, perché sostituire Nicoletti in una squadra di Tomei non è facile. Però complimenti a tutti, ovvio, ma una pacca sulla spalla in più per lui la voglio spendere.
1: Pienamente d'accordo.
0: E con questo abbiamo tutti e 4 i marcatori dell'Ascoli in campo. Non ho capito perché, comunque forse per il pallone che...
1: Perché mi sa lo devono firmare.
0: Ah, devono firmare il pallone... Tutti devono firmare lo stesso pallone? O...
1: Ma anche per... Sì, allora non so se verrà messo all'asta, è possibile, ma conoscendo il mondo social, anche perché credo che queste domani saranno le foto più viste su tutti i profili Instagram e Facebook dei tifosi ascolani.
0: Va bene, quindi vi lasciamo con l'inno dell'Ascoli classico, quello dei Titta, che risuona quando si vince, quando si trionfa, io direi anche. Ed è tutto dal Del Duca, l'appuntamento comunque per chi vorrà condividere questa gioia anche domani sera con noi è per Radio Gol alle 19:20 come sempre, e purtroppo dobbiamo concludere qui la radiocronaca, ripeto, momenti che vorremmo non finissero mai. Un saluto a tutti da Alberto Cremente,
1: Edoardo Ciriaci
0: e anche da Eugenio Gasperi e da tutta Latte Miele. Arrivederci, a domani.
2: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
2: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
5: Solo qua.
6: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, 2 forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
7: Io sono ancora qua. Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incide

0: 12B. Visita il sito www.lacantinettaalcolica.it. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
2: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
3: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

0: proprio latte e miele.
1: Latte e miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di Bolo. Una gallina dalle uova d'oro.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
1: Anche nel weekend.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80. 1984.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Buona giornata, buona nuova settimana, Ariete, giornata dinamica ma nervosa nel pomeriggio. Insomma, questo lunedì 25 maggio dice che resti sempre tra i più favoriti del momento, ma che oggi, proprio in queste ore, bisognerà stare attenti a qualche provocazione. In amore serve più pazienza. Toro, Venere e Marte favorevoli. Venere è il simbolo dell'amore, dell'affetto e delle relazioni. Marte rappresenta la passione, il desiderio, l'energia. Insieme indicano attrazione, vita sentimentale in crescita. Insomma, anche chi è rimasto fermo dovrebbe darsi da fare. C'è una buona possibilità di emergere anche nel lavoro e di tornare a fare cose che avevi abbandonato. Per i gemelli, mattinata pesante dopo un weekend un po' sottotono, ma nel pomeriggio si recupera. Mi chiedo che cosa sia capitato da sabato. Probabilmente un piccolo acciacco di stagione o semplicemente un cambio di lavoro, progetto, in vista della settimana che è appena iniziata. Calma e sangue freddo. Cancro, Venere rende più intense le emozioni, favorisce i nuovi legami. Solo un po' di stanchezza, pressione lavorativa esagerata. Continuo però a pensare che se hai un progetto in ballo, se vuoi firmare un accordo, giugno è il mese delle scelte, non bisogna rimandare nulla. Leone, tante responsabilità, un po' di stanchezza fisica, arrivano anche risultati e soddisfazioni. I nuovi amori possono diventare molto importanti da giugno in poi, ma anche le questioni di lavoro diventano ancora più brillanti. Vergine, giugno porterà risposte e occasioni. Il lavoro è al centro dei tuoi pensieri, anche perché ci sono state molte tensioni, forse anche cambiamenti insieme all'azienda per cui lavori, o se hai un'attività autonoma sei stato proprio tu a portare avanti nuovi progetti. Bisogna sistemare, organizzare, migliorare il tutto. Bilancia, questa Venere tesa parla di confusione nei sentimenti, poca chiarezza nei rapporti, però le persone che si vogliono bene non è che improvvisamente non si guardano più in faccia. Probabile però che ci siano problemi di lavoro, personali, di famiglia, di uno dei due, che portano la concentrazione altrove. Meglio evitare discussioni anche sul lavoro. Lo Scorpione è un periodo davvero valido, d'altronde avevo parlato più volte di un giugno interessante per nuovi progetti, per cambiamenti lavorativi, e poi questa Venere bella dice che l'amore si risveglia, e quando uno Scorpione si risveglia la passione non ha limiti, possibilità di incontri importanti.

0: Il Sagittario qualche tensione la vive con Sole e Mercurio opposti, ma io direi che addirittura queste tensioni riescono a rendere tutti più combattivi. Ed ecco perché se c'è qualcosa che si desidera, ora non si tergiverserà più. Dopo un weekend, non dico complicato, ma un po' rallentato, si recupera energia e voglia di reagire. Capricorno, hai dimostrato forza, valore, magari hai vinto anche una sfida. Ma in amore, questa Venere opposta dice che ogni tanto vorresti startene per conto tuo, oppure che i sentimenti non sono del tutto appagati? Io so che Capricorno, dopo una separazione e una sofferenza per amore, difficilmente si rimette in coppia, però servirebbe riaprire lentamente il cuore. Acquario, recuperi gradualmente energia dopo settimane pesanti, lavoro ancora in movimento, l'amore resta tranquillo, senza grandi slanci. Sarà che in questo momento sei molto preso anche da questioni di carattere economico che bisogna cercare di superare. Pesci, dopo tensioni e nervosismo, dal pomeriggio torna più serenità. Sono favoriti i chiarimenti, recuperi nei legami. Diciamo che Giulio promette anche bene nell'ambito del lavoro. Oserei dire che Giove e Venere in ottimo aspetto rappresentano anche una sorta di positività. La creatività, la fertilità è favorita in questo momento. Dopo un weekend strano si riparte. Buona settimana a tutti, ci sentiamo anche domani.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina.

Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

poi magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci.
3: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Pronto?